0: stupid.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

0: sfogliatella, brioche, bombolone.
1: Mamma mia che buono.
0: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio,
0: ascolta Antonino.
3: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Dargen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort.
4: Radio Freccia, libera come noi.

0: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Radio Freccia, libera come noi.

0: mamma.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 5:59, una manciata di secondi al grido di siamo in piedi e tanto ci basta, non chiedeteci altro questa mattina. Buongiorno, ben ritrovati, sprecciati Rock Morning Weekend Edition che inizia in questo preciso istante. Lau, Juliet, i nostri malanni, i vostri what the fuck, i soliti deliri, ci siamo.
2: I nostri malanni, guarda, ormai è diventato veramente un marchio di fabbrica questo, possiamo dirlo, anche perché qui ne abbiamo già da elencare come tutti i nostri what the fuck. Quindi benvenuti, bentornati sprecciati, siamo qui fino alle 10, ce la facciamo, ce la faremo anche oggi, puntata un po' particolare. Solitamente noi il sabato nell'ultima ora abbiamo anche i nostri ospiti, oggi abbiamo qualche novità, ci siamo noi. Però tra pochissimo le news, subito Roxette, The Look.

0: e 4 minuti, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: L'attacco del presidente degli Stati Uniti Trump alla premier Giorgia Meloni, alla luce dell'annullamento della visita del ministro degli esteri Antonio Tajani negli Stati Uniti, la Farnesina fa sapere che non avrà luogo il forum imprenditoriale e scientifico previsto a Miami lunedì 22 giugno. Il forum era previsto nell'ambito della cornice politica della visita del ministro.
0: Israele bombarda il Libano, almeno 47 i morti e 97 i feriti. Era appena iniziato il cessate il fuoco tra i due paesi. Fonti di Hezbollah hanno confermato che la tregua con Tel Aviv resta in vigore. L'esercito israeliano non lascia il Libano.
1: Per passare lo stretto di Hormuz le navi devono chiedere un permesso 48 ore prima, lo ha deciso l'autorità iraniana per lo stretto del Golfo Persico. Nei 60 giorni del periodo coperto dall'accordo con gli Stati Uniti le tariffe previste non saranno richieste.
0: Grave incidente ferroviario nel tardo pomeriggio di ieri in Gran Bretagna. Un tamponamento tra due treni ha provocato almeno un morto e diversi feriti. 11 sarebbero in gravi condizioni. Lo scontro è avvenuto vicino a Bedford, a 90 km da Londra.
1: Una donna italiana è morta colpita da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel del resort in cui è scoppiato un incendio a Santo Domingo. La vittima, secondo quanto riferito alla Farnesina, ha perso conoscenza per il fumo sprigionato dalle fiamme. Al momento non si registrano altre vittime legate direttamente o indirettamente all'incendio. Sono in corso altre verifiche.
0: L'ondata di calore sull'Italia. Si preannuncia un sabato rovente per le temperature. Saranno 8 le città da bollino rosso: Bolzano, Torino, Milano, Brescia, Bologna, Firenze, Perugia e Rieti.
1: E per il calcio ai mondiali gli Stati Uniti hanno battuto l'Australia per 2-0 e si sono qualificati ai sedicesimi di finale. Il Marocco ha vinto 1-0 con la Scozia e il Brasile 3-0 contro Haiti. Si sta giocando invece Turchia-Paraguay. Per quanto riguarda le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Tempo in prevalenza assolato per la giornata di sabato sul nostro territorio, eccetto dei consueti temporali di calore tra pomeriggio e sera sui settori montuosi. Ma il dato importante saranno le temperature, perché il caldo sarà davvero intenso, specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia, con anche punte di 37 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: senza arrivare a essere lazy boy, quelle che cantano Franz Ferdinand, in realtà noi stamattina basterebbe essere riconosciute come ragazze stanche, sai. Basta quello nella nostra mattina. Quando ti mettono quel bollino e dici oggi è tutto concesso, perché sprecciati, lasciatecelo dire, ogni tanto anche noi riusciamo a arrivare stanche la mattina.
1: Ogni tanto, io è una vita che sono stanca, cioè cammino stanca, mi guardo attorno che sono stanca e lo dico anche. Pensa, ecco, mi hai fatto venire in mente una cosa, quando stavo in Erasmus, allora parlavamo in spagnolo e dicevamo, perché dovevamo capirci tra italiani e portoghesi, questa era la lingua veicolare, lo spagnolo, e dicevamo sempre sto cansato, sono stanco. Quindi a un certo punto una mia collega appunto di Milano mi diceva sempre no, non lo devi dire perché più lo dici più lo senti, quindi basta, adesso non lo diciamo più, non siamo stanche, siamo super cariche per affrontare questo Rock Morning, per affrontare questo weekend insieme ai nostri sprecciati, eccola.
0: Assolutamente,
1: dai,
0: sì, cioè
1: non è vero assolutamente quello.
0: Io ti do solo un'immagine e la do agli sprecciati. Okay. Questa mattina io ho provato ad aprire l'armadietto, quello nostro, dove ci sono le cuffie, le cose, un po' di cose che ci servono per la diretta, con la chiavetta della macchinetta del caffè, non con la chiave, quella che apre la serratura.
1: Ah, ok, hai tentato di aprirla attraverso, non so, una cosa magnetica che non esisteva, ma soltanto nella tua immaginazione.
0: Esatto, io la stavo inserendo questa chiavetta proprio come tu la inserisci in orizzontale nelle macchinette del caffè. E poi ho detto,

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Radio Freccia.
4: E allora le 6:16 in questo istante, sfrecciati, già l'orologio ci sfarfalla davanti alla vista. Questo non è che l'ennesimo motivo per iniziare a sfogarci.
5: What the fuck?
4: Ottimo, quindi 366

0: 366 è il numero per tutti i vostri what the fuck, lo vediamo che già siete partiti, siete belli carichi, abbiamo già un esempio per loro.
1: Beh, assolutamente sì, posso il mio.
0: Vai, vai,
1: ieri sera dopo aver lavorato arrivi a casa, dici guarda la macchina la lascio già in strada perché c'è anche un posto bianco, così risparmio il tempo di apri chiudi il garage stamattina. Chi è andato in garage comunque stamattina a cercare la macchina e non l'ha trovata?
0: Ma chissà, ho un'idea. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: i vostri what the fuck quando la nostra amata compianta Janis Joplin ha appena finito di cantare. Ce ne sono alcuni che hanno fatto tirare un what the fuck a noi, perché quello di Gianni traduci, cioè giustamente là fuori onda diceva: ma mi sembra quella canzone lì dove non si capisce praticamente niente il testo. Ce n'è un tot, sì. Volendo, nella musica italiana di canzoni che hanno quei testi che non si riescono a capire. È un what the fuck. Poi c'è
1: Sì, Rino Gaetano.
0: più o meno,
1: vagamente. Sentiamo qui chi c'è, va, buongiorno.
2: Alessio D'Anguria da Saprassi, buongiorno. Vado a fare le scarpe che ho messo ieri, delle normalissime sneakers comprate qualche mese fa, ma che non avevo mai indossato. E che dopo 5 minuti che ho camminato, diciamo così, mi hanno distrutto i piedi. Adesso ho delle vesciche gigantesche sul tendine d'Achille. Non mi succedeva quando ero piccolo, non mi succedeva. Vabbè, stamattina ho rimesso le scarpe vecchie, cerottini e via andare. Sì, bella, hai una gioia comunque.
1: Succede spesso, vabbè, sia con le Dr. Martens, questa roba, oppure con quelle altre scarpe da skate. Dico, non voglio dire la marca, ma tanto qua una già l'abbiamo detta.
0: Esatto.
1: Sono le nostre.
0: Ma marche. Anche con, posso dire, tutte le scarpe da donna, quelle magari un po' più serie, tra virgolette, un po' più rigide, senza neanche arrivare ai tacchi, ma bastano già quelle di pelle, infatti, un po' più rigide, appunto, come lo stivaletto, quello che e sei spacciato. Buongiorno, Radio Freccia da Pesaro. Il mio what the fuck va a ieri al notaio. E già quando dici notaio sono proprio i sacchi come zio Paperone di soldi che partono. Okay. Ho finalmente comprato casa, per delle firme ha voluto quasi 4.000 euro e anche al caldo che non aiuta per il trasloco.
1: Lo dicono sempre, mettiti con un figlio di un notaio, con un notaio, perché vedi che il motivo è questo, 4.000 euro per una firma, insomma.
0: Per la serie, se anche beccassi il figlio del notaio tirchio, almeno per il rogito se arrivate a comprare casa assieme dovreste essere a posto.
1: Ottimo, perfetto, arrivano i Depeche Mode, Precious.

0: Precious Depeche Mode. Poi c'è qualcuno che al 366-6634-466 cita così Dumbledore Talking Heads, perché c'è Paolo che ci scrive: è arrivata la bella stagione, gli uccellini iniziano a cinguettare, alle 4 le cicale a cicalare, alle 5 il vicino a scata
1: ok,
0: e alle 6 io dico what the fuck, e poi inizia a citare Psycho Killer dei Talking Heads, così che si fa fa fa fa pa pa pa pa pa pa pa ra ra ra, oh yeah.
1: Il delirio è il nostro. Lui ormai fa parte proprio a pieno titolo della schiera dei devastati già la mattina dei nostri sprecciati. Buongiorno.
0: Sì. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. What the fuck, questa giornata che si preannuncia lunghina, direi. Turno di lavoro 7:15, rientro a casa, doccia, vestizione rapida e poi il matrimonio dalle 17:30.
0: Oh yeah.
2: Domani terapia intensiva.
1: Minimo.
2: Ciao a tutti, alledreggio.
1: No, mi ha fatto morire perché mi ha ricordato, sai, quando dice questa giornata si preannuncia un po' lunghina, il buon Forrest Gump, dove alla fine dice sono un po' stanchino.
0: Un po', ma pensa questo ad arrivare a fine giornata, già è tanto che ci arriva. Poi c'è chi ci scrive, Stefano dalla provincia di Bologna: what the fuck al mio amico che si è fissato con la pesca in mare, in barca. Durante il viaggio in barca mi viene il mal di schiena con le onde e lui non lo capisce. Anzi, guarda Stefano, sei fortunato che ti viene soltanto il mal di schiena, perché quella volta che sono andata io in barca a vela, altro che mal di schiena, mi sono sentita male. Per fortuna non avevo mangiato nulla, però quel mal di mare, guarda che non ti dico. Quindi la schiena, tutto sommato.
1: Allora Stefano, si può anche gentilmente dire all'amico: ti seguo sulla pesca da terra, oltre non vado. Non so come funzioni tra i pescatori, se sia un reato ammettere che non si vuole fare la pesca da barca. Poi vai di giorno, vai di notte, perché sai, qui lo step di difficoltà aumenta.
0: Sì.

0: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Radio Freccia.
4: Le 6.33, ancora Rock Morning Weekend Edition, ancora una valanga di vostri what the fuck, tipo questo. Buongiorno Mauro.
5: Buongiorno ragazzi, il mio what the fuck classico in quei giorni qua, ma il caldo infernale, che non molla neanche di notte. E niente, dai, siamo avanti così, non si molla mai. Un abbraccio a tutte e due, ciao ciao.
4: Teniamo botta Mauro, dai.
6: Ma sì, tanto cosa possiamo fare altrimenti? Cioè, io sto imparando a utilizzare un condizionatore che mi sembra più complicato, non lo so, di un missile della NASA da sparare nello spazio, ma sono le sfide di questa estate tropicale, come dicono quelli bravi, no? Il riscaldamento globale.

0: Non te li vuoi sparare questi 5 minuti, quasi 6, perché 5.55 arrotondiamo a 6 di Bob Dylan, Like a Rolling Stone, ma in realtà di fronte a questi pezzoni noi non possiamo dire assolutamente niente, ma anche perché già ci pensate voi a dire cose. Buongiorno.
1: Buongiorno. Radio Freccia, io mi vedo fac, vado ieri sera a queste maledette zanzare che siamo state a cena fuori, ci hanno bombardato da quanto cerotti, citronelle e roba varia, non ci ha fatto niente. Vado a fac alle zanzare, ma porca miseria, quanti ce ne sono. Un abbraccio alla Stefi.
2: Mamma mia, adesso partono quelle serate dove ti porti dietro il kit di salvataggio proprio, no? Per le anti-zanzara, nemmeno fossero veramente degli elicotteri da bombardare praticamente.
0: Sì, ma poi la cosa peggiore è quando tu pensi di dire mi barrico dentro casa e qui non mi raggiungeranno le maledette, inizi a sentire nell'orecchio quella frequenza che io non so voi, ma a me dà un fastidio. Cioè il ronzare della mosca, per quanto fastidioso, ha una tonalità secondo me più bassa e tutto sommato dici vabbè, dormo. La zanzara, cioè tu sei lì a occhi sbarrati e vedi i santi.
2: Bellissimo, poi abbiamo il tuo gatto che comunque ci pensa lui a giocarci con zanzare, mosca o quel che sia.
0: Chiaro,
2: no?
0: Perché what the fuck, aggiungiamo, ecco, uno non è che appunto solo ha lavorato ieri sera, solo è tornato tardi, no! Il quadrupede, all'una e mezza, ha riscoperto la passione per il suo uccellino, quello con la corda che rimbalza, con tanto di sonaglio, quindi all'una e mezza c'era lui a caccia.
2: Ottimo, che carino, come sempre, buongiorno!
3: Ciao ragazze, un bel what the fuck alla sfiga che ci vede benissimo. Ieri un bel 500 euro di meccanico il giorno prima di andare in ferie, ovvero oggi.
2: Ottimo.
3: Però almeno la macchina, dai.
2: Infatti,
3: ciao ragazze.
2: Diego. Infatti, come dicono gli Strokes, si vive soltanto una volta.

0: You Only Live Once, The Strokes. Intanto ci arrivano tutti i vostri WTF al 366-663-4466. Tipo, buongiorno.
1: Buongiorno. Un caloroso fanculo a tutti gli automobilisti di Roma, a una buona parte. E la maggior parte sono donne, mi dispiace dirlo, ma non ti puoi permettere di esitare un secondo che ti suonano. Do cazzo dovete andare così di fretta? Secondi, roba dei secondi. Ma dovete andare?
0: Allora, io adesso però...
2: Vai, prego.
0: Capite che qua hai mandato questo vocale a un programma condotto da due donne, quindi minimo, un attimo di parte in causa. Ci sentiamo. Allora, prego. E se la donna occupa troppo tempo l'incrocio non va bene, se la donna fa manovra con calma per evitare di fare le fiancate delle macchine di fianco non va bene, se la donna non si lancia immediatamente in rotonda non va bene, una volta tanto che hai trovato le Schumacher del volante ti lamenti, è what the fuck.
2: Infatti, poi posso dire una cosa, anch'io spesso sono quella che sta in prima fila al semaforo e dietro a qualcuno che mi suona perché non si sa dove debba andare. Ecco, molto spesso magari capita che non sono donne ma sono anche uomini, cioè, quindi dai, su, stendiamo qualcosa insomma riguardo anche questa roba, no? Cioè, nel senso, comunque. A proposito di what the fuck, c'è Cristiano che io glielo

0: lancio a lui il what the fuck, perché ci mandano questi vocali ma non settano i volumi tra la loro voce e quello che ascoltano e la nostra frequenza di Radio Freccia, perché non si capisce assolutamente nulla. Però ho capito una cosa, che lui cercava di insomma fissare degli impegni, però l'ha fatto sul calendario sbagliato, l'ha fatto su quello del 2025.
1: Io me lo immagino. Quindi, che lui dice ma allora sì, il 25 di novembre sì, dovrebbe essere un giovedì, e quello che l'altro gli dice no, ma non è un giovedì il 25 di novembre, ma non mi torna qualcosa, ma ho sbagliato io. Lui no, 25 di novembre è giovedì, poi vai a guardare 2025.
0: No, vabbè, io cioè veramente non so se vorrei trovarmi nei suoi panni. Comunque vabbè, intanto arrivano The Amazons, Blood on the Bone.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: The Amazon's Blood on the Bone dalla nostra top 20 alle 6.51, quando arriva il momento del WTF official.
2: Che oggi potrebbe essere introdotto da un bel e rieccoci, perché ogni volta che qualche band importante deve venire in Italia ci troviamo ad affrontare lo stesso tema. Muse, biglietti che sono andati in vendita, diciamo per tutti, vendita generale da ieri, ma erano già disponibili per alcune fasce, per alcune categorie da un paio di giorni, e oltre al sold out immediato i fan si sono anche abbastanza innervositi quando hanno visto i prezzi, perché

E queste due date vedono prezzi che partono dai 60-65 euro e si arriva fino ai 345 euro per il primo settore. Tanti fan sui social hanno detto: dal 2000 è il primo tour a cui non parteciperemo. Quindi ai Muse e agli organizzatori è arrivato un bel fuck.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Le 7 in punto, sfrecciati, buongiorno, buon sabato, 20 di giugno, ormai il mese dell'estate, quello che apre le porte all'estate, anche questo è agli sgoccioli, ma Lau e Juliet sempre con voi su Radio Freccia, ovviamente, Rock Morning Weekend Edition, neanche a dirlo.
6: Neanche a dirlo, anche qui in questa seconda ora di questo Rock Morning, per parlare anche di cose serie, come ad esempio dei temi di attualità oggi. Restiamo in qualcosa di molto molto molto attuale, perché si parla di vacanze estive. Domandate che fate, non ci frega niente, però insomma cercheremo di capire un po', dati alla mano, quello che succede.
5: Esattamente, no? Prima uno sguardo all'informazione, ma soprattutto Chris Isaak, Baby Did a Bad Bad Thing.

0: 7:03, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: L'attacco del presidente degli Stati Uniti Trump alla premier Giorgia Meloni, alla luce dell'annullamento della visita del ministro degli esteri Antonio Tajani negli Stati Uniti, la Farnesina fa sapere che non avrà luogo il forum imprenditoriale e scientifico previsto a Miami lunedì 22 giugno. Il forum era previsto nell'ambito della cornice politica della visita del ministro.
0: Israele bombarda il Libano, almeno 47 i morti, 97 i feriti. Era appena iniziato il cessate il fuoco tra i due paesi. Fonti di Hezbollah hanno confermato che la tregua con Tel Aviv resta in vigore. L'esercito israeliano non lascia il Libano.
1: Per passare lo stretto di Hormuz le navi devono chiedere un permesso 48 ore prima, lo ha deciso l'autorità iraniana per lo stretto del Golfo Persico. Nei 60 giorni del periodo coperto dall'accordo con gli Stati Uniti le tariffe previste non saranno richieste.
0: Un grave incidente ferroviario nel tardo pomeriggio di ieri in Gran Bretagna, un tamponamento tra due treni, ha provocato almeno un morto e diversi feriti, 11 sarebbero in gravi condizioni. Lo scontro è avvenuto vicino a Bedford, a 90 km da Londra.
1: Una donna italiana è morta colpita da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel del resort in cui è scoppiato un incendio a Santo Domingo. La vittima, secondo quanto riferito la Farnesina, ha perso conoscenza per il fumo sprigionato dalle fiamme. Al momento non si registrano altre vittime legate direttamente o indirettamente all'incendio. Sono in corso altre verifiche.
0: L'ondata di calore sull'Italia, si preannuncia un sabato rovente per le temperature. Saranno 8 le città da bollino rosso: Bolzano, Torino, Milano, Brescia, Bologna, Firenze, Perugia e Rieti.
1: E per il calcio ai mondiali gli Stati Uniti hanno battuto l'Australia per 2-0 e si sono qualificati ai sedicesimi di finale. Il Marocco ha vinto 1-0 con la Scozia e il Brasile 3-0 contro Haiti. Si sta giocando invece Turchia-Paraguay. Per quanto riguarda le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Tempo in prevalenza assolato per la giornata di sabato sul nostro territorio, eccetto dei consueti temporali di calore tra pomeriggio e sera sui settori montuosi. Ma il dato importante saranno le temperature, perché il caldo sarà davvero intenso, specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia, con anche punte di 37 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Private Neighborhood nella nostra mattina qui su Radio Freccia, quando ci sono ancora tanti what the fuck che arrivano al 366-663-4466. In realtà, ragazzi, domani mattina dalle 6 alle 7 ritornano. Adesso il momento what the fuck è finito ufficialmente, anche perché tra pochissimo si passa al momento di attualità. In realtà io sono rimasta anche su una notizia che mi ha fatto molto sorridere, che poteva andare vicino al what the fuck, allora magari io me la giocherei adesso, visto che siamo in questa specie di limbo. Riguarda un nome che è Olivia Rodrigo. A tanti dei nostri sfrecciati magari dice qualcosa, anche perché comunque è uno di quei di quegli artisti che sono pop ma che strizzano molto l'occhio anche al rock, tant'è che effettivamente di famiglia la passione per il rock ci deve essere.
1: E infatti
0: io mi immagino questa, che dice: arrivo a essere l'headliner l'anno scorso del Lollapalooza, una soddisfazione enorme, gli altri headliner assieme a me sono i Korn. Mia mamma va a sentire i Korn e non me.
1: Mi sembra giusto. Poverina, ma te la immagini? Comunque sì, quando l'ho letto ho detto no, vabbè, ho pensato proprio what the fuck. Ho detto che questa ragazza ha lanciato alla madre, perché giustamente dici: scusa, ma io capisco la tua passione per i Korn, capisco che effettivamente fanno il loro effetto sul palco, ma io sono tua figlia, ma vuoi venire a vedermi insomma sul palco anche a me ogni tanto magari? Secondo me la mamma trova sempre un concerto per evitare di andare a vedere la figlia a questo punto. Però vabbè, insomma, cioè, nulla togliere insomma i Korn, per carità.
0: Sì.
1: Io pure forse avrei fatto la stessa scelta.
0: Ce la vedo la mamma che inventa qualsiasi balla e dice: no, ma guarda, vado a sentire la bandana di Axl Rose che canta, piuttosto una cosa del genere. Povera figlia, abbandona, madre del genere. Però sarà successo, dai, un po' di volte anche a tanti insospettabili, tanti artisti grossi, dove i genitori dicono: senti, che canti bene, lo so.
1: Ma sì, assolutamente, arrivano i Greta Van Fleet.

0: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a luna di notte. Sul palco Baby K, Targenda Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Radio Freccia.
5: Le 7:16 minuti sfrecciati nella nostra mattina assieme, parliamo di attualità e visto che l'estate è alle porte, le vacanze anche, si inizia a parlare proprio di partenze, un po' le mete e ovviamente lo sappiamo, estate sinonimo in tanti casi di mare, un po' anche di date, perché sembrerebbe che con le prenotazioni anticipate, lo smart working o comunque una destagionalizzazione del turismo si stia andando sempre più lontani da quel modello storico di agosto, l'Italia intera si ferma. Ne parliamo con voi al 366 663 4466.

0: Nonostante tutto, sembrerebbe che l'estate 2026 si presenti come una stagione positiva per il turismo, dobbiamo dirlo, nonostante tutto, perché c'è stato questo allarme fino a pochi mesi fa, carburante, aerei, la situazione geopolitica non invita in tanti casi a muoversi, ma gli italiani hanno voglia di vacanza. È questo il dato principale che emerge da una serie di statistiche. Dicevamo prima, gli italiani tendono a prediligere il mare, soprattutto anche se si tratta di estero, in mete vicine all'Italia, come può essere la Spagna, la Grecia, Malta, altre isole. Ma la cosa che sta destando anche più curiosità è che settembre si presenta come un mese sempre più forte a livello di appeal turistico, un po' perché i prezzi notoriamente sono più bassi, perché il caldo c'è ancora, perché tanti sono già tornati a lavoro, quindi tutte le località sono mediamente più libere, più vuote. E allora ci stiamo chiedendo, e lo chiediamo anche a voi al 366-663-4466 con le vostre esperienze: è ancora l'Italia legata a quel modello di agosto tutto chiuso, tutti in vacanza almeno per quella settimana, 10 giorni, o le cose stanno cambiando?
1: Sì, che poi riguardo questa corsa alla prenotazione anticipata da parte degli italiani, le imprese turistiche stanno cercando di sfruttarla al 100%, offrendo servizi e promozioni per periodi che tradizionalmente sono considerati di spalla, quindi abbiamo detto settembre, ma sono state anticipate anche le prenotazioni riguardo appunto l'attuale mese di giugno, prediligendo ad esempio vacanze di 2-3 giorni a ridosso magari della fine della scuola. L'obiettivo del settore turistico è distribuire meglio i flussi delle persone durante l'anno, dei turisti durante l'anno, riducendo la dipendenza dai pochi mesi estivi, appunto. Quindi questo, il messaggio totale è che il turismo italiano sta cambiando, non si prenota più all'ultimo minuto e non si allunga e non si viaggia più soltanto in piena estate.

0: Continuiamo a parlare di attualità, stiamo trattando il tema delle vacanze estive, lo stiamo facendo con voi. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno sfrecciati. Marco Arecanati. Allora, no, non si ferma l'Italia intera. Io lavoro tutto il mese d'agosto, anche la settimana di Ferragosto, l'autofficina la tengo aperta. Allora, sarebbe da fare a sorteggio, diciamo. Adesso un anno tengo aperto io, un anno tiene aperto un'altra officina che sta a un chilometro da me, diciamo, si mantiene il servizio, ma si fa anche le ferie a turno. Però vabbè, noi italiani non siamo per queste cose, però ultimamente chi chiude più, cioè non si chiude quasi più per niente, non è vero che si ferma completamente l'Italia.
2: Ecco, questa è un po' la conferma a quello che dicevamo prima, che dicono anche i dati, cioè non è più l'Italia fantoziana, per esempio, in cui ad agosto tutto si fermava. Tanti anticipano, dicevamo si parte già a maggio, a giugno, tanti posticipano, si parte a settembre. Tanti, ahimè, duole anche dirlo, non partono, perché Claudio per esempio dice: buongiorno Freccia, ma chi ha più soldi per andare in ferie? Qualche anno fa si poteva ancora fare, ma adesso con i prezzi che ci sono anche no. Le ultime ferie si facevano già a giugno per ridurre l'impatto economico, ma ora peggio che peggio.
0: Eh sì, anche perché se andiamo a vedere proprio i dati riguardo i costi delle famiglie, di quanto spendono per andare in vacanza, per una famiglia di 4 persone una vacanza, una settimana al mare può costare intorno ai 6.700 euro, mentre una settimana in montagna sfiora i 5.000 euro, quindi sono prezzi esorbitanti che non tutte le famiglie possono affrontare.
2: Esatto, anche perché qui bisogna tornare su un altro discorso, cioè gli italiani preferiscono il mare, tanti per risparmiare si orientano verso la montagna, ma va detto che anche la montagna non è più così tanto economica rispetto a tutte le zone marittime.

0: Radio Freccia.
1: 7.35 sfrecciati questa mattina nel nostro momento di attualità. Si parla di vacanze, di ferie, soprattutto di quando partite, perché questo può avere un impatto molto importante anche a livello economico e traccia un quadro di un'Italia che sta cambiando molto rapidamente negli ultimi anni. Buongiorno.
2: Buongiorno Juliet, buongiorno Lau, sono Alberta. Noi è 3 anni che andiamo in vacanza a Bolzano, a Renon, dove c'è una struttura che non aumenta i prezzi, quindi abbiamo trovato una struttura in Trentino che è molto economica, quindi possiamo permetterci di andare in vacanza per questo motivo.
1: Ok.
2: Buona giornata.
1: Qui si torna sul discorso montagna non più così economica rispetto al mare.

0: Si continua a parlare di attualità, di ferie, vacanze, soprattutto di periodi di partenza. Tanti si stanno orientando anche su quel dibattito, mare, montagna, cosa può essere più conveniente o economico. Dall'altro lato, dicevamo, ci sono proprio anche tanti enti legati al turismo, alla promozione del territorio, tante strutture ricettive che incentivano proprio questa destagionalizzazione, anche perché per chi lavora in questo settore conviene, piuttosto che avere il tutto pieno e magari anche richieste che non si riescono a soddisfare nel mese di agosto, come è sempre stato, avere magari un pieno non totale ma comunque diciamo sufficiente o mediamente alto per più mesi consecutivi permette anche di organizzare meglio il lavoro. Tanti stanno creando nuove opportunità anche attraverso degli eventi, dei festival, delle rassegne che invitino le persone a muoversi in periodi diversi da quelli tradizionali.
1: Vero, vero, assolutamente. Buongiorno.
2: Buongiorno e buon sabato sfrecciati. Per mia esperienza ci sono aziende che fanno ferie esclusivamente ad agosto perché l'azienda si ferma e tutto, e ci sono quelle aziende che lavorano tutto l'anno e quindi gli operai si organizzano con le ferie, tutti scaglionati e tutto. Per me la mentalità è sbagliata, però bisogna anche vedere ogni singola azienda come funziona, come opera.
1: Certo, anche ogni singolo settore, perché per esempio, ecco, sappiamo nel mondo della comunicazione molto spesso agosto è quel mese in cui ci si ferma, quindi sei costretto a prenotare le vacanze se vuoi andare da qualche parte in quel periodo, più o meno, poi dipende sempre dai contratti, eccetera.
0: Esatto, ci sono molte professioni che sostanzialmente impongono delle ferie, penso anche a tutto il comparto degli insegnanti che magari non possono muoversi a giugno, a luglio perché stanno ancora ultimando gli scrutini, penso a tutta la fascia dei commercialisti che hanno delle scadenze quindi non possono partire prima di una certa data, sono tanti.

0: Graham Chatham con Fairless, torniamo a parlare di vacanze insieme a voi. Prima accennavamo a quelli che sono i costi relativi alle vacanze, per esempio riguardo un soggiorno in montagna i costi variano dai 5.000 euro più o meno, invece per quanto riguarda il mare 6.700 euro circa. Poi al 366-634-466 per esempio Gianni ci scrive: ma dove le trovate queste cifre? Io non ho mai speso più di 100 euro a notte, a volte meno, in hotel 2 o 3 stelle. Poi se uno vuole 1.000 servizi, insomma è giusto che paghi. Questo è un po' il messaggio che ci manda Gianni. Giustamente dipende sempre dalla tipologia di hotel, dalla tipologia di struttura dove si va, insomma i costi cambiano, questo è, mi sembra ovvio,
1: ovviamente,
0: no?
1: Sì, tra l'altro noi stiamo riflettendo sul quando partire, dove andare, ma bisogna ricordare che solo il 44% degli italiani andrà in vacanza quest'anno ed è una minoranza. Questo ci fa capire che i problemi economici, le ristrettezze riguardano una fascia molto ampia della popolazione. Dati alla mano, solo l'1% riuscirà ad andare in vacanza per un mese e più, come invece dicevamo anche prima di fantoziana memoria, fino a qualche decennio fa la vacanza media di una famiglia era le 2 o 3 settimane, ma anche il mese, perché si staccava totalmente. La maggior parte delle persone si muoverà per al massimo una decina di giorni, si viaggia sul 28% degli intervistati, che comunque una quantità di tempo tutto sommato mediamente buona. Altri un 25% si aggirano intorno alla settimana massimo e poi ci sono alcuni che fanno delle vacanze mini 3-4 giorni.
0: Esatto, sì, è un turismo italiano che fondamentalmente sta cambiando, perché abbiamo detto non si prenota più all'ultimo minuto, non si viaggia più soltanto in piena estate, la vacanza viene pianificata prima distribuendola così su un arco temporale più ampio. Le motivazioni le abbiamo viste, sono diverse.

0: Radio Freccia.
1: 7:51 sfrecciati, chiudiamo questo spazio dedicato all'attualità in cui abbiamo parlato di vacanze, soprattutto vacanze destagionalizzate, con un messaggio che fa un'analisi un po' riassuntiva. Buongiorno.
2: Buongiorno Enrico. Buongiorno. Da Treviso. Ma sono statistiche che lasciano il tempo che trovano, perché sono cambiati i tempi rispetto a una volta, anche grazie ai voli low cost, magari si fanno tanti più weekend durante l'anno. E comunque sono ferie anche quelle, quindi se uno magari fa già durante l'anno 2-3 weekend, anche weekend lunghi, d'estate magari non va neanche più in ferie, non ne ha bisogno, forse anche quello.
3: Però certo, dicevamo fuori onda che un po' non riesci mai a staccare con un weekend corto, no?

0: They're gonna burn you all up. They're gonna burn you all out.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Freccia.
4: Quasi le 8, ecco, una manciata di secondi per arrivare a questa cifra tonda. Buongiorno sfrecciati, in compagnia di Lau e forse Juliet non appena mi raggiungerà, perché io lo so che Juliet è andata a salvarmi anche questa mattina, perché a quanto pare qui nemmeno oggi abbiamo pagato le bollette, quindi
5: è al buio la nostra Lau, ha tagliato la corrente.
4: Esatto, e quindi cerchiamo sempre di trovare delle soluzioni, ovviamente in quel di Milano, perché qui insomma siamo nella
5: adesso
4: paletta.
5: Noi facciamo una cosa, una spedizione organizzando, vai. Velocissima, okay. Veloce. Quindi manderemo una nostra aquila viaggiatrice che ti porterà dei cerini e tu potrai accenderli da qui fino alle 10, perché così almeno diamo un po' di luce a questa caverna romana.
4: Beh, infatti romana ma anche romantica a questo punto, con i cerini, magari qualche candela. Comunque vabbè, torna il nostro momento della ricerchina tra pochissimo, poi quello delle dediche e richieste, e poi tra poco le news, subito Dire Straits, Money for Nothing.

0: Le 8 e 4 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: L'attacco del presidente degli Stati Uniti Trump alla premier Giorgia Meloni. Alla luce dell'annullamento della visita del ministro degli esteri Antonio Tajani negli Stati Uniti, la Farnesina fa sapere che non avrà luogo il forum imprenditoriale e scientifico previsto a Miami lunedì 22 giugno. Il forum era previsto nell'ambito della cornice politica della visita del ministro.
0: Israele bombarda il Libano, almeno 47 i morti e 97 i feriti. Era appena iniziato il cessate il fuoco tra i due paesi. Fonti di Hezbollah hanno confermato che la tregua con Tel Aviv resta in vigore. L'esercito israeliano non lascia il Libano.
1: Per passare lo stretto di Hormuz le navi devono chiedere un permesso 48 ore prima. Lo ha deciso l'autorità iraniana per lo stretto del Golfo Persico. Nei 60 giorni del periodo coperto dall'accordo con gli Stati Uniti le tariffe previste non saranno richieste.
0: Grave incidente ferroviario nel tardo pomeriggio di ieri in Gran Bretagna. Un tamponamento tra due treni ha provocato almeno un morto e diversi feriti. 11 sarebbero in gravi condizioni. Lo scontro è avvenuto vicino a Bedford, a 90 km da Londra.
1: E una donna italiana è morta colpita da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel del resort in cui ha scoppiato un incendio a Santo Domingo. La vittima, secondo quanto riferito la Farnesina, ha perso conoscenza per il fumo sprigionato dalle fiamme. Al momento non si registrano altre vittime legate direttamente o indirettamente all'incendio, sono in corso altre verifiche.
0: In arrivo un'ondata di calore sull'Italia, si preannuncia un sabato rovente per le temperature. Saranno 8 le città da bollino rosso: Bolzano, Torino, Milano, Brescia, Bologna, Firenze, Perugia e Rieti.
1: E per il calcio ai mondiali gli Stati Uniti hanno battuto l'Australia per 2-0 e si sono qualificati ai sedicesimi di finale. Il Marocco ha vinto 1-0 con la Scozia e il Brasile 3-0 contro Haiti. Sconfitta della Turchia 1-0 con il Paraguay. È tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Tempo in prevalenza assolato per la giornata di sabato sul nostro territorio, eccetto dei consueti temporali di calore tra pomeriggio e sera sui settori montuosi. Ma il dato importante saranno le temperature, perché il caldo sarà davvero intenso, specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia, con anche punte di 37 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: E vabbè, finché si parla di Too Many Friends, se rimangono amici, come cantano in Placebo, va anche tutto bene. Il problema subentra, e qui ci sono i nostri scienziati che cercano ovviamente delle risposte, quando si entra nella relazione a due e vai di ricerchina. Oggi diciamo il rischio di scivolare sulla buccia di banana è altissimo, perché la scienza ha certificato che chi dice "ah, io non ti tradirei mai perché ho dei valori" è statisticamente il primo che cade proprio alla prima tentazione.
1: Ecco, perché gli studi sul comportamento relazionale dimostrano che chi si dichiara immune al tradimento soffre di un grave deficit di consapevolezza, noto come pregiudizio di immunità morale, lo chiamano. Pensa che termini che utilizzano questi scienziati per dirci che fondamentalmente questi valori funzionano un po' come scudo per difendersi rispetto a quelli che sono dei comportamenti che invece tutto sommato uno tende ad avere, sottolineo tende, non è sempre
0: anche
1: così.
0: Perché gli scienziati la mettono con questi paroloni, la mia risposta sarebbe perché sei bravo solo tu, allora
1: ecco.
0: Capito? È la classica risposta che si dà, ma esattamente come anche quando ti senti dire no, ma io no, questa cosa non l'ho mai detta a nessun'altra, e tu sei perfetto, sì. Crediamoci, avanti il prossimo.
1: Comunque, vabbè, il risultato è che quando praticamente queste persone si imbattono in una tentazione reale, quindi data magari da una forte intesa mentale, da un momento di vulnerabilità, sai, la crisi, sto in crisi, quindi ci sono cascato dentro, ci sono cascato addosso a quella persona,

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, asciugacapelli Ionico a 9,99€ e cuffie wireless per bambini a 9,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino a luna di notte, vivi Gardaland Summer Festival.
3: Radio Freccia.
4: 8:16 sprecciati, adesso facciamo il disclaimer. Garantito l'anonimato, perché per quello che vi stiamo per chiedere probabilmente serve anche. Allora, questa ricerchina, e noi ci siamo chiesti, ma perché ci sembra così attendibile? Forse perché anche da storie, racconti, vita vissuta, ci ha fatto dire, beh, sai che c'è quelli che si ergono a paladini dei diritti morali e del no, ma io non tradirei mai, poi sono i primi che ci cascano. E allora? 366-663-4466. Vi è mai capitato di fare quella cosa subdola, probabilmente moralmente riprovevole, ma quanto mai importante, cioè testare la fedeltà del vostro partner e soprattutto come

0: Lo abbiamo detto, queste attività di cui stiamo parlando non sono assolutamente morali, ma tante volte uno lo fa anche per pararsi un po' le spalle, cioè testare la fedeltà del proprio partner. C'è chi l'ha fatto, c'è chi lo ha fatto e non lo ammette, c'è chi invece l'ha anche subito. Buongiorno.
1: È successo Buongiorno. Il contrario, cioè un mio ex testò la mia fedeltà spacciandosi per qualcuno, mandandomi dei messaggi che poi ho sgamato praticamente subito e mi incazzai come una bestia, perché dico, cioè, se tu devi fare queste cose, queste scene in pratica per testare la mia fedeltà, cioè, ma che ci stai a fare con me? E infatti dopo tipo qualche mese lo lasciai, dopo una relazione di 4 anni.
0: Ecco.
2: Ah, dopo 4 anni poi addirittura.
0: Non pochissimi effettivamente, perché poi l'altro dubbio, io non so là ormai, quando ti subentra la necessità di iniziare a testare la fiducia del partner? Cioè, uno magari lo fa subito perché non lo conosci ancora, o uno lo fa dopo tot anni perché hai paura che qualcosa si sia un po' incrinato?
2: Guarda,

0: Secondo me, quando cambiano le abitudini all'interno di una relazione, all'interno di una coppia, quando mancano quelle attenzioni a cui magari sei abituato o abituata,
1: potrebbe essere,
0: vedi che magari hai meno attenzioni rispetto al solito e quindi ti parte un po' la cricca, dici andiamo un po' a vedere che succede.
1: No, poi, allora lascia stare che per me questa attività sarebbe troppo complicata da organizzare, da seguire, da stargli dietro, cioè, ma quanta ansia mi viene se devo fare una cosa del genere. Ma l'altra questione è: porta dei risultati? Perché allora secondo me può funzionare, sì, se il tuo partner è di quelli che appena vedono qualcosa che respira ci si butta a pesce, per essere proprio fini e delicati. Ma se qualcuno ha giusto un minimo di criterio in più, non è detto che non ti tradisca, semplicemente deve aspettare la persona che effettivamente gli interessa, ma magari le corna te le mette uguale.
0: Sì, perché ecco, non basta la prima che trovi poi magari dietro un profilo Instagram a farti insomma perdere le staffe, ecco.

0: Getting in the way of control, i gossip. A proposito di gossip, c'è chi ci scrive: buongiorno ragazzi, ma sta ricerca sarà mica fatta dagli autori di Temptation Island? Perché effettivamente quando parliamo di tradimenti, quando parliamo di inciuci, eccola là che insomma l'immaginario collettivo si riversa su questo, su quelle isole. Diciamo meraviglioso, sì. Comunque vabbè, in tutto ciò abbiamo anche delle testimonianze dirette dai nostri sfrecciati. Buondì.
1: Buongiorno Radio Freccia, Daniele da Forlì. Noi uomini siamo esseri semplici, sì. E le donne sono molto più avanti di noi, quindi cioè, nel momento in cui c'è qualcosa che non va, ve ne accorgete subito, non c'è tanto, tanti voli pindarici da fare. Detto ciò, io sinceramente non so come facciano alcuni uomini a gestire un amante, due, tre. Io ho mia moglie, mi basta e mi avanza. Due sarebbe impossibile per me gestirle. Buona giornata.
0: Dice una pure troppo, sembra.
2: Ma ci fidiamo, anche perché sai, quelli della ricerchina, il no io dei valori, rientrano in quelli che partono per i massimi sistemi. Ma questa è una categoria, quella del nostro sfrecciato, che si chiama gli insospettabili. Sì. Cioè quelli che fanno i pragmatici, no, ma io non avrei il tempo, non... Guarda che ci sono uomini che riescono a bilanciare qualsiasi cosa. Amante, moglie, ex e chi più ne ha più ne metta,
0: assolutamente. Buongiorno.
3: Ciao sfrecciati. Io penso che il tradimento è in parte, come dite voi, un momento, una crisi, una vulnerabilità, però anche tanto una scelta, perché posso sentirmi vulnerabile, posso sentirmi legata mentalmente, fisicamente a un'altra persona, però posso anche scegliere di tenermela nei pantaloni, ecco. E lo dico perché mi è successo, ho anche lasciato la relazione in cui stavo per paura che poi tradissi, non stavo in crisi, ma poi alla fine non ho fatto niente.

0: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
4: Radio Freccia.
5: 8:34, sfrecciati, lasciate stare i telefoni, le app di dating e i profili falsi, perché la relazione potreste salvarla anche così, con le dediche richieste.

provate un po', vedete che succede, fatelo al 366-634-466 mandando una vostra dedica e richiesta, che non sia una canzone rock, che non sia dedicata a noi, che non sia dedicata a voi stessi.

I fratellini li ritroviamo sempre con tanto tanto piacere, anche se non è il momento del what the fuck, ma quello delle dediche richieste. E ne sono arrivate veramente un sacco, al 366-663-4466. Cerchiamo di andare in ordine. Per esempio, buongiorno ragazze, Mary da Cagliari. Io vorrei dedicare a mia cugina Orietta, in ricordo del tempo che passavamo per riuscire ad imparare tutta la filastrocca, la sigla di Via la sfida della magia.

0: 1981?
1: Mamma mia, io me la ricordo però da piccola questa sigla, mi ricordo il cartone animato e la difficoltà che avevo ad imparare la filastrocca anch'io, quindi cioè insomma, vabbè, buongiorno.
2: Io vorrei dedicare a tutti gli amanti delle auto la canzone Rolls Royce di Achille Lauro. Vediamo se avete il coraggio di metterla sfrecciata. Sappiate che vi aspetto, ciao.
0: Ecco.

0: Ah, ma noi abbiamo coraggio da vendere quando c'è qualcosa che va contro tutto quello che è la programmazione di Freccia nel momento delle dediche richieste. Noi non ci teniamo.
1: Infatti, infatti.
0: Poi... Buongiorno, io vorrei dedicare, ci dice Tatiana da Trieste, alla mia amica Elisa, sì, che è in macchina con me, siamo dirette verso le montagne della Carnia, la canzone Nelle Malghe di Strindule.

Un pezzo che amo particolarmente, questo degli Idols, Gift Horse, che ahimè devo mettere da parte per far spazio alle vostre dediche richieste, tipo quella di Federica che ci scrive: vorrei dedicare ai miei colleghi di laboratorio, in vista dello straziante turno di oggi con 40 gradi all'ombra, Sabato Italiano di Sergio Caputo.

0: Il sabato, il peggio sembra essere passato, devono ancora affrontarlo in realtà. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao, sono Daniele, no. Volevo dedicare Sei la più bella del mondo a Melania. Buona giornata, ciao a tutti, grazie.

0: Ma anche qua io dico, cosa devi farti perdonare?
1: Quanto romanticismo nell'aria, domani tutti a misurare il diabete, dai. Vorrei dedicare, ci dice Chiara, a mia figlia Camilla, giustamente, lei non è andata molto lontano nelle associazioni di idee, ma è una dedica di quelle veramente belle, sentite. E allora, Pino Daniele, Bambina.

0: Classicone, però veramente bella come dedica.
1: Eh sì, come darle torto, insomma, il mondo non è come lo vorresti tu, quindi insomma, dediche che effettivamente sono molto molto molto attuali. Arrivano i Foo Fighters con Of All People, c'è tempo per un'ultima dedica e richiesta.

0: Radio Freccia.
1: 8.50 sfrecciati, ultima dedica richiesta per oggi, ovviamente, perché domani tornano. E allora ci arriva direttamente dal Trentino, è Federico che dice: buongiorno sfrecciati, io vorrei dedicare alla ragazza che amavo e amo, ma che probabilmente, ma che per problemi di salute e distanza non sono mai riuscito a incontrare, questo pezzo, Good Kid, Cicada.

Vedi quante cose che si scoprono qui. Comunque, le dediche richieste appunto tornano domani. Intanto andiamo avanti con la nostra programmazione. Tra pochissimo gli Editors con Papillon, subito Just My Imagination, i Cranberries.

0: like a sleep twitch.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Freccia.
7: Le 9 in punto sfrecciati, giù dal letto perché non avete più scuse. Vai. Fuori il sole splende, il termometro ha già superato ampiamente i 26 gradi anche all'ombra. E allora, ultima ora assieme nel Rock Morning Weekend Edition, con Lau, con me, Juliet, dai che ci sono un sacco di cose da fare.
8: Un sacco di cose da fare, non abbiamo i nostri ospiti oggi, quindi siamo io e Juliet in solitaria, ma insieme a voi, quindi 366-663-4466, lo sapete, se non lo sapete il numero per interagire, quindi abbiamo un sacco di cose di cui chiacchierare in quest'ora insieme. Vi ricordiamo che anche se sono al buio siamo in radiovisione dal canale 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, però intanto Juliet la potete vedere bene con tutto il suo LED wall bellissimo dietro.
7: No, ma è bellissimo perché ti vediamo ancora più splendente senza l'illuminazione da dietro.
8: Sì, che poi io sono total black davanti, total black dietro, si vede giusto un po' il capello rosso che spunta, tutto sommato dici, meglio di niente.

0: Alle 9:05 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Dopo l'attacco di Trump, a Meloni è arrivata anche la telefonata di solidarietà dal presidente della Repubblica Mattarella. Tajani ha annullato la sua visita a Miami. Vicini alla premier anche Macron e Sanchez. Dall'opposizione Schlein condanna ma auspica che la destra capisca quanto sia stato sbagliato l'atteggiamento remissivo verso Trump. Conte dice alla premier in pace.
0: I pesanti raid di Israele in Libano rischiano di incrinare i negoziati tra Iran e Stati Uniti. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro Washington, che considera direttamente responsabile della violazione del memorandum di pace. Arrivata intanto una nuova tregua, interrotta però da nuovi bombardamenti dell'IDF nel sud del Libano.
1: Le autorità di Santo Domingo hanno confermato il decesso di una cittadina italiana coinvolta in un incendio in un resort in zona Bahia Hibe. La donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel.
0: La nave GNV Azzurra Napoli, partita da Porto Torres, è ferma al largo della Corsica a causa di un incendio scoppiato in sala macchine e subito domato. Nessun ferito né tra i passeggeri né tra i membri dell'equipaggio, ma tutti a bordo hanno dovuto osservare i protocolli di sicurezza previsti in questi casi. La nave dovrà essere trainata nello scalo corso più vicino.
1: Momenti di tensione nella notte in Val di Susa, davanti al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte, dove alcune decine di attivisti NoTav hanno lanciato pietre contro le forze dell'ordine. Per allontanare gli assalitori sono stati utilizzati lacrimogeni e l'idrante.
0: Siamo al meteo, ondata di calore sull'Italia. Si preannuncia un sabato rovente per le temperature. Saranno 8 le città da bollino rosso: Bolzano, Torino, Milano, Brescia, Bologna, Firenze, Perugia e Rieti.
1: E per il calcio ai mondiali gli Stati Uniti hanno battuto l'Australia per 2-0 e si sono qualificati ai 16.

0: Quartesimi di finale, il Marocco ha vinto 1-0 con la Scozia e il Brasile 3-0 contro Haiti, sconfitta dalla Turchia 1-0 con il Paraguay.
1: Meteo. Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Tempo in prevalenza assolato per la giornata di sabato sul nostro territorio, eccetto dei consueti temporali di calore tra pomeriggio e sera sui settori montuosi. Ma il dato importante saranno le temperature, perché il caldo sarà davvero intenso, specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia, con anche punte di 37 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Bianca Nancy, Because of You, voce inconfondibile questa. A noi piace sempre ritrovarli, riscoprirli, passano spesso nella nostra programmazione ed è effettivamente molto molto piacevole. Ma tra i tanti appuntamenti che il calendario prevede per questi giorni, bisogna ricordare che c'è pur sempre una maturità in corso di svolgimento. E lasciamo stare le cose serie che non ci competono, le tracce, no, e i voti e gli scrutini, no. Noi vogliamo capire chi l'ha fatta la maturità, e voi direte i diciottenni, quelli in quinta liceo. No, non solo. Tra i banchi è stato immortalato anche Pupo.
1: Eh sì, insomma, l'avrete visto da qualche parte, Pupo che si è rimesso tra i banchi di scuola proprio per fare la maturità, perché è arrivato a un certo punto, ha detto: senti, vabbè, questo diploma ce lo dobbiamo prendere. Ma la cosa carina è che su Instagram poi ha postato questa poesia in romanesco in cui ha scritto: se so promosso in classe farò pure in concerto. Quindi immaginati questa scena, comunque Pupo che viene promosso e fa improvvisa questo live, comunque con quali pezzi magari non lo sappiamo, però quale sarà poi effettivamente la scaletta di Pupo

0: Cioè, questa è la domanda che poi sicuramente interesserà i nostri sfracciati.
1: Io soprattutto mi chiedo anche, nel senso, tu insegnante, che probabilmente hai la stessa età di

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Radio Freccia.
5: 9:18 sfrecciati e allora, ovviamente, maturità in questi giorni. T'avessi preso prima, cantava qualcuno, Pupo la sta prendendo adesso, quindi non è esattamente della stessa idea, ma per cosa è famosa la maturità? Sui social, anche per tutti gli strafalcioni che negli anni sono stati raccolti, cioè di tutto, soprattutto in letteratura, ma non solo, scienze, storia dell'arte, ognuno ha dei ricordi probabilmente legato proprio a questo, alle cose ridicole,

0: credibili successi durante la maturità. E allora, ve lo dobbiamo anche dire?
1: Appunto, abbiamo trovato dalla cronaca dei fatti realmente accaduti, assurdi, però vogliamo sentire anche cosa avete da raccontare voi, quindi in questo momento Amarcord legato alla maturità, 366 663 4466.

0: Le cronache, ma soprattutto i social ultimamente riportano, quando si parla di esami di maturità, le situazioni più assurde, veramente ai limiti del credibile, che dici ma è una bufala o è realtà, sostituzioni di persone, modi per copiare, strafalcioni vari, c'è veramente un po' di tutto e di più, ma quello che a noi interessa è la vostra vita vissuta. Per quello adesso vi diamo qualche esempio di cosa sono riusciti a fare, cerchiamo di capire se voi sapete fare di meglio.
1: Esatto, per esempio nel 2013 in Francia una donna di 52 anni ha tentato di sostenere la prova d'inglese al posto della figlia, presentandosi così davanti alla commissione con un abbigliamento giovanile, sperando che potesse impersonare la ragazza in qualche modo. Ovviamente, cioè, senza nemmeno dirlo, è stata sgamata subito e quindi non ha funzionato la cosa. Se ci spostiamo un pochino più lontano, in Kazakistan un ragazzo di 20 anni ha cercato di sostenere l'esame orale al posto della fidanzata. Questo si è addirittura truccato da donna, quindi c'è, cioè, ma non sono fake news, è quello il fatto, capito? Dici vabbè dai, sono cavolate, non è possibile, invece no, tutto vero.
0: Qui credono particolarmente ai poteri del trucco e del make up, verrebbe

0: da dire. Poi sì, ci sono tutti gli episodi che riguardano anche gli strafalcioni, c'è il classico esteta che diventa estetista, ma giusto per citarne una, i 23 lettori che diventano altri numeri e possiamo giocare a tombola. Queste sono le cose più ricorrenti, ma magari ce ne sono anche alcune che sono un po' delle chicche. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Io alla prova orale, prima di iniziare, disse ai professori: facciamo una cosa alla svelta, che ho la mititrebbia che mi aspetta, devo andare a trebbiare.
0: Ecco, apposta. Io voglio solo sperare che tu fossi iscritto a qualcosa di agricolo. Almeno t'avrebbero detto: oh, che bravo, lui mette in pratica quello che gli abbiamo insegnato.
3: Sì, infatti. Comunque i ricordi sono tantissimi, anche per quanto mi riguarda, sicuramente anche per quanto ti riguarda. Quindi dopo Jack White vogliamo sentire anche i vostri.

0: continua a parlare di maturità, di strafalcioni, di situazioni esilaranti che poi anni dopo, questo va detto, si ricordano anche con grande piacere, perché all'inizio, in quel momento un po' complice, sai, anche l'adrenalina, un po' di sana paura che ogni tanto ci sta anche, non te la vivi magari così bene, anni dopo ci pensi e dici vabbè, ma cosa abbiamo fatto?
1: No, guarda, non lo so, io però mi rispecchio tantissimo, anzi non vorrei dire tantissimo, in buona parte con quello che racconta questo sprecciato qui, senti qua, buongiorno.
2: No, sprecciati, io sono Gaspar, nell'84 gli esami di maturità davanti alla commissione ho preteso che la stronza del membro interno fosse allontanata, dicendo ai commissari che volevo essere valutato per ciò che io sapevo e non per ciò che lei non mi aveva insegnato né a me né alla classe per tutto l'anno.
1: Ecco.
2: Sprecciatevi e sprecciate tutti gli altri.
1: Perché?
2: Sono Gaspar.
1: È successo anche a me che io durante l'esame di maturità con la professoressa di storia e filosofia, ecco, da parte sua mi è stato chiesto qualcosa fuori programma, qualcosa che non era mai stato menzionato negli ultimi 3 anni di filosofia e di storia, ecco, c'è da dirlo, succede anche questo.
0: Di sicuro non è piacevole, lì bisogna avere anche un po' il sangue freddo di saper gestire questa cosa, perché da un lato sai che sono loro ad avere il coltello dalla parte del manico e dire
1: già.
0: Lo dico, non lo dico, mi gioco il tutto per tutto e invento di sana pianta, perché poi c'è anche quell'opzione, bisogna sempre ricordare, se uno è particolarmente timoroso, cioè non è particolarmente timoroso, si lancia, si butta, dice inventiamo, ma sì, no, io di ricordi particolari devo dire non è che ne abbia

tanti, cioè sono stata la prima all'orale, sono entrata alle 8, fai, sai quando iniziano qua. Avevo fuori un amico che mi aspettava con la bottiglia in fresco e noi per mezzogiorno avevamo già fatto la spesa completa per il mio compleanno, perché sai, chi fa gli anni a giugno incappa sempre in terza media e in quinta superiore negli esami.

0: quando ci fa sentire bene è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Radio Freccia.
4: Le 9.34 Rock Morning Weekend Edition, Juliet Lau. Stiamo parlando di esami di maturità, però da un punto di vista di ricordi. Stiamo discutendo con voi riguardo quelle che sono le magagne che avete fatto, quello che è successo durante gli esami. E già per esempio al 366-663-4466 Andrea ci scrive: io ho avuto l'esperienza di affrontare l'esame per ben due volte perché sono stato bocciato la prima volta. Ancora oggi sogno che devo affrontare l'esame per la terza volta, ma poi mi sveglio tutto ok.
5: Poverino,
4: dice.
5: Che trauma. No, ma lui è un unicorno, nel senso una bestia rara, di quelli che sono stati bocciati all'esame, ci pare di capire. Ma non era che al massimo non ti ammettevano? Cioè, con te le hanno provate tutte fino all'ultimo. Possiamo dirlo, evidentemente te la devi essere giocata proprio male per farti bocciare all'esame.

0: I Rolling Stones, Anybody Seen My Baby? E ci state raccontando di tutte le vostre esperienze con la maturità al 366-663-4466. Qui c'è qualcuno che secondo me gli è successa una cosa, ma poi se l'è giocata particolarmente bene. È una tattica che magari alcuni si sentiranno di copiare. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Alla mia maturità, di cui a breve ricorre il 40° anniversario con relativi festeggiamenti, poco prima, una quindicina di giorni prima dell'esame, mi ruppi una caviglia e quindi andai a fare la maturità col gesso e pensai, era la maturità vecchio ordinamento, e pensai, tra storia, arte, inglese, vuoi che qualcuno non trovo un argomento inerente al fatto che io ho la gamba rotta? E quello in inglese ci cascò come una pera. Ma signorina, ma dato che lei zoppica, mi vuole parlare di Byron? Ero preparatissima, ma per favore, buongiorno.
0: Cioè lei si è preparata praticamente su tutti gli zoppi, storpi, non lo so, disabili in genere della letteratura italiana, inglese, qualsiasi altra letteratura stesse facendo. Cioè, guarda che io lo so perché conosco i miei polli, i miei professori.
1: Sì, sicuramente si agganceranno lì. Poi abbiamo Damiano da Malpensa, che è uno dei nostri, perché ci dice: io nel 93 ho fatto la maturità a Bologna, ritornando da Torino dopo il mitico concerto dei Metallica, Megadeth e Suicidal Tendencies al delle Alpi, ovviamente vestito con jeans rotti e maglietta degli Iron Maiden, zoppicando per aver pogato. Ecco un altro zoppo, insomma, ce l'abbiamo un po' dappertutto qua, gente che va alla maturità zoppicando, a quanto pare. Questa è la storia.
0: Ah beh, sì, questo è il nuovo trend. In tutto questo, sai che c'era anche la buona creanza, la buona usanza del presentatevi vestiti decentemente, perché l'abito non fa il monaco, ma sono delle cose ufficiali. Ecco, questo è arrivato con la maglietta rotta, tutto mezzo stracciato. Ha fatto bene.

0: Arctic Monkeys con Arabella, bellissimi anche i vostri messaggi, tra l'altro, perché ci state raccontando di ogni da parte delle vostre esperienze da ex maturandi ed ora maturati, tipo questo. Buongiorno.
1: Ciao, sono Martina.
0: Sì.
1: Nel 2009 mia figlia è nata e io ho svolto la maturità.
0: Mm-hmm.
1: Quando sono andata a fare la maturità mia figlia aveva un mese e mezzo, mi aspettava in segreteria con la mia mamma.
0: Oh.
1: Mi sono presentata dicendo che avevo massimo mezz'ora di tempo e poi dovevo andarla ad allattare. Ovviamente una professoressa della commissione esterna non era proprio tranquillissima al riguardo, ma un buon cuore di professore guardandomi in faccia. Ah,
2: si è persa?
0: No, si è persa. Povera. Però sì, no, bella esperienza comunque questa. Ricorda un po' un fatto di cronaca che leggevo di una ragazza che però questa era andata a fare l'esame di maturità in quel di Prato in Toscana, che era incinta al nono mese e doveva partorire da un momento all'altro. Invece lei aveva già la bambina che l'aspettava di là in segreteria.
2: Beh sì, anche perché comunque di sicuro sì, una motivazione in più per affrontare la maturità. Dall'altro lato c'è sempre un po' anche quel speriamo che i professori non pensino male per tutte queste motivazioni. E succede. Ci sono poi anche tanti altri che ci dicono ma l'arte dell'inventare, su via, cosa sarà mai? Ho fatto la scuola serale per lavoratori, di giorno 8 ore lavoravo come operaio, la sera e il sabato le lezioni, all'esame di maturità mi chiedono un argomento non del programma, ho inventato collegando altre nozioni, mi è andata bene, dice Giuseppe dalla Valpolicella.
0: Eh sì, quella come hai detto tu è un'arte, proprio l'arte del saper imbastire, quando tu praticamente non sai nulla però riesci, non so come, magari una buona dote linguistica, non lo so, riesci comunque a tirar fuori qualcosa di buono, ecco. Esami nel lontano 1983 dove maturarti era una cosa seria, copiato all'esame d'inglese di sana pianta, complice il membro interno, 38 e via, ci scrive Cristina.
2: Era seria, però lei ha precisato.
0: Eh sì, infatti.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Questi erano i Black Keys, Where There's Smoke, There's Fire, dalla nostra Top 20 alle 9.51. Maturità t'avessi preso prima, è arrivato il momento di andarcene anche per quanto ci riguarda. Ecco, basta, ciao.
2: Non precisiamo andarcene dove, perché poi sapete che il completa la frase viene abbastanza facile, soprattutto ai nostri sfrecciati. Allora, appuntamento a domani mattina, sempre dalle 6 alle 10, con il Rock Morning Weekend Edition. Ma con una coppiata credo inedita, se non per una volta, un tot di mesi fa, perché su questi schermi ci sarà la nostra Lau con Tobia.
1: Esatto, sì. Sì, forse una volta con Tobia ci siamo beccati, abbiamo fatto una puntatina insieme, non di domenica però. Quindi ci sentiamo domani, intanto vi lasciamo alle Good Vibrations. Ciao.
2: A venerdì per me.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Leggermente in anticipo, buongiorno, quasi le 10.
2: Salve, nonostante l'anticipo è già qui, vedi?
1: Visto, le notizie. Ma è una roba incredibile.
2: Da non credere. Starà arrivando l'estate, per quello.
1: Certo. Da domani possiamo dire di essere
2: in estate. È ufficiale?
1: Sì, ufficiale. A parte il fatto che ieri in casa mia ci saranno stati 36 gradi, dovevi stare immobile. Il minimo movimento sarebbe stato fatale.
2: Ma hai fatto circolare, ma nonostante
1: io facevo circolare, ma non circolava.
2: C'erano le targhe alterne.
1: Non circolava. Mi spiace, ma non circolava. Vabbè, a parte questo, salve. Buon sabato.
2: A lei e famiglia.
1: Nella speranza che siate pronti magari a partire.
2: Sì, credo la maggior parte ho fatto benzina prima, c'era una discreta fila, quindi
1: dai,
2: sì.
1: Anche solo per un paio di giorni, montagna, mare, collina.
2: Lago.
1: Fiume. Poi?
2: A casa sua.
1: No, a casa mia
2: circolare.
1: No, perché ci sono 36 gradi, non venite.
2: Vabbè, insomma, decidete, insomma.
1: Noi vi si fa compagnia.
2: Sì, fino alle 2.
1: Fino alle 14.
2: Tra poco l'informazione, poi le previsioni del tempo e subito loro.
1: Un po' di Blur, se vi vanno. Sì. Giusto ingrediente per la colazione dei campioni? Si chiama?
2: Crazy Beat!

Crazy Beat, Blur 10.03, tempo di informazione. Come annunciato, è scontro tra Italia e Stati Uniti per le parole di ieri di Trump. Giorgia Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei al G7, mi ha fatto pena, ha detto il tycoon in un'intervista alla 7. Immediata la risposta della Premier: tutte falsità, io e l'Italia non imploriamo mai, ha affermato in un video sui social. E dopo l'attacco di Trump a Meloni è arrivata anche la telefonata di solidarietà del presidente Mattarella. Tajani ha

0: annunciato l'ha annullato la sua visita a Miami, vicini alla premier anche Macron e Sanchez dall'opposizione. Schlein condanna ma auspica che la destra capisca quanto sia stato sbagliato l'atteggiamento remissivo. I pesanti raid in Israele in Libano rischiano di incrinare i negoziati tra Iran e Stati Uniti. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro Washington, che considera direttamente responsabile della violazione del memorandum di pace. Arriva una nuova tregua interrotta però dai nuovi bombardamenti dell'IDF nel sud del Libano. La cronaca italiana: un ragazzo di 17 anni ha perso la vita e un 18enne è rimasto ferito in un grave incidente stradale avvenuto nella notte in Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Secondo una prima ricostruzione, i due giovani viaggiavano a bordo di uno scooter quando si sarebbero scontrati con un'automobile con targa svizzera, i cui passeggeri sono fuggiti senza prestare soccorso. L'ondata di calore sull'Italia: si preannuncia un sabato rovente per le temperature. Saranno 8 le città da bollino rosso: Bolzano, Torino, Milano, Brescia, Bologna, Firenze, Perugia e Rieti. La morte di Igor Protti, l'ex calciatore e bandiera del Livorno, si è spento a 58 anni dopo una lunga malattia. Oggi alle 18 la salma sarà portata allo stadio per l'ultimo saluto dei tifosi. Ai mondiali intanto negli Stati Uniti hanno battuto proprio gli States l'Australia per 2-0 e si sono qualificati ai sedicesimi. Il Marocco ha vinto 1-0 con la Scozia e il Brasile 3-0 contro Haiti, sconfitta della Turchia 1-0 con il Paraguay, Turchia guidata da Montella che saluta così i mondiali. È tutto per il momento, l'informazione torna tra poco meno di un'ora, adesso il meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Prossime ore in un contesto anticiclonico con sole protagoniste, eccetto tra pomeriggio e sera dei temporali di calore su Alpi e Prealpi. Caldo davvero intenso con anche punte di 36-37 gradi tra pianura padana e zone interne del centro Italia, caldo più moderato invece al sud. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 10 e 13 erano gli Evanescence. Who Will You Follow?
2: Non lo so.
1: Chi se, non lo
2: ma
1: sai.
2: Ma non c'è il punto interrogativo, è Who You Follow. Non è.
1: Però impostata così è una domanda.
2: E chi seguirai?

0: E come direbbe Double, come fa? Come fa? Però il pezzo non era molto denso.
1: Questa si può evitare.
0: Allora, prima di cominciare la nostra classifica, sì. Momento almanacco, grazie, scusate.
1: Sì. Sì. Esatto, prego.
0: 20 di giugno celebra la Beata Vergine Maria Consolatrice.
1: Ma cos'è sta roba?
0: Chi è nato oggi, per esempio, è intuitivo e insicuro, essendo lui nato ieri, non è né questo né l'altro.
1: Scusami, non qualche sono stato altro... informato di questa nuova rubrica.
0: Sì. Volevi sapere qualcos'altro a livello storico di quello che è successo?
1: No, non voglio sapere niente.
0: Che l'Italia si allea alla Prussia e dichiara guerra all'Austria nel 1866.
1: Salutiamole entrambi, soprattutto la Prussia.
0: Che Morse riceve il brevetto per il telegrafo.
1: Sì. Basta. Come l'ha ricevuto?
0: Con l'alfabeto morse. Che però non l'aveva ancora inventato.
1: Fosse stato Morse.
0: Certo, questa è molto bella.
1: Da qualcuno.
0: Andiamo al momento classifica.
1: Sì, dai.
0: Che

0: anticipato, dirlo che...
1: No, ho appena mangiato una fragola che sapeva di mango.
0: Sì, ma questo cosa c'entra?
1: E ho pensato che sentire voi è un po' la stessa cosa. Sì. È come mangiare una fragola che sa di mango.
0: Ecco.
2: Cioè, quindi ti aspetti qualcosa e poi in realtà scopri che è qualcos'altro.
0: Molto diversa, tra l'altro.
2: Non so se gestirlo come un complimento oppure no, però il mango è buono.
0: Sì.
2: Però uno dice, mi aspettavo sapore di fragola. Vabbè, sì.
0: Momento classifica?
2: Sì.
0: Vuoi anticipare? Già lo so che fremi perché io domani non ci sono, allora vuoi dire adesso lo fa
2: no,
0: oggi.
2: Perché... No, perché tanto io da domani poi vado in ferie. Vedi, sono proprio tranquillo.
0: Bisogno,
2: no,
0: va bene.
2: Sono tranquillo.
0: Tra poco scopriremo, sì, se già volete cominciare, i 10 paesi al mondo in cui si spedisce di più. Si spedisce lettere, cartoline, si spedisce.
2: Bello.
0: Ieri me lo hai approvato ieri, sì, quando te l'ho mandato.
2: Sì, lo so. Sì, sono potete... stato ubriaco, non so che ora me l'hai scritto, va bene così.
0: 366-663-4466, tra poco diamo anche un indizio. E intanto provateci se volete, insomma.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare.

0: aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Radio Freccia.
3: 10:30 precise, è arrivato quel momento?
4: Con un po' di anticipo, ma insomma, magari sì. Non vi dispiacerà, quello della classifica che porta con sé l'indovinello. Prima un rapido saluto, ma poi dopo...
5: Un saluto a Radio Freccia da...
6: Nicolò!
7: Lucia!
5: E Tiziano!
3: Non li abbiamo capiti tutti, ma va bene. Ciao.
4: C'è dell'entusiasmo per una partenza, immagino.
3: Probabile, sì. O per un rientro.
4: Lettere o cartoline, sì. Ammesso che si mandino ancora, fatecelo sapere, sì. Perché è sempre comunque una bella cosa, nell'epoca delle mail, no? Dei messaggi. I 10 paesi in cui si spediscono di più.
3: Europei?
4: Del mondo.
3: Ah, beh, difficile. Papo tipo ta.
4: Chi vince lo fa proprio a mani basse. Prego, dia un...
3: Non sapevo che avessero questa...
4: Ma sono anche tanti, effettivamente.
3: Però c'è da dire che sono i paesi da cui si invia,
4: sì,
3: di più.
4: Sì.
3: Bisogna vedere, sarebbe carino sapere qual è il ricevente.
4: Dia un suggerimento del vincitore.
3: Non lo so, sono tanti.
4: Sì, non è uno solo.
3: 366, diciamo. 663, 4466 è uno solo, ma in realtà sono tanti.

0: comunque se parliamo di paesi che usano ancora molto la posta, e se si parla di corrispondenza in generale, stando a quella teoria per cui la Svizzera si infiltra ovunque, direi la Svizzera,
1: no.
0: Perché noi riceviamo lettere per qualsiasi cosa, il cartaceo è ancora molto utilizzato.
1: No.
0: Se invece si tratta di corrispondenza privata, onestamente non saprei.
2: La Svizzera non...
1: Non c'è. Compare.
2: Non è neanche nei primi 10.
1: No. Sì. Stiamo parlando di...

0: volumi totali di lettere e cartoline spedite ogni anno, monitorati, strano che non me l'hai chiesto, dall'Unione Postale Universale, che esiste, l'Unione Postale Universale, che vedono appunto al primo posto questo stato qua.
1: Unione Postale c'è un Universale. Sì. Sì, esiste.
0: Possiamo dire che l'Italia in questa classifica, uno magari se lo chiedeva, è ottava nel mondo. Secondo me non è male.
1: L'URP.
0: Sì.
1: Esiste?
0: Che non è l'ufficio relazioni con il pubblico.
1: Ha un po', non lo so, dell'alleanza intergalattica, l'Unione Postale Universale, no?
0: Sì.
1: Non immaginate le divise.
0: Noi siamo davanti
1: con loghi dorati.
0: È vero, la Spagna e l'Australia, ecco, per darvi un'idea, insomma. In generale possiamo fare anche una riflessione, se vi va, visto che è periodo di vacanze iniziale.
1: Se vi va, se non vi va, possiamo anche non farla.
0: Ce ne andiamo a casa.
1: No,
0: sulla questione proprio lettere e cartoline. Mm. Forse cartoline è un po' più semplice, c'è meno da scrivere, c'è l'immagine, magari risulta più simpatico, più divertente da fare. Se lo fate ancora, perché è sembra almeno essere un po' più in disuso, per chi lo fate?
1: A parte il fatto che è diventato, mi sembra, un po' più difficile trovare banalmente
0: la cassetta.
1: La cassetta della posta dove imbucare.
0: Sì, è vero.
1: Perché sono rimaste, in qualche posto trovi ancora quelle rosse.
0: Sì,
1: sì, sì. Una volta, no? Con il piedistallo color grigio, quello che gli gira intorno, no? Ne trovi una ogni...
0: poche, insomma, molto rare. Sì, sì, sì.
1: In alternativa cosa devi fare?
0: Devi ufficio andare postale.
1: Ma non lo farebbe non mai lo farebbe nessuno. Anche perché quel gesto, secondo me, fa parte dell'invio della cartolina, no? Il fatto di abbandonarla lì e sperare che poi arrivi a destinazione. 366-663-4466, arrivano anche gli U2.

0: Radio Freccia.
1: 10.43, Machine Gun Kelly e Fred Dust ad accompagnarci nelle partenze, bravo, verosimilmente, bravo, di questo weekend che si dipingerà di estate.
2: Sì.
1: Dobbiamo indovinare appunto in questa estate, classe. Beh, colore? Ognuno, cioè, giallo, rosso, arancione, che ne so. Sempre colori solari.
2: Sì.
1: Indoviniamo.
3: Saranno l'India, la Cina e il Brasile sicuramente, ma l'importante è sempre viva la fever.
2: Viva la fever.
1: Cosa c'entra? Scusa.
2: Ah, hai trovato un nuovo jingle.
1: Sì. Oppure volendo, cioè.
2: Non capisco. Tutte le volte che mi passa in testa.
1: No, ma c'è anche fever. Volendo c'è anche.
2: Sì, lo sappiamo, sì, che c'è anche questa, però la...
4: When you kiss me, fever when you hold me.
2: Va bene, va bene. Viva la fever.
1: Sì. Sì. No, i paesi che spediscono avanti di più lettere e cartoline. Ci avete indovinato? Tra poco lo scopriamo, quindi bisogna cominciare a spedire.

0: Dreams, i sogni, i vostri sogni.
1: You will know, lo dicono i Fleetwood Mac, quindi lo sai. Qual è il paese da cui si...
0: Sì, me l'hai fatto vedere. Sì. Me l'hai fatto vedere.
1: Vogliamo far indovinare?
0: Vogliamo. Cosa vuol dire?
2: Ciao Radio Freccia, secondo me è il Giappone, perché si mandano tantissime cartoline durante il periodo di Capodanno.
1: No. Però è secondo.
0: Non è il Giappone, sì, ma è secondo con uno scarto infinito.
1: Sì, sì. Tanto, però è secondo.
0: Dire. Quelli sono milioni?
1: Miliardi. Miliardi. Miliardi di lettere. Sì.
3: Madonna, aspetta che c'ho un brivido.
1: Ce l'abbiamo.
3: Questa volta l'ho presa.
1: Sì.
3: E non mi sono manco voluto così tanto ragionamento. Perché se so tanti. E però è uno solo. Allora sono gli Stati Uniti.
0: Bravo.
3: Oddio, ho indovinato.
0: Una volta sì.
3: A quanto sto, Jerry? Quanto sono arrivati? 5 euro ce li avevamo almeno.
1: No, sui premi devi chiedere a lui. Però sono 116 miliardi di lettere. È pazzesco, io non riesco a figurare.

0: Curarmele.
1: Cosa saranno? No, multe?
0: So. No, vabbè, adesso non
1: citazioni so. In giudizio.
0: Si sa, gli statunitensi sono. Stati Uniti, Giappone
1: multe
0: e Germania.
1: Che hanno preso in Italia?
0: Non lo so. Giappone e Germania è il podio, noi se non ve le diciamo tutte e 10, l'Italia è ottava. C'è da dire che i volumi sono in calo da oltre 20 anni, questo a dimostrazione, insomma, è una cosa meno usata. Il postino, quindi, potrebbe più non suonare due volte. Questo è un dramma.
2: Un noir intramontabile, diretto da Bob Rafelson.
3: Di che stai parlando?
2: Per il ciclo Once Upon a Time. Jack Nicholson, Jessica Lange. Il postino suona sempre due volte.
1: Eccoci qua.
0: Scusate, era un grande classico della.
1: A parte che il postino non suona più.
0: Il postino ormai lancia, nemmeno lancia. Fa. Cosa fa il postino?
1: Però ci fa un po' onore, no? Il fatto di essere così tanto in basso. Significa che non sprechiamo tanta carta.
0: Sì, per esempio.
1: Cioè, abbiamo tante comunicazioni
0: però
1: digitali.
0: Siamo anche meno, come, romantici, forse?
1: Non lo so. But I don't know who to trust. When I look into your eyes.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!

0: In più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Radio Freccia.
3: Una manciata di secondi e saranno le 11. Ancora buon sabato da parte di Davo e Lorenz, state ascoltando le Good Vibrations. Dopo aver parlato di classifiche postali, peraltro poi approfondiremo, i postini ci sono rimasti male, ti volevo dire.
4: Che senso?
3: Perché dice che non suonano più, invece...
5: Basta con questa ironia sui postini. Basta. Che non suonano più. Io suono addirittura tre volte.
3: Ecco,
5: la
3: vedi.
5: Prima volta quando arrivo col clacson, la seconda volta con il cellulare, la terza volta tiro fuori la mia chitarra e continuo a suonare.
3: Ecco,
5: quindi
3: vedi.
5: Quante volte suono?
4: Continua.
5: Pepe Brescia.
4: Continua a suonare.
3: Noi ricominciamo così.
4: Così com'è?
3: Così.
4: Ah, con questa canzone. Basta ormai. Appena la mettiamo, Lores vuole mettere questa pubblicità.

0: Le 11:04, vediamo insieme le principali notizie di oggi su Radio Freccia. Scontro Italia-Stati Uniti per le parole di ieri di Trump. Giorgia Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, ha detto il tycoon in un'intervista alla 7. Immediata la risposta della Premier. Tutte falsità, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, ha affermato in un video sui social, aggiungendo: dispiace che Trump non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. E intanto nelle scorse ore Trump ha rincarato la dose, affermando di non volere Meloni e la NATO come fan perché ad Hormuz loro non c'erano. Intanto il suo inviato Steve Witkoff è diretto in Svizzera per il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. La cronaca: un ragazzo di 17 anni ha perso la vita, un 18enne è rimasto ferito in un grave incidente stradale avvenuto nella notte in Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Secondo una prima ricostruzione, i due giovani viaggiavano a bordo di uno scooter quando si sarebbero scontrati con un'automobile con targa svizzera, i cui passeggeri sono fuggiti senza prestare soccorso. Ancora la cronaca: le autorità di Santo Domingo hanno confermato il decesso di una cittadina italiana coinvolta in un incendio in un resort in zona Baia Ibe. La donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa insieme ad altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel. L'ondata di calore sull'Italia si preannuncia. Un sabato rovente per le temperature, saranno 8 le città da bollino rosso: Bolzano, Torino, Milano, Brescia, Bologna, Firenze, Perugia e Rieti. Siamo allo sport, il calcio, i mondiali. Gli Stati Uniti hanno battuto l'Australia per 2-0 e si sono qualificati ai sedicesimi di finale. Il Marocco ha vinto 1-0 con la Scozia, il Brasile 3-0 contro Haiti. Sconfitta della Turchia 1-0 con il Paraguay. RTL 102.5, ve lo ricordiamo, segue le partite in diretta con Noi Dire Mondiali. È tutto, arriva il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Prossime ore in un contesto anticiclonico con sole protagoniste, eccetto tra pomeriggio e sera dei temporali di calore su Alpi e Prealpi. Caldo davvero intenso con anche punte di 36-37 gradi tra pianura padana e zone interne del centro Italia, caldo più moderato invece al sud. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 11:13. I Black Moods dalla nostra top 20. Time. Bomb. Bomb.
2: Boom. Sì. Ben trovati ancora da parte di Davole Lorenz per chiudere la questione spedizioni.
1: L'abbiamo già chiusa, basta.
2: Anche Silvia è spedizioniere.
3: È vero, non si scrivo più né lettere d'amore né cartoline come una volta. Ma non vi preoccupate che tutte le agenzie delle entrate, le multe,
1: loro ci
3: le bollette.
2: Insomma,
1: loro
2: quelle
1: ci
2: sono.
1: Sempre. Sì. A me ne mandano tante.
2: Ta.
1: Sì.
2: Sì. Ma voltiamo pagina.
4: Tu vive?
2: No.
4: Campana,
2: Non abbiamo detto Fiver. Quello era Sandro.

0: Fino alla fine Genesis Habakkuk, andiamo in spiaggia, come detto, cercando di individuare quella figura che generalmente stavamo provando, no, a capire chi potesse essere, per esempio.
1: Adesso era il bagnino? Ciao.
0: Beh, non è detto, per esempio. Potrebbe essere, bah, non lo so.
2: Ma dai, Double, arrivaci. Insomma, allora si sta parlando del tedesco con i bragoni ascellari, i calzetti bianchi e i sandali. Cioè, è ovvio.
3: Non è più così.
0: Non è?
3: No, non è più così. Non è più così.
0: Sì, parliamo dei bagnini.
3: Sì.
0: Tu dici bagnino e ti viene in mente...
3: Allora, costò toccare tutto il computer. Baywatch. E va bene, ok. Ho parlato qualche
0: tempo fa. Di recente, sì, è vero. E invece no, poi sono figure che possono essere più somiglianti.
3: A che cosa?
4: Pesca? No, e faccio il tiro alla fune con uno dell'isolare.
5: C'è un tempo per pescare.
3: Vabbè, vabbè. Sì.
0: Salutiamo sì. Giorgio Panariello. Andiamo dove?
3: In spiaggia.
0: A Santa Margherita Ligure in particolare. Sì, okay. Dove gli smartphone sono stati vietati ai bagnini.
3: Sì.
0: Chi sarà sorpreso a scrollare... Mm-hmm. Lo smartphone,
3: sì.
0: Perderà il brevetto.
3: Oh.
0: Allora ci rivolgiamo anche a tutti coloro che fanno i bagnini, sono tanti, no? Ma è così diffuso? Io pensavo.
3: Ma come fanno a togliere? Quindi il brevetto è una cosa regionale?
0: Questo non lo so, sai? No, penso sia nazionale, però chiediamo. Poi
3: ma come può allora un comune decidere se ti viene tolto o meno il brevetto?
0: Non lo so. Perché ci sarà qualcuno che controlla, però il problema è vedere proprio in quel momento il bagnino che scrolla.
3: Sono qua per innestare i dubbi, eh?
0: Sì, sì.
3: Io vengo pagato per questo.
0: Esatto.
3: No, chiedo, non lo so.
0: Fa discutere questa ordinanza specifica dell'ufficio, dell'ufficio circondariale marittimo di Santa Margherita. E voi come la vedete, insomma? E avete visto tutti questi bagnini scrollare? Santa Margherita o anche in altri posti, non lo so.
3: Che domanda è? 366-663-4466? No.
0: No?
3: No.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccia ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se

0: Finanzi ai vantaggi del microtasso Ford.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Radio Freccia.
5: 11:30. No, ma qua c'è poco da ridere. C'è poco da ridere perché rispetto a questo tema dello scrolling compulsivo da parte dei bagnini di Santa Margherita Ligure, c'è poco da.
6: Dopo tutto si sa, se lo scrolli troppo diventi cieco.
5: Sì, no, ma c'è poco da ridere perché, caro.
7: Essendo tu bagnino, giustamente devi. Devi vederci molto bene, altrimenti fai un po' fatica.
5: Il momento musicalmente è catartico.
7: Sì, catartico perché il video è quello, giusto?
5: Di sì,
7: abbiamo messo quel video alla fine, quel famoso concerto di Buffalo, dove un bagnino sarebbe stato utile, un po' perché pioveva tanto e un po' perché immagino che abbiano pianto in tanti.
5: Sì,
7: il video è proprio quello lì. Vabbè, un po' di Goo Goo Dolls. A proposito di romanticismo.

0: non il momento, sicuramente uno dei momenti più alti musicalmente parlando dal punto di vista di musica dal vivo per gli amici e le amiche connesse in radiovisione, perché sì, era la versione originale quella ascoltata, ma ci abbiamo allegato il video di quel famosissimo concerto di Buffalo del 2004, uno dei rarissimi casi in cui in quelle acque, visto che pioveva veramente tanto, ci saremmo lasciati annegare volentieri, cioè il bagnino lì poteva
1: anche
0: sarebbe stato solo
1: cellulare.
0: Un male, sì,
1: certo.
0: Qualora fosse venuto a salvarci.
1: Perché no, tornando appunto, fa discutere questa ordinanza Santa Margherita Ligure, vietato l'uso appunto delle apparecchiature elettroniche che devono essere utilizzate esclusivamente per finalità di servizio e emergenza, nessun'altra attività viene contemplata, addirittura anche l'uso degli auricolari viene contingentato, possono essere utilizzati solo a un orecchio per volta.
0: Beh, questo, giusto, così hai un orecchio libero per sentire se qualcuno grida aiuto,
1: certo,
0: aiuto.
1: Certo.
2: Buongiorno Double, buongiorno Lorenz.
0: Buongiorno.
2: Io penso che i brevetti vengano rilasciati proprio dalle direzioni marittime e dai circondari marittimi, che siano di valenza locale, diciamo provinciale o regionale. Pertanto se la Guardia Costiera lo emette, la Guardia Costiera lo può anche ritirare.
1: Eh beh, giusto.
2: C'è come si chiama?
1: Che cos'è? Ecco, questo era l'intervento di cui avevamo bisogno, perché esiste, no? Un metodo attraverso cui revocare.
0: Ma non ha più scritto
1: sì,
0: poi?
1: No, l'ha scritto, ma sai noi...
0: C'è un cosa.
1: Che cosa?
0: No, ma non l'ha detto.
1: Non lo so. No, poi l'ha ridetto, ma insomma...
0: Va bene. No, cioè, non sappiamo.
1: Vogliamo appunto rivolgerci alla categoria balneari, dei bagnini.
0: Qual è questa cosa che c'è?
1: Esatto, 366-663-4466. Che cosa?
0: Sì.
1: No, ma ci voleva un'ordinanza per vietare lo scroll. Adesso andrà sinistramente. Perché?
0: No, avranno dei capi, i bagnini,
1: sì,
0: no?
1: Certo.
0: Cioè, non è sufficiente che qualcuno gli dica...
1: Cioè, guarda, dice il cellulare lo lasci a me, oppure guarda, ti do un telefono vecchia maniera, se mi devi telefonare se c'è qualcosa.
0: No, più che altro che già di base, non so, il telefono non dico sia vietato, però per buon costume, per etica, se al lavoro non lo usi perché riguarda questioni private tendenzialmente, lo si fa su lavori che non richiedono così tanta attenzione come il bagnino.
1: E se non ne sa di costumi il bagnino, di buon costume.
0: Va bene, ci sono i Caleo.

0: Radio Freccia.
1: Un quarto d'ora e sarà mezzogiorno. Ancora ben trovati da Davole Lawrence, Greta Van Fleet, Play Your Games, quella appena ascoltata dalla Top 20, per tornare
2: che
1: sulla
2: quello
1: questione...
2: che dico a me stesso tutte le volte che dovrei fare qualcosa.
1: E invece...
2: Quando mi aspetta un dovere, mi dico no, ma gioca ai tuoi giochi che...
3: Jessica, non chiamare mamma che ti riporto io a casa, tranquilla.
2: Va bene.
3: Ciao.
1: Questo cosa c'entra con i bagnini? Cosa c'entra con i bagnini?
2: Allora,
1: vabbè. Allora, torniamo ai bagnini.
4: Chi sta sopra il cavallo?
2: Ma che c'entra?
1: Cosa c'entra?
5: Chi sta sopra il cavallo? Va a vedere chi sta sopra il cavallo.
2: Vabbè, ma ci deve arrivare col pensiero, non è che deve mandare suo fratello a guardare. 366 663 4466, ci sono anche in Nirvana.

0: Nirvana.
1: Sicuramente la materia di cui sono fatte le batterie, ma non era quello il riferimento.
2: No, no, con i cellulari, no.
1: Tipo. Da dove ricominciamo?
2: Ci sono diverse opinioni su questa ordinanza di Santa Margherita.
3: È giustissima l'ordinanza del comune di Santa Margherita Ligure.
2: Sì.
3: L'utilizzo improprio dei device sul posto di lavoro è una causa di incidenti frequentissima. Il livello di attenzione, per ritornare al livello di attenzione che si aveva prima di utilizzare lo smartphone, ci vogliono 15-20 minuti, quindi giustissimo, d'accordissimo, andrebbe vietato in ogni luogo di lavoro. Ciao sfrecciati, Iginio da Parma.
1: Perché Iginio sotto altra musica?
2: Sì, un po' caraibica, un po' così.
1: Dove sei? Cosa stai facendo?
2: Faccelo sapere.
1: Sì, va bene.
2: Prego.
1: Prego.
4: Ciao a tutti, non capisco dove sia il problema.
2: Vedi, perché sì. Lo spiegava prima Iginio, no? L'attenzione,
1: sì.
2: Scrollando lo smartphone, certo, ovviamente fa, certo, sì che il bagnino, che deve invece vigilare, no? Sulla sicurezza dei natanti.
1: Sì, sì,
5: mezzogiorno.
2: No, quella mezzogiorno è Antonella
1: natanti,
2: arriva.
1: Tra l'altro hai usato, sì, nata. Parole crociate anche qui.
6: Il capo del bagnino è il bagno.
2: Eh sì, perché chi ci sta sopra il bagnino...
1: Basta, certo. Abbiamo finito?
2: Sì, no, volevamo chiudere, poi ovviamente diteci la vostra, sì, perché effettivamente è un tema che al di là delle battute è importante. No, a proposito di come era vestito il bagnino, c'era credo Gaia che poco fa si chiedeva, mi sono persa, prego.
1: La risposta, non era elegante visiera verde con la scritta Casinò.
2: No, era, non era quella la
7: maglietta della Gil. Mutanda a scellare aperta sul davanti e chiusa pietosamente con uno spillo da balia. Grosso racchettone 1912. Elegante visiera verde con la scritta Casino Municipale di Saint Vincent.
1: Sì.
2: Ma sono vestiti così i bagnini? Non ho capito.
1: Non sono vestiti
2: non
1: così.
2: Sono.
1: No. Sì. Quanto meno non credo
2: a Santa Margherita.
1: A Santa Margherita, sì.
2: Sì, l'idea da molti, la proposta è estendiamola ovunque.
1: Estendiamo?
2: Sì. Fateci sapere.
1: Non dimenticate poi al sole, se estendiamo, perché poi si macchia la roba.
2: Certo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Mezzogiorno, siete pronti? Siete già sciolti?

0: Allora, buon sabato a molti, ma non a tanti.
1: Sciolti, sì. Beh, adesso meglio, qua si sta quasi relativamente bene.
2: Antonella, pronta a fare
1: El Niño.
3: De fuego, sì.
1: El Niño, sì. El fuego.
2: Dove sei, Antonella?
1: Caliente.
2: Sì.
1: Muy caliente.
2: Occhio, che poi si vede la carta.
3: Non sai che con caliente un attimo sì. Tornare.
2: Sì. Sì. Solo un'amica.
1: Famosa intervista.
3: Solo un'amica.
1: Di Bobo Vieri. Va bene, che direzione prendiamo per questa terza ora?
3: Non lo so ancora.
1: Non lo sappiamo ancora. Tra poco
3: non è che è subito.
1: La nostra redazione ce lo farà sapere.
3: Sì.
1: Intanto quello che sappiamo ce lo insegnano i New Radicals.
3: Che hanno fatto solo questa canzone.
1: Non
3: poi,
1: è vero.
3: Sì, hanno fatto solo
1: non
3: poi
1: è
3: dopo.
1: Vero.
3: Cosa
1: è vero.
3: Fanno adesso
1: non,
3: i New Radicals?
1: Non è vero. Ne hanno fatte altre.
3: Di cui ricordiamo due punti.
1: Bella.
3: Quella lì.
1: Bella.
3: Perché poi c'era la terza che...
1: Non so chi sia, no, non la conosco.
3: No.
1: Solo un'amica. Questa però è molto bella, sì, anche sì. Se l'hanno fatta una è uscita col buco, sì. È anche bello rotondo. Ah.

0: Mezzogiorno e 5 minuti, vediamo insieme le principali notizie di oggi su Radio Freccia. Partiamo dall'estero. L'inviato di Trump, Steve Witkoff, è diretto in Svizzera per il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Trattative su cui pesano i raid di Israele e Libano. In corso una nuova tregua, interrotta però dai bombardamenti dell'IDF nel sud del paese. Secondo la protezione civile libanese, i morti sono almeno 16. E intanto è scontro tra Italia e Stati Uniti per le parole di ieri di Trump. Giorgia Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, ha detto il tycoon in un'intervista alla 7. Immediata la risposta della premier: tutte falsità, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, ha affermato in un video sui social, aggiungendo: dispiace che Trump non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Cambiamo argomento. In occasione della giornata mondiale del rifugiato, il presidente della Repubblica Mattarella ricorda che l'Italia riconosce il diritto d'asilo per i perseguitati, esprimendo solidarietà alle donne e agli uomini che vivono in condizioni di fragilità, sfruttata talvolta da organizzazioni criminali senza scrupolo. La cronaca. Si chiamava Francesca Valentino e aveva 46 anni, la cittadina italiana morta nell'incendio scoppiato in un resort nella Repubblica Dominicana, in zona Baia Ibe. La donna sarebbe stata coinvolta da una crisi respiratoria. 285 gli italiani. Il ministro del turismo Mazzi ha fatto sapere che è previsto per oggi un primo volo di rientro per 130 connazionali. La MotoGP Aio Ogura su Aprilia Trekhaus partirà in pole position nel Gran Premio della Repubblica Ceca. Il pilota giapponese ha preceduto Fabio Di Giannantonio e Francesco Bagnaia. In seconda fila partiranno il leader del mondiale Bezzecchi e il campione del mondo in carica Marquez. Infine i mondiali. Stati Uniti Australia 2-0, il Marocco ha vinto 1-0 sulla Scozia, il Brasile 3-0 contro Haiti, sconfitta la Turchia 1-0 con il Paraguay. Meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Prossime ore in un contesto anticiclonico con sole protagoniste, eccetto tra pomeriggio e sera, dei temporali di calore su Alpi e Prealpi. Caldo davvero intenso con anche punte di 36-37 gradi tra pianura padana e zone interne del centro Italia. Caldo più moderato invece al sud. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 12:15, mezzogiorno e un quarto, ancora buon pomeriggio, ben arrivati e ben arrivate se vi siete appena collegati e collegate con le buone vibrazioni.

0: noi e loro.
1: Us and them, sì.
0: Pink no. Floyd, che bella.
1: Nosotros.
0: E vosotros.
1: E voi, e voi altri.
0: E voi altri, esatto. Beh, mi è piaciuto. Sì.
1: Va bene.
0: La suddivisione del mondo un po' tra buoni e cattivi, non che lo fossero i Pink Floyd.
1: In che contesto?
0: Beh, pensiamo al cinema, per esempio, no? E ci chiediamo, questo è l'argomento cinema, perché molto spesso ci capita di tifare, di essere dalla parte nel film del cattivo.
1: Ok. Perché tifiamo?
0: Perché vi è capitato? Pensiamo a dei cattivi famosi.
1: Sì, ma perché non tutti sono cattivi fino in fondo?
0: Poi c'è vabbè.
1: Tranne qualcuno.
0: A titolo esemplificativo, un cattivo è lui, per esempio.
1: Lui è il cattivo dei cattivi.
2: Say my name.
1: Ah,
0: oppure.
1: Se avete visto, avete capito. Che cosa? Questo una. Ah, una.
3: Puoi chiamarmi Joker.
1: Questo è un altro cattivo, sì. Un altro cattivo ancora.
0: Lì, no, poi un altro possiamo arrivarci.
1: Il primo sicuramente, veramente, tante volte nei cattivi c'è una parte buona, diventano cattivi perché, non so, gli è successo qualcosa, no? Vedi il Joker.
0: C'è una spiegazione anche scientifica, tra poco ci arriviamo. C'è da dire che quando entra in gioco il cattivo, che generalmente non è immediato, cioè magari arriva il buono, prima si spiega e poi arriva il cattivo, inizia il divertimento.
1: Sì, perché succede qualcosa.
0: Eh sì, se no vi immaginate che palle, il buono.
1: Immagina un film in cui
0: c'è solo il buono.
1: C'è solo il buono, sì. E succedono solo cose belle.
0: Ecco, ecco. Sì. Quindi ci arriveremo, c'è il discorso di dissonanza cognitiva, si dice, vabbè, ma insomma. 366-663-4466, perché ci piace tanto la figura del cattivo? Perché la aspettiamo? Che cos'ha di affascinante? E perché tifiamo per lui o per lei?
1: Ma magari non è che tifi, è che tante volte è, non so, la parte centrale della serie o del film, e in un certo senso ci affezioni più che tifi, perché magari comprendi certe dinamiche, non lo so, che hai vissuto tu in prima persona. 366-663-4466, arrivano anche i Casebian.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Radio Freccia.
4: 12.32, ancora buon weekend da Davole Lawrence, la parentesi cinematografica con protagonisti i cattivi, che suscitano un po' di piacere, cosa intendiamo. Il nostro cervello adotta lo stesso comportamento che avremmo con il junk food, cioè il cibo spazzatura. Lo sappiamo che non ci fa bene, però ci piace.
5: Certo. Effetto patatine del sacchetto, no?
4: Per esempio, tra questi...
6: Buongiorno. Io come cattivo ho sempre simpatizzato per quello che si chiamava Brambilla Fumagalli.
4: Me lo ricordo, sì.
5: Grande villa.
7: Un po' Brambilla Fumagalli, da che parti vieni tu,
5: Un cantone parage.
8: Un cantone qua dei...
5: Parage.
8: Parage.

0: Non mettermi giù. Non mettermi giù.
1: No, no.
0: Quello che mi chiede sempre il Lorenz quando lo faccio volteggiare in aria. Al ritmo.
1: Hai fatto bene a dire quando, perché sennò poteva sembrare un'altra cosa.
0: No, al ritmo, insomma, dei brani di Flashdance. Va bene.
1: In una delle loro scene più iconiche, 258, per chi ci sta seguendo in radiovisione, l'ultima esibizione live.
2: Le cattive preferite del cinema e in assoluto Animal Letter.
3: Uno che faceva un censimento una volta tentò di interrogarmi. Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti.
0: Buono. Quello che ho bevuto io ieri.
1: Scusami, c'era anche il... perché se no, se non fa così, è così. Ma noi amiamo anche lui.
0: Ma chi? Ma dobbiamo noi farli sentire tutti?
1: No, un pezzettino.
3: No. No cocaine. No cocaine.
0: Non fai.
3: No sports. No selling fortunes. No racing. No fucking sucking petrol out of their fucking cars. And you, Charlie... Stop spinning yarns about me, eh?
4: Oh, I'm just trying to sell you to them, Tom. But the main thing is, you bunch of fuckers, despite the provocation from the cavalry, no fighting.
0: No fighting. No fighting.
4: Oi! No fighting. No fucking fighting. No fighting. No fucking fighting!
0: Cioè, non litigate. Ok, non fate a botte.
1: Chi non lo conosceva...
0: Sì. E poi niente, il primo che passa lo spinge, lo fa cadere per terra. Beh, lui ad esempio è uno di quei cattivi che in realtà non è cattivo.
1: Non è cattivo, dici
0: non è tu. Cattivo. Non è cattivo.
1: Quando il cattivo è brillante, come nel suo caso, proiettiamo su di lui il nostro stesso metro di giudizio. Se noi ci percepiamo come persone buone, fatichiamo a credere che qualcuno con cui entriamo in sintonia emotiva possa essere davvero malvagio. Ecco perché alcuni personaggi che nella vita reale detesteremmo diventano poi così affascinanti.
0: A tal punto che tante volte vorresti essere
1: lui.
0: Non dico a pieno, ma quantomeno un pochino.
1: E
0: averne
1: non il
0: dei
1: buono.
0: Tratti.
1: No, non, il buono.
0: Non la parte buona, ma la parte cattiva.
5: The crimson tide is flowing through.

0: Radio Freccia.
1: 46 minuti passati dopo le 12, Muse, Night Shift Superstar, ma il Lawrence di Night Shift se ne ricorda
2: anche
1: un'altra.
2: Anche tu.

0: cantata tutta?
1: No.
2: Vabbè. Salutiamo tutti i Commodores all'ascolto, ricordo un 64 mi sembra.
0: No. Non è, quella è un'altra,
2: è un'altra cosa.
0: Tu devi vendere il pesce, stai.
2: Quali erano gli altri? Il 64, poi c'era? Non me lo ricordo.
0: Il Commodore 64.
2: Il 64, non ce n'era un altro. Poi torniamo sui cattivi, promesso.
0: Etta James, At Last.
2: Meno male.

0: Troppo giovane, nonostante tu abbia fatto gli anni ieri. Troppo giovane.
1: Per cosa?
0: Per ricordarti il Commodore 128, ma non lo sapevo. Doppio più potente.
1: No, non lo so. No. Non me lo ricordo.
0: Vabbè, salutiamo i Commodore.
1: Neanche il VIC-20.
0: No.
1: No, non li ho vissuti. Va bene. Punto.
0: Chiudiamo sul cinema, come detto. A proposito del potere.
1: Abbiamo chiuso. Abbiamo chiuso. Sul cinema non può più entrare.
0: Il potere fascinante.
1: No, non può più entrare.
0: Fascinatorio.
1: Ma non mi interessa che aveva il biglietto da giorni. Non può entrare. Se abbiamo chiuso, abbiamo chiuso.
0: Non può entrare, lo diceva anche un altro che di un video famoso. Che non può entrare. Vabbè. E poi la finzione
1: entra?
0: Non penso proprio.
1: No. Sì, va bene. Sì.
0: No, dicevamo, perché questo potere affascinante?
1: Perché
0: è lo stesso film che ci fa un po' da salvagente.
1: È un po' come l'attesa del piacere, no?
0: Che è essa stessa.
1: E il film è esso stesso.
0: No, non volevo dire questo. Sì. Ci permette il fatto di avere appunto lo schermo davanti, di identificarci col nostro lato oscuro.
1: Sì.
0: Senza mettere in crisi l'immagine che noi abbiamo di noi stessi.
1: Il lato oscuro è quello che abbronziamo un po' di più.
0: Sì, esatto. Dipende da chi è arrivato in spiaggia prima, se vi siete messi davanti o dietro. Cioè se vi siete.
1: Sì, va bene. Vabbè, grazie.
2: Scusate, ma qualcuno ha capito cosa ha detto il Lorenz? Perché io l'ho visto un po' così. Cioè, secondo me non si è capito nemmeno lui, eh.
1: No, perché stava.
0: Ma perché è acceso adesso? Che non si era capito. Se uno accende adesso.
1: Un po' distratto. Un po' distratto perché domani va via. Non sarà qua, e quindi insomma sta già pensando.
0: E invece il prossimo weekend?
1: Il prossimo weekend non ci sarò io.
0: Oh.
1: Per la prima volta da, non lo so, agosto dell'anno scorso, quindi in un anno, da Bolem si concede, ricordatevelo, si concede 3 giorni.
0: Ecco.
1: Sarò assente venerdì, sabato e domenica.
0: Ecco, possiamo
1: 3 giorni in tutto l'anno.
0: 366-663-4466, si aprono le linee per dire la vostra.
1: E poi siete lì col ditino a dire, da Bolem non fa mai niente. Sì. Da Bolem è sempre qua, mica come l'altro.
0: Ecco.
1: Foo Fighters, si chiama Window, quella che ascolteremo. Finestra.
0: La finestra.
1: Invece, tutto al naturale, Imagine Dragons. You

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
2: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Radio Freccia.
4: Che ore sono?
5: Luna.
4: Sei sicuro?
5: Credo. Poi non so se...
6: Pomping, sono le 13:02. Ping pong.
5: Perché torna il meccanismo che torna indietro.
4: Va bene. Buon pranzo.
5: Sì, grazie, grazie.
4: Siamo sempre quelli delle 10.
5: Siamo sempre noi. Buon pomeriggio.
4: Double l'ora, è solo l'ora double.
5: Fino alle 14.
4: Sì.
5: Ultima ora. Adesso da capire.
4: Anche non svegliamo adesso.
5: Che
4: subito.
5: Cosa la nostra redazione ha in serbo? Dai.
4: No, no. Io sto zitto,
5: non faccio.
4: Okay. Se no sembra che io poi.
5: Sì. Cominciamo con un bel pezzo.
4: Sì.
5: Dei Depeche. Arriveranno naturalmente anche le ultime news, ultimo appuntamento. Poi le ritroverete a partire da domattina. Si intitola It's No Good.
4: No, no, no.

0: Depeche Mode, It's Not Good, 13:03, tempo di informazione qui su Freccia. In occasione della giornata mondiale del rifugiato, il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda che l'Italia riconosce il diritto d'asilo per i perseguitati, esprimendo solidarietà alle donne e agli uomini che vivono una condizione di fragilità sfruttata talvolta da organizzazioni criminali senza scrupolo. Scontro Italia-Stati Uniti per le parole di ieri di Trump. Giorgia Meloni mi ha implorato di fare una foto immediata, la risposta della Premier: tutte falsità, sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai. E dopo l'attacco di Trump a Meloni è arrivata anche la telefonata di solidarietà del presidente Mattarella. Tajani ha annullato la sua visita a Miami. Intanto l'inviato di Trump Steve Witkoff è diretto in Svizzera per il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare, trattative su cui pesano i raid di Israele in Libano. In corso una nuova tregua interrotta però dai bombardamenti dell'IDF nel sud del paese. Secondo la protezione civile libanese i morti sono almeno 16. La cronaca italiana: un ragazzo di 17 anni ha perso la vita e un 18enne è rimasto ferito in un grave incidente stradale avvenuto nella notte in Versilia tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Secondo una prima ricostruzione i due giovani viaggiavano a bordo di uno scooter quando si sarebbero scontrati con un'automobile i cui passeggeri sono fuggiti senza prestare soccorso. Si chiamava Francesca Valentino, aveva 46 anni, la cittadina italiana morta nell'incendio scoppiato in un resort nella Repubblica Dominicana. La donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria, 285 gli italiani coinvolti. In chiusura lo sport, cominciamo dalla MotoGP. Su Aprilia intanto la Trekhaus partirà in pole position nel Gran Premio della Repubblica Ceca. Il pilota giapponese ha preceduto Fabio Di Giannantonio e Francesco Bagnaia. Per quel che riguarda il calcio ai mondiali, gli Stati Uniti hanno battuto l'Australia 2-0 e si sono qualificati ai sedicesimi di finale. È tutto per oggi per quel che riguarda l'informazione. Adesso ci sono le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Prossime ore in un contesto anticiclonico con sole protagoniste, eccetto tra pomeriggio e sera, dei temporali di calore su Alpi e Prealpi. Caldo davvero intenso con anche punte di 36-37 gradi tra pianura padana e

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 13:14.
2: Quindi cosa possiamo dire a quest'ora, per esempio?
1: Buon appetito.
2: Cosa hai detto prima? Tu hai detto buon?
1: Buon pomeriggio.
3: Dabo, scusami, ma buon pomeriggio lo dici a tua? Putini. Perché? Pomeriggio si dà dopo le 14.
1: No, mi
3: caro
1: spiace,
3: Dabo.
1: No.
3: Ma adesso puoi dire buon pranzo.
1: No, ok?
3: Che non succeda mai più.
1: No.
2: Mi raccomando.
3: Tre, mi chiamo.
1: È buongiorno fino a mezzogiorno.
3: Minacciato.
1: Basta.
3: È buongiorno. Poi ti colpirò.
1: Basta. Buongiorno.
3: Ciao.
1: Già, basta. Buongiorno fino a mezzogiorno.
2: Da
1: mezzogiorno in poi buon pomeriggio.
2: Quindi?
1: Fino alle 18.
2: Siamo sicuri?
1: Sì.
2: Poi vogliamo aprire un dibattito.
1: Sono stato tartassato.
2: Da chi? Dall'agenzia delle entrate?
1: No, da un mio vecchio capo.
2: Ah, che ci teneva.
1: Sì. In ufficio ci teneva. Quando rispondevi al telefono era subito. Dopo mezzogiorno, buon pomeriggio. Non c'era alternativa. Detto questo, Joe Cocker.

0: Questo è Joe Cocker su Radio Freccia. With a little help from my friends. Quindi non ho capito alla fine se a quest'ora dobbiamo dire buongiorno o buon pomeriggio.
1: Posso? È bello vedere così tanti messaggi con scritto double hai ragione.
0: Ah, che io non te la do mai perché.
1: Fa piacere, no?
2: Vabbè, visto che è ora di pranzo, la pappa.
0: Tanto era un bar quello della pubblicità famosa.
1: Era un bar.
3: Buongiorno, raga. Secondo me il buongiorno si dà fino a che è giorno. Quindi verso le 6, le 7, le notte è ancora buongiorno. Posso sbagliare. Quando è notte, buonanotte.
1: È un modo. Semplificativo, bello però. Sì. Finché vedi la luce di buongiorno,
0: certo,
1: poi diventa buono.
0: Tra oggi e domani ne vedremo parecchia perché è il giorno più lungo dell'anno.
1: Ah, certo,
0: credo che il sole tramonti tipo alle 9. Sì, per cui alle 21.
1: Già due o tre giorni fa ricordo di aver alzato gli occhi, ero fuori, erano le 10 e qualcosa, e in lontananza vedevi ancora il chiaro. Cioè, diciamo che il cielo non era blu scuro, nero.
0: Ha perfettamente ragione.
1: Sì. Sì, ma questo non l'ho capito. I quadranti dell'orologio sono 4. Mezzanotte 6 e notte 6:12, mattina 12:18.
0: Del pomeriggio?
1: Pomeriggio 18. Non lo so, è un po' criptico.
0: Ve lo dice uno che sono 30 anni che fa gli stessi turni al lavoro.
1: Su divisione giornaliera, vabbè. Fino a mezzogiorno di mattina, poi pomeriggio, poi sera. Va bene, basta.
0: Scusate.
1: Mettiamo un punto su questa roba che è anche abbastanza inutile.
0: Parentesi calcistica, tra poco ci fate parlare un attimo dei mondiali per l'episodio che è successo ieri che ti ho segnalato.
1: A proposito, non è vero che Ronaldinho...
0: Ma allora, l'ho visto sul giornale dopo che ti ho detto che non era vero.
1: Te l'ho detto.
0: Però non lo so. Vabbè, a parte il ritorno di Ronaldinho a 46 anni.
1: Dove?
0: A Ravenna.
1: Al Ravenna.
0: Sentiamo.

0: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: Radio Freccia.
6: Walk. 13:30 precise, io dico buon pranzo, così non abbiamo problemi. Ancora appunto una mezz'ora da vivere insieme con le Good Vibrations, Double e Lawrence, diciamo.
7: Secondo
6: così.
7: Secondo me il buongiorno si dà solo si nei mattino. Giorni di festa o nei giorni di ferie, sì. Perché se lo dai al lavoro la risposta automatica è buongiorno una sega.
6: Ecco, soprattutto in Toscana. Parentesi calcistica, dicevamo, due notizie che ci hanno un po' colpito. Da un lato il ritorno
8: di Ronaldinho.
6: Ronaldinho?
8: Sì.
6: A 46 anni, sì. In Italia.
8: Stamattina quando mi sono svegliato ho cominciato a guardare un po' di notizie, come tutte le mattine, e questa era la più citata, la più cliccata, la più discussa.
6: E dall'altro la prima espulsione per aver messo la mano davanti alla bocca.

0: Come? Come?
1: Ah. E poi.
0: Che bella sta canzone. Una di quelle, e non capita con tantissime, che potrebbe mai non finire, per quel che mi riguarda.
1: Beh, poi, con The Voice al femminile, poi è la mia preferita.
0: Bellissima.
1: Quindi, come introduciamo? Con quale? Allora, abbiamo due possibilità di base. Sì. Diciamo, o questa.
0: Sì.
1: Volendoci anche questa.
0: Sì.
1: O volendoci anche questa.
0: Sì.
1: Visto che parliamo.
0: Quella che vuoi. Quindi è vero?
1: Sì.
0: Sembra vero? Ronaldinho torna a giocare, ma non è che torna a giocare,
1: è stato tesserato.
0: Torna in Italia?
1: A confermarlo Ariedo Braida,
0: sì,
1: vicepresidente del Ravenna.
0: Sì.
1: L'ultima gara di Ronaldinho è del 2015 con la Fluminense, quindi più di 10 anni.
0: Vabbè, ma si divertirà e basta, cioè lo farà come hobby praticamente.
1: Dettagli in più sull'operazione potrebbero arrivare già dalle prossime ore nella Grande Mela. Ronaldinho alle 22, ora locale,
0: sì,
1: tiene una conferenza stampa, siamo io, Poppy Bonnici, no, Luisa Corna.
0: Tu non ci sei.
1: La Modera, Sandro la Modera.
0: Vabbè, e questa è una.
1: E questa è una.
0: E per i nostalgici potrebbe essere qualcosa di sì, divertente vederlo tornare.
1: Ho il mio dubbio che a 46 anni un giocatore possa fare la differenza.
0: Anche un po' di pancetta l'avrete visto, sì, dai, Ronaldinho.
1: Gioca con persone che potrebbero essere i propri figli. Sì.
0: E poi la messa in pratica di questa nuova regola che riguarda il calcio, quello dei mondiali, perché
1: corso,
0: arriva da lì, è stata introdotta proprio con il campionato mondiale appunto del 2026, cioè nel momento in cui un giocatore parla con qualcuno, credo valga anche per la parte tecnica.
1: Credo.
0: Se avete presente, no? Capita, ci si mette la mano davanti alla bocca perché ci sono le telecamere, magari devi dire qualcosa a un tuo compagno di squadra o insomma, al mister o viceversa.
1: Mi cambi la base.
0: E che base vuoi mettere?
1: Un'altra.
0: Perché?
1: È perché un'altra. Metta però.
0: Dica.
1: Sì.
0: Sì. Dica.
1: Siamo in Turchia, Paraguay, 0-1.
0: Sì,
1: Basta. E niente, poi spiegheremo l'espulsione di questo numero 10 Almiron, che si è rivolto a un turco dicendogli qualcosa con la mano davanti alla bocca e è stato espulso col VAR.
0: Rosso diretto.
1: Diretto.
0: Diretto, cioè questo si è messo la mano. Posso fare una domanda provocatoria?
1: Che cosa gli ha detto?
0: A parte che cosa gli ha detto e vorremmo solo risposte sbagliate. 366-66-344. 66 del tipo... Oh, mi sono dimenticato le lasagne nel forno. Vi sembra uno sport? Cioè, vi sembra una regola da sport questa?

0: Radio Freccia.
1: Le 13:44, stiamo parlando di questa nuova regola introdotta con i mondiali di questo 2026, nello specifico della partita Turchia-Paraguay, in cui al 48esimo minuto un giocatore viene espulso, giusto?
2: Del Paraguay, sì.
1: Del Paraguay,
2: Almirón.
1: Sì, Almirón, perché si mette la mano davanti alla bocca per dire qualcosa a un suo compagno di squadra.
2: No, a Multur, il turco. Abbiamo aperto...
1: E non si può fare.
2: Che non si può fare. Che cosa avrà detto?
3: Sì. Mi avrà chiesto se nel kebab la cipolla è d'obbligo.
4: No salsa, no cipolla, solo piccante, grazie.
5: Vabbè, è... E che cosa volete che gli abbia detto? Ma si è girato verso il turco e gli ha detto ma è vera questa regola, nuova regola che non posso mettere la mano davanti alla bocca? E l'altro, sì certo, guarda che ti buttano fuori. Ah cavolo, ormai è troppo tardi.
1: Va bene, vi abbiamo chiesto un po' di risposte sbagliate. Tutto quello che ovviamente, sicuramente, non gli avrà mai detto, ne sono arrivate di divertenti.

0: Parlavamo proprio poco fa di cattivi, il cattivo suo, l'ex Luthor, adesso mi viene in mente.
1: Adesso, e poi proprio cattivo non è.
0: No, adesso per ricordare. Cosa avrà detto Almiron, al giocatore della Turchia, per essere espulso solo per aver messo la mano davanti alla bocca?
1: Luca dice, gli ha detto che fa la carbonara con la panna. E poi è il vero motivo per cui è stato espulso, perché l'arbitro ha sentito e ha detto, no,
0: Valerio dice, ma lo sai che le particelle subatomiche sono soggette alle... scusa?
1: Entanglement.
0: Entanglement quantistico, vabbè, sì. Andiamo avanti sopra.
1: Prego.
0: Gli ha detto Ataturk tifava Olympiakos, sì. Oppure...
2: Sicuramente gli avrà detto il nostro portiere Paraguay e il tuo portiere Paramai.
1: Certo.
0: Sì. Oppure...
1: Oppure cos'altro.
3: Secondo me gli ha chiesto se era mai stato a Nonantola.
1: Potrebbe. Sì, anche perché...
0: Grazie, salutiamo
1: è
0: sempre.
1: È un posto da salvaguardare.
0: Il nostro per cui posto devi... del cuore.
4: Oppure può avergli detto, e se nasce una bambina qui la chiameremo Ankara.
5: Sì. A questo punto io farei un altro bel cartellino rosso se il giocatore che si avvicina all'arbitro per dirgli una cosa, diciamo, ha palesemente un alito cattivo,
0: ecco.
5: Beh, a quel punto io lo espellerei, ci mancherebbe, questo è una regola calcistica, questo
1: potrebbe fare, anche se tra tutte le risposte più belle che sono arrivate ce n'è una che secondo me vince il premio. Di questo calciatore che è stato espulso per questa nuova regola, non ci si può mettere la mano davanti alla bocca per dire cose a nessuno. E ho detto, sai che ti saluto tantissimo.
0: Ecco. E con questo, purtroppo, per voi, senza riassunto, chiudiamo questa puntata.
1: Sì,
0: memorabile, oserei dire.
1: Sì.
0: Domani Double sarà solo? Sarà con qualcuno?
1: No, sarà solo con il Doc.
0: Doc, è vero, scusate.
1: Sì. Sono con il Doc fino alle 14. Non ci sarà Paolo, ci sarà Max.
0: Sì?
1: Anzi, no, nemmeno, non c'è neanche Max, è vero, perché è via in fiera. Basta, quindi faremo io e Doc, lo scopriremo domani.
0: Io e te ci si rivede a luglio.
1: Io e te ci si rivede a luglio, sì. Grazie per aver
0: Ciao.
1: Partecipato, grazie per aver seguito Freccia. Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13:58, siamo in anticipo perché non vedevo l'ora di sentirvi. Spero sia lo stesso per voi. La voce che sentite è quella di Ambra Marie, in diretta da Toscana Bella Camping Sandaia. Mi sto passando la settimana al mare, la settimanella al mare. Sempre in mia compagnia da tutta la settimana, in realtà, perché ci siamo fatti proprio da lunedì a domani, proprio tutti i pomeriggi insieme. Ce la stiamo godendo, perlomeno io me la sto godendo, non so voi, fatemelo sapere, 366 663 4466, per battere un colpo e come sempre usarci come digestivo, perché sappiamo che l'orario è un po' quello e quindi la nostra musica potrebbe aiutarvi, secondo me.

Shout Tears for Fears come brano digestivo per cominciare la nostra prima ora insieme in questo sabato 20 giugno. Siete all'interno di Electric Ladyland con Ambra Marie, che come sempre insomma cerca di preparare dei contenuti per cercare in qualche modo di farvi passare il pomeriggio. Ci sarà l'On This Day come sempre alle 14.50, chissà dove vi porto oggi, mantengo sempre un po' di, come dire, di suspense, sperando che a qualcuno interessi. Poi c'è Gianni Royatti, ritorna, finalmente ritorniamo in onda insieme, sono secoli che non ci sentiamo io e Gianni, in realtà in anticipo, uno perché non vediamo l'ora di sentirci, quindi alle 15.40, ma due anche perché c'è Rock Fight Club, ovvero quella rubrica in cui io e Gianni Royatti abbiamo cercato insomma di dare un senso alle nostre litigate sulla musica. Siccome litighiamo sempre perché abbiamo i gusti completamente opposti, abbiamo detto perché non sfruttiamo questa cosa in positivo facendo una rubrica chiamata Rock Fight Club, dove ci meniamo a suon di musica. E poi vabbè, Band on the Run sempre aperto. Vi devo ripetere cos'è, no?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:13 con Ambra Marie fino alle 17. Ambra Marie super carica perché ieri sera mi sono vista Jack White, ve l'avevo detto. Beh, Ives e Jack White al Lido di Camaiore alla prima estate, però insomma bravissimi gli Ives, piaciuti molto, però il mio cuore era lì per Jack White. Tra l'altro c'è qualcuno che ancora se lo deve vedere dal vivo, perché sarà domani 21 giugno a Lignano Sabbia d'Oro per un altro concerto. Quindi non so se qualcuno c'era invece ieri sera al Lido di Camaiore, datemi un po' le vostre impressioni. 366 663 4466, mi raccomando, solo messaggi scritti, perché sono in camping, vi dicevo, Toscana Bella Camping Sandai, e qua arrivano solo messaggi scritti, solo come se fossero cartoline.

Questa era Noi Verve all'interno di Electric Ladyland. Io invece vi stavo parlando di Jack White, del concerto di ieri sera al Lido di Camaiore alla prima estate. È stato veramente fighissimo. Jack White è proprio uno di quegli artisti che prima o poi nella vita va visto dal vivo, perché è qualcosa di incredibile. Nonostante lui riesca a catturare la sua energia anche sui dischi e si impegni molto nel farlo, perché insomma, diciamolo, è un nerd della chitarra assolutamente, ma in generale anche proprio delle riprese, della registrazione, di tutto quanto, però dal vivo è qualcosa che prima o poi va visto. Ha fatto un repertorio che è andato dai White Stripes a Raconteurs fino poi ai suoi lavori da solista. Erano in quattro sul palco, sembravano in dieci, e poi vabbè, come al solito ovviamente è successa sempre la solita nota ridicola che accompagna sempre la mia vita. Dovevo andare a fare la pipì, ho detto vabbè, corro un secondo, ci metto pochissimo, ci metto veramente poco. Un'amica ha fatto la mia canzone preferita, che è Hotel Yorba, proprio mentre stavo facendo la pipì.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Darjean D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort.
4: Radio Freccia.
5: Le 14:27 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino

Alle 17 vi ho chiesto se eravate ieri sera al concerto di Jack White al Lido di Camaiore, 366-663-4466, mi sono arrivati un po' di messaggi, qualcuno mi scrive: ciao, siamo di ritorno dal concerto di Jack White, era da tanto che il rock non suonava così bene, meno show più Jack White per tutti. Sono d'accordo, anche perché anche da un punto di vista scenico era tutto piuttosto scarno, crudo, perché tanto ma chi se ne frega, ci interessa che la gente suoni, non vogliamo gli effetti speciali, vogliamo sentir suonare. E ieri devo dire che in quattro, come dicevo, sembravano in 10. Jack White era scatenato, indemoniato, super in forma peraltro, anche notato veramente in forma. Mi stanno arrivando anche altri messaggi, ve li leggo tra poco. Three important rules for breaking up: don't put off breaking up when you know you want to. Prolonging the situation only makes it worse. Tell them honestly, simply, kindly but firmly. Don't make a big production, don't make up an elaborate story. This will

Popular Nada Surf, anche se in realtà stavamo parlando di Jack White. 366 63 4466. Carlo mi scrive: ieri c'ero anch'io con mia figlia, che spettacolo, Jack dal vivo è veramente una forza della natura, ma anche gli Ives sono stati notevoli, anche mia figlia era entusiasta. Sì, no, nulla togliere agli Ives, però ripeto, il mio cuore ieri batteva fortemente per Jack White, che però comunque mi permetto di dire: ma ti pare di fare la mia canzone preferita? Io non vado mai a fare la pipì ai concerti, la tengo sempre finché proprio non sto male. Però ho detto un secondo, corro, i bagni erano abbastanza liberi, ho detto corro e niente, me la sono sentita un po' dal bagno e un po' correndo verso il palco, solo che quando sono arrivata era finita. Niente, story of my life.

39 con Ambra Maria, è arrivato il momento delle anticipazioni dell'On This Day, però prima chiudiamo la parentesi Jack White, giusto per essere ordinati. Mi scrive Omar dicendo: io sono il fortunato che ha preso al volo il sassolino che Jack White aveva negli stivaletti. Beh, adesso come minimo lo metti tipo in una teca esposta in casa. Io di oggetti del genere ne ho due che proprio custodisco. Uno è stato il plettro lanciato da Eddie Vedder, che sono riuscita a recuperare, perché invece che saltare io mi sono abbassata perché è caduto, e quindi ho strisciato come una serpe tra i piedi degli altri. Mi sono recuperata il plettro di Eddie Vedder, e l'altro è il plettro di Thom Yorke.

Smashing Pumpkins all'interno di Electric Ladyland. Stavamo divagando come al solito, quando in realtà io avrei una scaletta precisa, o meglio dovrei darvi le anticipazioni legate all'On This Day, perché tra poco vi porto via. Quindi chiudiamo il capitolo Jack White e Plettri conquistati, insomma Cimeli.

del rock e andiamo tra poco al 20 giugno del 1980, quando 40 anni fa usciva Blues Brothers, ovvero il film cult con John Belushi, Dan Aykroyd, insomma di cui potrò dire solo cose scontate, però vi racconterò i retroscena di questo film che conoscono anche i sassi. Faccio un ripassone della trama per i matti che ancora non l'hanno visto questo film, sperando che rimediate al più presto. Questo film brevemente racconta la missione per conto di Dio dei fratelli Blues, che per evitare la chiusura dell'orfanotrofio dove sono cresciuti decidono di organizzare un concerto del loro gruppo blues per raccogliere dei fondi per salvarlo, il tutto combinando cose a bordo della Bluesmobile, o Bluesmobile, io l'ho sempre chiamata Bluesmobile, non so perché, perché quando ero piccolo lo guardavo, lo chiamavo così. Chiaramente la trama è riduttiva, però tra poco io vi racconto i retroscena di questo film.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:52 all'interno di Electric Ladyland, Followed White Rabbit, seguite il vostro Bianconiglio, perché oggi vi porto al 20 giugno del 1980, quando nelle sale cinematografiche usciva Blues Brothers, il film cult di John Landis con John Belushi e Dan Aykroyd come protagonisti. Partiamo col dire che la parola cult, associata a film, libri, cose, persone che sono rimaste insomma nell'immaginario collettivo dato il grande successo, è stata inventata dopo l'uscita di questo film. Eppure, nonostante l'esaltazione generale quando si parla dei Blues Brothers, dovete sapere che il film era stato prodotto dalla Universal piuttosto tiepidamente, senza esserne insomma molto convinti. In più era stato aspramente criticato dai giornalisti e quindi ha avuto successo a posteriori. Ma riavvolgiamo un attimo il nastro. I Blues Brothers come coppia nascono in TV al Saturday Night Live, quando John Belushi e Dan Aykroyd fanno la loro prima apparizione insieme vestiti da api. Ma è stato poi sulle note di Soul Man, quando si ritrovano a ballarla, a cantarla insieme, che i due attori hanno l'idea. Ci vestiamo sempre con un cappello, cravatta, giacca e Ray-Ban neri, ci prendiamo la nostra band e riarrangiamo i grandi pezzi blues e soul. Seguono un po' di live, qualche vinile, poi Dan Aykroyd ha un'altra illuminazione, dice: perché non farci un film? E sono tutti esaltati, in poco tempo la sceneggiatura è pronta, però praticamente bisognerà implorare la Universal per farlo produrre, perché vi dicevo che la casa produttrice non era per niente convinta. Il regista racconta che insomma, per comprendere la situazione bisogna pensare ai tempi in cui hanno avuto l'idea, ovvero quando le classifiche negli anni 80 erano dominate da ABBA, da Bee Gees, quindi era impensabile che una casa produttrice si facesse invogliare da grandi nomi, sì, ma che comunque appartenevano al passato, tipo James Brown, Aretha Franklin, che a dirlo adesso sembra una follia, ma erano nomi che all'epoca non facevano più gola, però poi sono stati rilanciati dall'incredibile

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
0: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia. Radio Freccia.
2: Le 14:59 con Ambra Marie, che vi stava raccontando un po' in retroscena The Blues Brothers, del film The Blues Brothers, che usciva il 20 giugno del 1980, quindi lo stavamo ricordando. E mi fa sempre sorridere quando ci sono queste storie di film o di dischi che sono considerati dei

cult, e sapere che in realtà nel momento della gestazione hanno avuto delle difficoltà, proprio vi dicevo che la casa di produzione non lo voleva produrre perché diceva: ma perché facciamo un film del genere? E noi siamo qua a parlarne come appunto uno dei film più grandi di sempre, quindi tutto per dire che insomma si fa fatica molto spesso, e l'hanno fatta anche i grandi, hanno dovuto anche loro sopportare, quindi è tutto per dire anche noi a volte quando magari pensiamo di non riuscire a fare qualcosa, magari prima o poi ce la faremo.

Erano i Doors all'interno di Electric Ladyland, 366-663-4466, per farvi sentire è cominciata la nostra seconda ora insieme, seconda ora che ci porterà tra un po' al Rock Fight Club, quindi arriverà Gianni Royatti, ci meneremo un po' a suon di musica, ma sempre con tanta stima e simpatia. Con la simpaticità, anzi, cheat. Nel frattempo, se voi avete messaggi, ricordi legati ai Blues Brothers, mandateli pure al numero che vi ho appena citato. Se no, potremmo anche in realtà ritornare a parlare di quei cimeli che a volte si recuperano ai concerti, tipo scalette, plettri. Dato che ieri un nostro ascoltatore ha recuperato il sassolino che Jack White aveva nella scarpa.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15 e 11 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17. Chiudiamo un po' la parentesi dedicata ai Blues Brothers, poi vediamo un po' dove andare. Paolo scrive, vabbè, minimo l'avrò visto 10 volte e i video delle canzoni del film ancora di più, sì, perché poi anche i videoclip delle canzoni sono storici anche quelli. Qualcuno mi scrive, la prima musicassetta che ho avuto è stata quella legata ai Blues Brothers, che mi era stata regalata dal fidanzato di mia sorella, che era un batterista. Che ricordi, che emozioni. Queste canzoni sono state il mio primo vero approccio alla musica. Da qualche parte bisogna pur cominciare, e devo dire che insomma cominciare dai Blues Brothers non è male, perché è una spremuta di roba figa. Adesso invece arriva una spremuta di Bob Marley. C'è qualcuno che ne ha voglia?

Oh, una bella spremuta di Bob Marley ci vuole sempre, secondo me, per quanto mi riguarda, specialmente adesso che sono, come sapete, vi ho detto, sono in Toscana. Toscana bella camping Sandaia, mi sto facendo qua la settimana al mare e devo dire che vabbè, Bob Marley associato al mare ci sta bene e in qualche modo ci avviciniamo tra l'altro alla tematica che affronteremo quest'oggi all'interno di Rock Fight Club, però non vi anticipo troppo. Dicevo, chiudiamo la parentesi dedicata a Blues Brothers, al film. Qualcuno mi scrive: Blues Brothers, fattomi vedere da mia mamma a 8 anni, mi ha cambiato totalmente la vita e la cultura musicale. Possiede una collezione di memorabilia incredibile. Ci sono comunque delle cose che ti cambiano la vita per sempre.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: Le 15:25 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17. Vi dicevo che insomma abbiamo chiuso la parentesi Blues Brothers. Volevo aprire in realtà la parentesi dedicata ai cimeli che a volte si recuperano i concerti. Vi dicevo che io a casa custodisco un plettro di Eddie Vedder, un plettro di Thom Yorke, che era Eddie Vedder, ve l'ho raccontato come l'ho recuperato, ovvero gattonando per terra. Invece quello di Thom Yorke l'ho recuperato, era praticamente rimasto appiccicato al gaffa che probabilmente teneva incollata la scaletta di Thom Yorke. La scaletta era stata strappata, ma era rimasto questo pezzo di scotch sull'asta del microfono. E avevo chiesto gentilmente al buttafuori se mi dava anche un pezzo di scotch dell'asta di Thom Yorke. Lui probabilmente dice: vabbè, poverina questa, ma si accontenta anche di un pezzo di scotch anche se la scaletta non c'è più. Mi ha dato sto pezzo di scotch e sul pezzo di scotch c'era un plettro probabilmente caduto a Thom Yorke. Quindi vedete che alla fine, quando si ha la testa dura, qualcosa lo si ottiene lo stesso. Dicevo, volevo aprire io questa parentesi dei cimeli del rock, ma siccome tra poco arriva Rock Fight Club, dobbiamo ricominciare a pulire un po' lo studio, perché se c'è troppo caos attorno, ora poi io e Gianni non riusciamo a ragionare bene e soprattutto non riusciamo a picchiarci per bene. Quindi rimettiamo le cose a posto, soprattutto con questo pezzo che è proprio perfetto.

Con questa, secondo me, si mette a posto bene casa con questo pezzo, con Cocisa. Io mi immagino voi che nel frattempo invece avete preso, non so, tipo il divano del salotto, l'abbiate lanciato contro la credenza, così. Ma dicevo, facciamo un po' di ordine perché tra poco arriva il nostro professorone di stirpe, quindi non vorrei ritrovarmi impreparata, anche perché dopo lui non sembra, fa sempre il gentile quando in onda, ma dopo mi redarguisce con dei messaggi. E quindi adesso ripeto, io, il professorone di stirpe, sta per tornare, non ci sentiamo in onda da un sacco di tempo, e quindi ritorniamo con Rock Fight Club. Lascerò a lui la parola per spiegarvi di cosa parliamo. Ripeto, è il nostro prof, lasciamolo fare il suo lavoro, no?

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Oh, le 15:37 e finalmente io e Gianni Royatti ci riuniamo. Ma da quant'è che non ci facciamo una chiacchierata in onda insieme? Da troppo tempo?
2: Basta, sì, un paio di settimane, insomma, direi che i tempi erano maturi per tornare, ci stava, sì. Questo periodo. Come le grandi band che si prendono quelle pause prima di tornare col disco decisivo, noi dovevamo tornare con Rock Fight Club e quindi ci stava a prendersi questa piccola bolla.
1: Bravo, se sempre lo dicevo, sta per arrivare il professore di stirpe, insomma, ci penserà lui, tipo pensaci tu adesso a spiegare di cosa parliamo oggi. Allora, cos'è Rock Fight Club? Posso dirlo io, l'ho già detto prima, ovvero io e Gianni discutiamo.
2: No, bello perché mi chiede le cose, me le propone.

0: Non è per poi farle in autonomia, no, io resto sempre incantato.
1: Questo lo posso fare io, poi dopo invece tu introduci l'argomento di quest'oggi. Allora, sì, Rock Fight Club è quel programma costruttivo in cui io e Gianni Royatti ci picchiamo parlando di musica, ma ripeto, in maniera costruttiva. Poi vinco sempre io, è per questo che è costruttivo.
0: Certo, è vero, no, è vero, questo è vero, stai avendola meglio. L'idea, cioè la missione è duplice, da una parte fare questa cosa divertente, scegliere un argomento e ognuno sceglie una canzone rock per descriverlo. Ovviamente avendo personalità molto artistiche, molto artistiche e molto diverse, noi scegliamo canzoni spesso diversissime, quindi la stessa cosa. Ambra, tu generalmente magari la racconti in chiave acustica, io magari in chiave più metallara o synth pop.
1: Un po' tamaro.
0: Secondo me è divertente. No, questo è un colpo basso, ma detto questo, per voi è divertente perché può essere il gioco, votate quella che vi piace di più, però quello che piace pensare a noi è che una maniera molto bella per giocare con la musica è magari conoscersi, no? Perché appunto il tema è questo, tu hai un amico, una persona a te cara e la scopri di più perché è una stessa cosa, vedi che tu la intendi e la senti in maniera diversa attraverso canzoni diverse. Oggi parliamo delle canzoni che per noi rappresentano.
1: Canzone dell'estate di Gianni, qual è?
0: Ok, allora la mia è un pezzo di Sting, artista che adoro, forse il mio preferito insieme ai Police, e si chiama Love is the Seventh Wave. Allora, una canzone estiva intanto perché questo disco è il primo disco solista di Sting ed esce proprio alle porte dell'estate, è stato pubblicato il 17 giugno del 1985, e poi perché, lasciatemelo dire veramente da cultore di Sting, io credo che questo disco e questa canzone in particolare siano un po' l'estate di Sting. L'estate è il momento che nell'immaginario tutti inseguono perché il più caldo, il più luminoso, quello perfetto, la fase perfetta, accompagnata però sempre da quella sensazione che qualcosa sta per finire, no? Nel senso che nella primavera aspetti, ma c'è quel veno di malinconia. Io lo dico perché credo che con questo disco e con questa canzone in particolare Sting sia arrivato veramente ai vertici della sua storia. Sting cambia con questo disco, per me è il disco dell'estate anche perché mi piace pensare all'estate come un momento in cui qualcuno si può reinventare. E questa è la storia di un signore che è già la rockstar più famosa del mondo, che però vuole reinventarsi. Lui ha questo bernoccolo che tutti noi adoriamo, che è quello di scrivere delle canzoni incredibili, Walking on the Moon, Message in a Bottle, Roxanne, però è stufo, anche se questa parola può suonare stridente, di sentirsi legato alla pronuncia dei Police. Non vuole che queste canzoni siano necessariamente un po' reggae, un po' punk, un po' synth pop. Vuole un suono nuovo, molto più vicino al jazz, al soul, al funk. E quindi nel 1985 esce dai Police, fa una band nuova, si toglie, insomma, ripeto, è una rockstar milionaria, quindi chiama proprio l'A-team dei musicisti in giro per il mondo. Dico solo che c'era Daryl Jones al basso, che era il bassista di Miles Davis, poi andrà nei Rolling Stones, Omar Hakim, che suonava con i Water Report alla batteria, e fa questo disco incredibile. La canzone che vi faccio sentire, uno banalmente secondo me è un pezzo reggae, per cui tutto quello che ho detto sembra contraddirsi perché il reggae era la cifra dei Police e lui qua torna al reggae, ma sembra quasi il pezzo più bello dei Police suonato senza i Police, perché non c'è quella tensione elettrica rock, è tutto molto elegante, molto jazzato, molto funk, però io credo che sia proprio Sting nell'estate della sua creatività, della sua classe, della sua eleganza e poi della bellezza proprio della scrittura di questo pezzo.

0: Sting, Love is the Seventh Wave, il pezzo che ho scelto come canzone perfetta per l'estate, ma adesso tocca a te, Ambra. Qual è la tua canzone dell'estate?
1: A parte che mi hai conquistato con questo, devo dire, Gianni, quindi per me hai già vinto, l'ho già messa nella mia playlist estate 2026, già aggiunta la canzone. Però andiamo alla mia, di questo ne parliamo dopo, dei complimenti.
0: Tanto io gongolo.
1: Allora. Intanto tu gongolo, tanto che io racconto il perché. Allora, per quanto mi riguarda, allora, ci sono canzoni che parlano d'estate, poi ci sono canzoni che sanno d'estate. Per me, In the Aeroplane Over the Sea dei Neutral Milk Hotel, che è la canzone che vi presento oggi, appartiene a questa categoria. Però attenzione, perché io e Gianni abbiamo avuto la stessa intuizione, poi ovviamente, anche essendoci la sottoscritta di mezzo, la mia è un'estate che ha il sapore della malinconia, quindi anche se è appena cominciata, il centro di questa canzone è la consapevolezza che l'estate porta con sé quella sensazione, ovvero che le cose belle non durano per sempre. Quindi partiamo benissimo, no? Con la mia solita allegria. La canzone si apre con delle immagini molto semplici e luminose. Si parla di questo volto bellissimo del sole, di questa notte piena di musica che arriva dalla strada, e poi c'è un verso meraviglioso che dice: per ora siamo giovani, sdraiamoci sotto il sole e continuiamo ogni cosa bella che riusciamo a vedere. Quindi è un invito a far caso alle cose che spesso diamo un po' per scontate. Musicalmente poi è costruita su pochi accordi ripetuti quasi all'infinito, però dentro ci sono dei suoni molto particolari. C'è la sega cantante, googlate lo strumento per saperne di più, ci sono gli ottoni, poi vabbè c'è la voce di Jeff Manium che oscilla continuamente tra gioia e nostalgia, e questo contrasto fa impazzire. Poi il messaggio è racchiuso proprio nell'ultima frase di questa canzone, che dice: non riesco a credere a quanto sia strano esistere, anche solo un minimo. Per me questa è un po' una frase che sembra arrivare da una sera di giugno, tipo magari quella di stasera, quando il cielo rimarrà acceso più a lungo del solito, e per qualche secondo mi renderò conto di quanto sia incredibile essere qui. Quindi questa è In the Aeroplane Over the Sea, Neutral Milk Hotel, la mia scelta.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:53, siamo all'interno di Rock Fight Club, Ambra Marie e Gianni Royati, che quest'oggi sono incredibilmente d'accordo anche proprio a livello di sensazione.
2: Vero,
1: l'estate non è nemmeno cominciata e noi stiamo già pensando al fatto che sia già finita. Così, questo era un po'
2: sì,
1: il mood di entrambi.
2: Poi è bello che Canzoni dell'estate, comunque abbiamo scelto entrambi due pezzi con un incedere tenue, come dicevi tu, se vogliamo anche malinconico, però magari sai, uno pensa a pezzo dell'estate, si immagina un pezzo super carico, cassa dritta, esatto, no, ma perché secondo me noi siamo due creature di giugno e quindi siamo allineati in questo, e c'è questa delicatezza in questo mese che noi abbiamo celebrato.
1: Ricordiamo le canzoni che abbiamo scelto, così per chi magari si fosse appena sintonizzato. Abbiamo scelto Love is the Seventh Wave, questa è la scelta di Gianni Royatti con Sting, e la mia invece è un titolo semplicissimo che ci si incarta poco a dirlo, è In the Aeroplane Over the Sea, Neutral Milk Hotel. Questa è stata la mia scelta.
2: No, anche perché poi ci teniamo e a sentire quali sono le canzoni degli sfrecciati che considerano la loro canzone dell'estate, poi quella che preferiscono. Ti racconto velocissimo una cosa io sul pezzo di Sting, che te lo farà apprezzare ancora di più. Quel disco lì è anche il disco della sua fragilità, perché lui quando l'ha fatto pensa che se la faceva sotto. Il disco si chiama The Dream of the Blue Turtles, perché lui si sogna delle tartarughe giganti, una notte delle tartarughe blu che gli devastano l'orto. E lui, sai, che è fissato con la psicanalisi, tipo profondissimo, dice: è chiaramente una metafora del fatto che io coi polis ho costruito un orto, quindi una notorietà, un piccolo capitale, un investimento, una risorsa, e adesso con questa velleità di fare le cose da solista distruggerò tutto, no? Quindi se la fa sotto, quindi, poi lui dice: io coi polis ero in un contesto di band dove ero abituato a litigare, la gente mi diceva no guarda questa cosa fa schifo, facciamola così. Lavorando da solista tutti mi dicevano signor sì, io faccio quello che mi dice lei, signor Sting, nessuno si opponeva più, no? E quindi anche il disco della grande paura di Sting, e poi gli va tutto liscio, quindi
1: direi
2: che se l'è svangata,
1: decisamente bene. Ripeto, 366 663 4466, se volete dirci qual è la vostra canzone dell'estate, quella che proprio sa d'estate, anche perché non mi ricordo se è questa sera o domani è la giornata più lunga che abbiamo nell'anno, poi raga, quindi
2: 21,
1: è vero che è domani, quindi l'estate è vero che sta già finendo, cioè quindi diamoci dentro.
2: Ma inizia domani, va bene
1: lo so, ma dopo ma da domani le giornate si accorciano, quindi vedi che in realtà c'è questo simoro incredibile già nel primo giorno dell'estate, quindi

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
0: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri. Radio Freccia.
2: Le 15:58 all'interno di Electric Ladyland, Ambra Marie e Gianni Rodetto con voi. Qualcuno scrive, aspetta, mi sono persa, c'era un messaggio in cui dicevano la solita ansietta di Ambra Marie che sale di nascosto da dietro. Sì, ma perché così? Ma perché l'ansia ti tiene vivo, così non ti perdi le cose. Bisogna tenerla bada, perché altrimenti ti mangia. Però allo stesso tempo io cosa farò stasera? Io mi sono già preparata, dato che ricordiamo che sono in diretta da Toscana Bella Camping Sandaia, mi sono preparata una bella birretta e mi prenderò una pizza e mi guarderò il tramonto, perché so che poi da domani le giornate cominceranno ad accorciarsi, quindi mi sembra un buon approccio questo alla vita, no?
3: Sì, certo, voglio dire, lasciamo però anche qualcuno bearsi semplicemente del fatto di dire domani inizia l'estate, che bello, hai ragione, bisogna stare sul pezzo. Poi voglio dire, noi che lavoriamo con la musica, raccontiamo la musica, sappiamo che questa ansia, questa preoccupazione, se vogliamo questo leggerissimo pessimismo, spesso è stato la scintilla di grandissime canzoni, grandissime. Quindi la tua è quasi divulgativo, insomma, io provo.

0: un po' di Guns N' Roses all'interno di Electric Ladyland. Intanto al 366-663-4466 stanno arrivando i vostri messaggi legati a quali sono le vostre canzoni dell'estate. Luca dice che la sua canzone dell'estate è Finché la barca va, di Orietta Berti.
1: Mitica Orietta Berti. Sì. Ma che poi allora io, Luca, che c'è, pensa di fare lo spiritoso.
0: Cioè, esatto.
1: Però, cioè, adesso
0: risarguiscilo
1: guarda,
0: subito, prof.
1: Mi prendo la prossima canzone, sì, perché c'era un disco bellissimo all'inizio anni 90, dove c'era il Consorzio Suonatori Indipendenti che faceva una versione punk di Finché la barca va di Orietta Berti, devastante. Allora, è figo perché è una canzone divertente così, ma adesso dammi cosa arrivano adesso. Beh, c'è la top 20, insomma, vedrai, arrivo pronto, sì, tiro fuori il titolo, c'è una versione punk bellissima di Finché la barca va.
0: Va bene, aspettiamo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:11, attenzione che il nostro prof Gianni Roiatti riesce a, insomma, trovare delle perle anche laddove voi ci state prendendo in giro. Perché...
2: Ma no, allora questo ascoltatore diceva che il suo pezzo preferito è Finché la baklava di Orietta Berti, e io ho ricordato c'era un disco meraviglioso dal vivo di inizio anni 90 che si chiamava Maciste contro tutti. Tre delle band alternative, rock alternative di allora, che senz'altro risentivano molto del grunge, si unirono, fecero questo tour, e c'erano gli Us Mamone, che erano questa formazione post-punk, post-grunge, super alternativa, con una cantante meravigliosa, e hanno fatto questa versione di Orietta Berti, del Finché la barca va, super schizzata, super punk, molto stralunata. Io vi consiglio di andarvela a cercare. Mettete il titolo, Maciste contro tutti, la trovate.
1: Bene.

0: E mentre noi parliamo di una versione punk di Finché la barca va, sono arrivati i Beatles con questa, con questa poesia incredibile, poesia incredibile. Allora, devo dire che, tornando a parlare di Rock Fight Club quest'oggi, ma forse anche perché è l'ultima, perché diciamo che tra l'altro è l'ultima puntata, quindi ritorneremo immagino a settembre con delle nuove sfide, e secondo me quest'oggi non abbiamo vinto entrambi, ha vinto la musica.
1: No, ma certo, perché una volta che c'è un po' di profumo di vittoria da parte mia, giustamente,
0: ma,
1: no,
0: ma dov'è,
1: no,
0: che le letti?
1: C'è un bel pareggio.
0: Ma... dove li hai letti i messaggi quelli?
1: Guarda, tu leggi tra le righe dei messaggi, e che non hanno coraggio di contraddirti, Ambra. Comunque sono degli ascoltatori a metà tra l'innamorato e il soggiogato.
0: L'impero del male che ho creato all'interno delle mie ore sono tutti giustamente sottomessi, come è corretto
1: che sia. Timorosissimi, sì.

0: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare!

0: tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 16 e 24 all'interno di Electric Ladyland. Ambra Marie e Gianni Roiatti con voi. Stavamo parlando del regno di Sauron che ho creato all'interno del mio programma. Quindi, dove nessuno osa contraddirmi, però in realtà sì. Io ho letto un messaggio di una persona che diceva no, assolutamente Sting senza neanche ascoltare l'altra, e poi dopo ha detto no, non è vero, ho ascoltato un pezzo di Ambra, non avrei mai detto di poter cambiare idea, invece l'ho cambiata, quindi se proprio vogliamo a livello tecnico avrei comunque vinto, ma per me stavolta hai vinto tu, perché questa canzone, ti ripeto, l'ho inserita nella mia playlist che si chiama Nuova Estate 2026. Sto inserendo tutte le canzoni che ascolto in questo periodo, e ci sarai anche tu, Gianni. Quindi stasera, quando mi guarderò al tramonto, probabilmente se la riproduzione casuale lo vorrà, ti penserò.
5: Sono lusingato.

0: Sunshine of Your Love. Nel frattempo siamo anche arrivati alla fine di questo Rock Fight Club, non sì, solo di quest'oggi ma proprio della stagione.
1: L'intera stagione, l'intera stagione. Beh, è stato bello. Quali sono i temi?
0: Per farvi capire che le cose belle finiscono, belle, lo dicevamo all'inizio della puntata.
1: Sono un soffio. Quali sono state, con cosa ci siamo? Allora, le canzoni dell'amore, canzoni della rinascita, quella dell'estate,
0: della primavera, dell'estate, David Bowie, e poi per far festa. Ricordo, esatto, bottiglie di vino e gogol bordello.
1: È vero, è vero.
0: È quello che mi auguro di fare io. Sì, sì, i Simple Minds, vabbè, come al solito ovviamente proprio. Comunque, vabbè, ripeto, stasera io mi metterò al tramonto, farò partire la mia playlist con la riproduzione casuale. Mi chiedevano cos'è la riproduzione casuale, quando fai partire i brani senza una scaletta ben precisa. Se capita la canzone tua di quest'oggi ti penserò, se no no, Gianni, non so.
1: Va bene.
0: Cosa vuole il destino, domani te lo farò sapere, ok?
1: Va bene, perfetto, perfetto. Allora, quindi ci vediamo domani, come sempre.
0: Sì, se vuoi, 50. Se no.
1: Sì, no, ma io sono sempre
0: entusiasta. Basta che mi avvisi prima.
1: No, con piacere, a domani. Ciao, Ambra.
0: Grazie, ringraziamo Gianni Loriatti che perde sempre con molta dignità. Grazie. Ciao, Gianni.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:37 all'interno di Electric Ladyland con Ambra Marie fino alle 17. Abbiamo appena concluso la prima stagione di Rock Fight Club, che molto probabilmente, se tutto va come deve andare, ritornerà a settembre. Troveremo altri temi su cui scontrarci io e il buon Gianni Royatti. Abbiamo decretato che, insomma, tendenzialmente ho vinto sempre io queste sfide, ma Gianni è una persona che sa perdere, come dicevo prima, con molta umiltà, molta dignità, quindi va bene così, va bene lo stesso, direbbe qualcuno. Nel frattempo avete anche scritto che vi siete ascoltati la versione di Finché la barca va, consigliata dal nostro professore di stirpe, e confermate che è molto bella. Intanto, vabbè, arriva un capolavoro vero.

Comfortably Numb, sono arrivati anche i Pink Floyd in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, che è l'app che

vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia in ogni dove. Qua potete ritrovare tutti i nostri programmi, ci sono le interviste, le ultime notizie. Spesso il nostro caro Gianni Royati ci racconta le notizie che scrive per il nostro sito radiofreccia.it, perché appunto potete trovare tutto sia sull'app RTL 102.5 Play che sul nostro sito ufficiale radiofreccia.it, così tenete d'occhio insomma tutti i nostri contenuti, se vi siete persi qualcosa lo potete recuperare immediatamente.

0: Radio Freccia.
1: Le 16:52 con Avra Marie che vi sta per salutare. Visto che vi saluto in chiusura con Jimi Hendrix, vi racconto una cosa che ho appena letto, ovvero a New York, la mia città del cuore, c'è una strada, la West 8th Street, nel cuore del Greenwich Village, che è stata ufficialmente ribattezzata anche Jimi Hendrix Way. Si tratta di un omaggio, chiaramente, a... il musicista che è stato così leggermente influente nella storia della musica rock. La cerimonia si è svolta il 10 giugno all'angolo con la 6th Avenue, a pochi passi dagli Electric Lady Studios, ovvero lo studio che Jimi Hendrix aveva voluto costruire, che rappresenta ancora oggi uno dei luoghi simbolo della sua eredità artistica. La dedica arriva dopo anni di richieste, perché Jenny Hendrix, ovvero la sorella di Jimi, ha ricordato che già poco dopo la sua morte, nel 70, circolava questa petizione per intitolargli quella strada. Quindi questo sogno è rimasto a lungo nel cassetto, però adesso, più di mezzo secolo dopo, quindi insomma un po' di calma, è finalmente diventato realtà, l'abbiamo tolto da quel cassetto. Diciamo che il legame tra Jimi Hendrix e il Greenwich Village è molto forte. Proprio in quel quartiere Jimi Hendrix aveva trovato un ambiente creativo, capace di accogliere la sua visione rivoluzionaria, e l'ha anche in qualche modo trasformato, insomma, da promessa a leggenda. Durante la cerimonia il consigliere comunale ha ricordato che Hendrix non è stato soltanto un innovatore della chitarra elettrica, ma anche una figura legata ai temi della pace, dell'uguaglianza, della giustizia sociale, e forse è questo il motivo per cui il suo nome in qualche modo continua sempre a rimanere anche così attuale, anche proprio per le tematiche. Non a caso l'evento è stato anche occasione per annunciare questo progetto educativo sviluppato insieme a Teach Rock, ovvero questa organizzazione fondata da Steve Van Zandt, dove le scuole useranno la musica e la storia di Hendrix per insegnare storia, lingua inglese e creatività. E come vi avevo promesso, vi saluto con Jimi Hendrix. Noi ci sentiamo domani. Ciao da Ambra Marie.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio Freccia.
6: Le 16.58, bentrovati amici, buon pomeriggio, state ascoltando Radio Freccia naturalmente, io sono Gianni Roiati e queste note di stile che sta con voi ogni fine settimana, il sabato e la domenica dalle 17 alle 18. Oggi voglio fare con voi qualcosa di un po' diverso, vorrei rispolverare alcuni grandi album del rock, ce ne ascoltiamo un pezzo, ricordiamo la storia, ovviamente attenzione non è che voglio propinarvi i miei 4 dischi preferiti e tantomeno trascinarvi in quelle classifiche, i 5 dischi imprescindibili del rock. Immaginate di essere in macchina insieme e tra una chiacchiera e l'altra uno butta su un disco che gli piace, ovviamente un disco che per lui ha un significato particolare, che magari l'ha segnato. Quindi io vi propongo i miei, ma al 366-663-4466 sentitevi liberi ovviamente di dirmi quali sono dei dischi rock che ascoltereste volentieri in un viaggio in macchina. Partiamo dall'ottobre del 1969, quando uscì un disco che il rock lo cambiò letteralmente, trainato poi da questi riff di chitarra micidiali di Jimmy Page. Era Led Zeppelin 2 e questo era Whole Lotta Love.

Whole Lotta Love, Led Zeppelin, da Led Zeppelin 2 del 1969, un disco la cui magia forse nasce dalla frenesia, dal furore con cui questo disco viene fatto. I Led Zeppelin dopo il debutto sono già giganteschi e l'etichetta, l'Atlantic, li spedisce letteralmente in studio. Vogliono subito un secondo album, che deve essere quello della consacrazione, e loro sono esausti perché sono in tour incessante da mesi, eppure questa cosa di essere in tour li rende furibondi dal punto di vista musicale. Sono rodatissimi, c'è un interplay pazzesco, e quindi registrano di corsa, ma nemmeno in studio di registrazione, registrano dove capita, tra un concerto e l'altro, nelle sala prove, addirittura in hotel. E a registrare ci si mette Jimmy Page, che si mette il cappello da scienziato del suono e sperimenta, ma si fa affiancare da un altro gigante, Eddie Kramer, un ingegnere del suono che aveva lavorato con Jimi Hendrix. Insomma, tutti questi fattori insieme creano un'alchimia di fretta, energia creativa straordinaria, che segnerà di fatto la storia del rock. Ci ascoltiamo i Kings of Leon.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 17.12, amici, state ascoltando Radio Freccia, questa notte di stile. Io sono Gianni Royatti, staremo insieme fino alle 18. Oggi stiamo facendo questo gioco di immaginare dei dischi rock, dei grandi dischi rock perfetti per un lungo viaggio in macchina. Ne propongo uno che esce nel febbraio del 1981 ed è Moving Pictures dei Rush. È un capolavoro, un piccolo miracolo del rock progressive. Perché un miracolo? Il progressive tocca il suo apice negli anni 70, ma all'inizio degli anni 80, tra new wave, post-punk, synth-pop, non tira più come genere musicale. Tutte le grandi band del periodo, pensate soprattutto ai Genesis o a quello che fa Peter Gabriel come solista, cercano di semplificare il loro linguaggio. I Rush fanno esattamente il contrario ed escono con uno dei dischi progressive più cazzuti di sempre. Questo è Tom Sawyer.

Moving Pictures dei Rush del 1981 è considerato uno dei più grandi album del rock, senz'altro un disco che diventa un simbolo del progressive, un momento in cui il progressive decide di tenere la schiena dritta. All'inizio degli anni 80 tutte le band progressive cercavano di semplificare il loro linguaggio per adeguarsi a una scena musicale, quella degli anni 80, che cambiava. Loro no, loro sono molto furbi, perché semmai degli anni 80, l'abbiamo sentito in questo disco, accolgono nuove sonorità, c'è una produzione più patinata, ci sono molti sintetizzatori, tutto è più curato, addirittura la chitarra sembra utilizzare alcuni nuovi effetti che allora divampavano nella new wave, però la scrittura resta progressive. C'era Neil Peart, il batterista dei Rush, che diceva: noi non ce ne frega niente di essere famosi, noi vogliamo essere bravi a scrivere questa musica tortuosa, ispirata e bellissima. Ci ascoltiamo i The Lumineers.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99 euro e cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a luna di notte. Sul palco Baby K, Targenda Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Radio Freccia.
6: Le 17.26, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti, questa è Notte di Stile, staremo insieme fino alle 18 e oggi stiamo buttando lì sul piatto alcuni dischi che mi sembrano perfetti per un bel viaggio in macchina, per un lungo viaggio in macchina. Ci sono dischi imprescindibili della storia del rock, però per esempio adesso vi tiro fuori una cosa un po' sopra le righe, non vi porto nemmeno dentro un disco, vi porto dentro una colonna sonora, perché nel 1986 esce un film che poi diventa un piccolo manifesto dell'estetica anni 80, sto parlando di 9 settimane e mezzo. Il regista Adrian Lyne è uno che filma, che firma molti di questi film rappresentativi di quel periodo: Flashdance, Attrazione fatale, tutti hanno questa fotografia lucida, elegante, patinata, perfettamente coerente con l'estetica di quel periodo. Bene, 9 settimane e mezzo, così come anche Flashdance, ha una colonna sonora pazzesca. Sono gli anni in cui MTV esplode e questo regista Adrian Lyne capisce che la musica può essere una maniera perfetta per raccontare una storia e fa questi film che sembrano quasi delle piccole raccolte di videoclip. In 9 settimane e mezzo, ve la ricordate tutti, c'è questa: You Can Leave Your Hat On, Joe Cocker.

Joe Cocker dalla colonna sonora di 9 settimane e mezzo, questo film così iconico degli anni 80, una storia ad altissimo tasso erotico che lanciò Mickey Rourke e Kim Basinger. Io ve lo consiglio perché stiamo parlando di dischi, dei bei dischi rock da ascoltarsi in un lungo viaggio in macchina, e questo film ha una colonna sonora pazzesca. Al di là di questo pezzo di Joe Cocker che ha delle radici più soul R&B, c'era una rassegna di artisti incredibili. C'era Brian Ferry in questa colonna sonora con Slave to Love, poi c'era un cantante di allora, Corey Hart, bravissimo, in Italia non ha mai attecchito, ma c'era un suo pezzo molto synth pop, molto dark, che si chiamava Eurasian Eyes, che era strepitoso. E poi ci sono i Devo, pazzeschi, questo gruppo proto post punk. Addirittura c'è una delle prime cose che fece Stewart Copeland, il batterista dei Police, come compositore di colonne sonore. Lui in quegli anni chiude l'avventura con i Police e inizia a fare colonne sonore ma pazzesche per Oliver Stone, Francis Ford Coppola, e anche su 9 settimane e mezzo. Andatevi a cercare quella colonna sonora, è pazzesca, e poi un'immersione proprio negli anni 80 più spudorati. A proposito di anni 80, anche loro arrivano da lì, gli U2.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
5: Radio Freccia.
6: Le 17.40, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Royatti, queste Note di Stile. Oggi ci stiamo facendo questo viaggetto, immaginando proprio di essere durante un viaggio in macchina, così tra una chiacchiera e l'altra, di buttare su qualche disco che secondo me ben si presta a farsi un viaggio insieme. Un disco secondo me bellissimo ad ascoltarsi in macchina è il debutto di Sting come solista, esce nel giugno del 1985, si intitola The Dream of the Blue Turtles. Intanto è un disco che va ascoltato perché ha un tiro, un groove micidiale, c'è una sezione ritmica pazzesca. Sting è appena uscito dai Police e si toglie questo capriccetto, chiama Omar Hakim, un batterista pazzesco che suonava con i Water Report, e al basso c'è Daryl Jones, che allora suonava con Miles Davis e poi diventerà il bassista in pianta stabile dei Rolling Stones. Sting si mette alla chitarra e se la cava benissimo, ricordiamoci che Message in a Bottle quel riff di chitarra l'aveva fatto lui, quindi direi che ci sa fare, e apre quel disco questo pezzo pazzesco, If You Love Somebody, Set Them Free, Sting.

Sting dal suo debutto The Dream of the Blue Turtles del 1985, appena uscito dai Police, Sting fa questo disco che avrà un successo clamoroso e che ha anche un po' il profumo della rivalsa, perché Sting era un musicista colto che veniva dal jazz, amava la musica classica, eppure quando entra nei Police si tura il naso e con un po' di sano cinismo e tanto opportunismo flirta con il punk era il genere che alla fine degli anni 70 andava, e quindi per questi Police, soprattutto per lui che era così bravo, così vicino al jazz, fingersi, farsi i capelli biondi sparati e fare questo disco Atlantus d'Amour così pancheggiante è stata una sorta di cavallo di Troia per entrare nell'interesse degli ascoltatori più giovani, insomma del grande pubblico rock. Ma quando poi diventa una delle rock star più grandi del pianeta e può fare quel diavolo che vuole, ecco che confeziona questo disco The Dream of the Blue Turtles, che invece ha i colori del funk, del soul, dell'R&B, un disco elegantissimo. Ci ascoltiamo Noel Gallagher.

0: Radio Freccia.
1: Le 17.52, amici, siamo arrivati alla fine di quest'ora insieme qui su Radio Freccia, con me Gianni Roiati all'interno di Note di Stile. Oggi vi ho proposto una veloce guida all'ascolto, una piccola guida di 4 album che secondo me potrebbero essere perfetti proprio adesso. Domani inizia l'estate, a tutti gli effetti ci si mette in auto, si fanno dei lunghi viaggi, si stacca la spina. Beh, 4 dischi che secondo me vale la pena ascoltare da cima a fondo. Si parte da due pilastri del rock, Led Zeppelin 2 del 1969, poi The Rush Moving Pictures, un album decisivo della storia del progressive, che è tortuoso nella scrittura, progressive però abbastanza facile da ascoltare perché c'ha queste sonorità anni 80 davvero seducenti. Poi insomma è suonata da paura, è un capolavoro. Restando negli anni 80, io vi suggerivo anche il debutto di Sting, The Dream of the Blue Turtles del 1985, e poi mia proposta un po' sopra le righe però assolutamente divertente da ascoltare in un viaggio in macchina, la colonna sonora di 9 settimane e mezzo, che ha un assortimento, una sorta di frullato di artisti e sonorità anni 80 stupefacente. Amici, io vi ringrazio per l'attenzione, noi tanto ci ritroviamo domani sempre qui su Radio Freccia alla stessa ora con Note di Stile. Vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia, ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie, e adesso vi lascio in compagnia di Cat al Molo 17. Buona serata, amici.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: È permesso? Una manciata di secondi e saranno le 18. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenute e benvenuti al Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. E ancora parlando di numeri, c'è quello magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, che è il seguente: 366-663-4466. Un ringraziamento a Gianni Roiatti che vi ha tenuto compagnia con le sue note di stile. Lo ritroverete domani, stesso posto, stessa ora. Iniziamo con la magia dei Queen.

0: A Kind of Magic Queen ad aprire il nostro appuntamento insieme qui al Molo 17. Carlo, dici com'è andata ieri, dicci.
1: Ciao da Carlo, ieri ero con mia figlia a Lido di Camaiore a vedere Jack White e gli Ives. Jack White dal vivo è una cosa incredibile, guarda da vedere assolutamente, ma anche gli Ives non sono stati male. E pensa che hanno iniziato un periodo tardi perché non gli arrivavano le chitarre, tanto che poi hanno fatto i primi pezzi con le chitarre prestate lì da Jack White. E Pelle ha commentato che all'inferno ci deve essere la burocrazia italiana amministrata dai tedeschi.
0: Non è male, rende abbastanza l'idea dell'inferno. Ma a proposito della dura vita dei concerti, soprattutto

0: Di chi assiste,
1: buon
0: prego.
1: Caldo pomeriggio, Kat. Ciao. Sto per andare al concerto dei Kings on Leon, volevo solo dirvi questo, sono molto contenta, ma prevedo ustione, eritema, disidratazione e spero che possano concedermi l'apertura di un mini ombrellino alla cinese, perché non ce la potrei fare, ma sono molto contenta di andare a vedere il concerto. Un abbraccio dalla Fede.
0: Sono molto contenta che tu vada, siamo radio partner dei Kings of Leon questa sera in quella di Ro, e posso solo suggerirti di innaffiarti di protezione 50 e poi chiedo suggerimento agli astanti per tecniche di sopravvivenza durante un concerto. Altro partner di Radio Freccia è Marilyn Manson, questa è As Sick As the Secret Within.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Radio Freccia.
1: Le 18:13 al molo 17, c'è Cata al microfono. A proposito di tecniche di sopravvivenza ai concerti, insomma, quando comincia a fare caldo bisogna un po' industriarsi. Qualcuno suggeriva, oltre alla protezione solare che va messa prima per ovvie ragioni, anche l'acqua. E grazie, certo, sarebbe magnifico se solo uno si potesse portare una pratica borraccia, ma ahimè sappiamo che non si può fare, non è concesso per motivi di sicurezza. Rimane sempre valido il suggerimento di nascondere da qualche parte un tappo per una bottiglietta d'acqua che può tornare utile. Maria Blondi.

Maria Blondi, canzone irritante per quanto riguarda la sottoscritta, l'ho detto in più occasioni, appena parte il ritornello con quelle campane, non so, non c'è un motivo razionale, ma mi parte un nervoso. Ci sono quelle canzoni che senza alcun motivo, magari interpretate anche da gruppi che ami moltissimo, come per quanto mi riguarda nel caso dei Blondi, e però questa proprio non gliela perdono, ma sì che gliela perdono, perché a fronte di tantissimi capolavori, se poi un giorno se ne sono usciti con un ritornello per me urticante, ma chi se ne frega, verrà quasi da dire. Mi sveglio ogni mattina con il terrore che Debbie Harry sia irriconoscibile, e invece alla tenera età di 80 anni non solo è ancora una bellissima donna, come lo è sempre stata, ma grazie a Dio non somiglia a una bambola gonfiabile, e credetemi che non è facile per una come lei resistere alle richieste di un mercato che non ha pietà da questo punto di vista. Invece lei è bella così com'è. Still Breathing, Green Day.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino a l'una di notte, vivi Gardaland Summer Festival.
2: Radio Freccia.
3: Le 18 e 28 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Nel frattempo al 366-673-4466 arrivano tutti i vostri suggerimenti, le vostre strategie da concerto, appunto, per non morire disidratati sostanzialmente. Adesso, camuffare una borsa freezer da zainetto e metterci dentro 5 litri di glucostramine mi sembra un po' complicato, soprattutto non risolve il problema della disidratazione, perché per quella, ahimè, c'è solo l'acqua. L'alcol, compresa la birra, ha un refrigerio soltanto apparente, poi sudi di più. These are Smashing Pumpkins.

Vedi, anche qui ci sono le campane, però l'effetto è tutt'altro rispetto al pezzo dei Blondie. Magnifica Disarm, 1993, singolo estratto dal secondo album degli Smashing Pumpkins, I Must Dream. Assoluta, traina il disco in quel 1993 e traina anche la carriera di Billy Corgan e soci, un testo molto molto molto intimo per Billy Corgan, che insomma esplora il difficile rapporto con i genitori, l'infanzia, una serie di traumi più o meno risolti, traducendo tutto questo in una canzone veramente particolare, veramente con un tappeto sonoro che si adatta perfettamente a questa voce sofferta di Billy Corgan e ti porta in qualche modo in un'altra dimensione, anche grazie a tutta questa stratificazione di archi. Arriva Sam Fender, questo è Saturday, poi sarà la volta di una top 20, ovvero Noah Kahan con Doors.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 40 minuti al Molo 17, ceccata al microfono, adorabili sfrecciate e sfrecciati, è il momento di ricordarvi, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app gratuita RTL 102.5 Play, che vi consente di continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque voi siate, ma non c'è soltanto la diretta. Grazie all'app potrete recuperare tutte le repliche dei nostri programmi e poi trovare tutti i nostri contenuti speciali come i podcast, le interviste, nonché la sezione Ultime Notizie Musicali, che è costantemente aggiornata dagli articoli di Gigi Riccardo e di Gianni Roiatti. Arrivano gli Eagles, questa è Desperado.

No, non disperate, è arrivato il momento del nostro meritatissimo aperitivo. Come sempre sono due i cocktail, uno alcolico e uno analcolico, così ce n'è per tutti i gusti. E già che abbiamo parlato di come a volte gli alcolici possano essere illusori per quanto riguarda il fresco, parliamo del Moscow Mule, che è un cocktail estivo per eccellenza. La storia è piuttosto nota e in fin dei conti l'accorpamento di tre affari falliti che diventano invece un'invenzione geniale. Un tizio voleva introdurre la vodka negli Stati Uniti nel 1946, un altro tizio voleva far concorrenza alle celebri cole con il ginger beer, un altro tizio aveva sul groppone dei bicchieri di rame. Si mettono insieme ed ecco che nasce il Moscow Mule, perché su questa partita di bicchieri di rame c'era stampato un asinello. Bene, questa storia è quella più accreditata sulle origini del Moscow Mule nel 1946. Si fa così: nel bicchiere di rame mettete 4,5 centilitri di vodka, 12 centilitri di ginger beer e un centilitro di succo di lime fresco. Come unica e sola guarnizione, una fetta di lime, senza metterci tutto il negozio di frutta e verdura. Quella è un'affettazione non originale, mettiamola così. Ora voi lo bevete e lì per lì avete la sensazione

della cosa più fresca del mondo perché prevede il ghiaccio tritato. Dopo 5 minuti che l'avete bevuto, sudate come mai nella vita. Highway 666, Corey Taylor.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 53 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e siamo al momento del nostro meritato aperitivo analcolico per chi non può o non vuole bere alcol. E già che abbiamo bisogno di dissetarci sul serio, beh, vi propongo quello che secondo me è l'analcolico più dissetante che abbia mai provato. E bisogna scomodare il professor Jerry Thomas, il primo barman ad aver codificato i cocktail della sua epoca. Parliamo della prima edizione del suo primo libro, che è del 1862, in cui compare quello che lui chiama il drink for the doggy days. Lo potremmo tradurre così: il drink per i giorni di canicola. E mi pare che ci siamo. Molto semplicemente prendete una caraffa di vetro e dentro ci mettete il succo di un limone, 2 centilitri di orzata o latte di mandorla, allungate il tutto con acqua fresca, naturale o gassata secondo il vostro gusto, e riempite di ghiaccio. Vi do la ricetta della caraffa perché, credetemi, va via aiosa. Judy Evolution, Pearl Jam.

0: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
1: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
2: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
3: Le 18:58 minuti al Molo 17, iniziamo la nostra seconda ora insieme con il Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Paolo scrive: io non faccio molto caso ai video, ma questo è proprio bello, riferito al rassicurante video dei Pearl Jam. E sì, sì, ti suggerirei di far caso invece ai video, perché davvero a volte ci sono delle vere e proprie perle, come nel caso dei Pearl Jam. I'm Going Down, Bruce Springsteen.

questa è una di quelle canzoni che per me rappresentano la rappresentazione fisica, scusate la ripetizione, dell'ossimoro, ovvero della contraddizione in termini. Perché dico questo? Perché il ritmo si intuisce facilmente, è molto allegro, è molto ballabile, I'm going down. Il testo è tremendo perché parla di una relazione finita, il protagonista che racconta di tutti i suoi guai sentimentali, di una relazione che appunto lo fa soffrire parecchio. Tutto questo con un'allegria musicale francamente stridente, ed è il segreto del successo di questo brano del 1984, contenuto in quel caposaldo che è Born in the USA, l'album che ha regalato a Bruce Springsteen, credo si possa dire, la fama definitiva dopo tanta polvere mangiata e tanta fatica. Molto bene, andiamo avanti con la musica. Arriva Lenny Kravitz con Paralyzed, a seguire gli Unpeople con Clouds tra le nostre top 20.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19 e 10 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Come succede per certi cocktail, anche con alcune canzoni è difficile risalire alle origini, a chi le ha create, a chi le ha scritte. Però se ne possono apprezzare gli esecutori. È il caso di The House of the Rising Sun, un pezzo che viene reso celeberrimo nel 1964 dagli Animals e che poi conoscerà molte altre versioni piuttosto importanti. Ne parliamo subito dopo aver ascoltato quella appunto degli Animals.

Molti esperti, autorevoli studiosi di folklore, soprattutto musicale, fanno risalire le origini della canzone di House of the Rising Sun, per quel che riguarda la melodia, alla prima metà dell'Ottocento negli Stati Uniti, ma forse la musica prenderebbe le mosse da una ballata folk ben più antica, diffusa in Gran Bretagna. Il testo, più o meno così come lo sentiamo oggi, dovrebbe risalire circa agli anni 20, tra il 1915 e il 1920. Ma insomma, a parte tutto questo, parliamo della versione che conosciamo. Quella che abbiamo ascoltato è quella degli Animals del 1964, che è certamente la più celebre, ma in tanti si sono confrontati con questa canzone, per esempio Woody Guthrie, per esempio Bob Dylan, per esempio Joan Baez, prima degli Animals, che nel 1960 ne fa una cover molto personalizzata, perché la rovescia al femminile. Grazie agli Animals diventa The House of the Rising Sun una delle tante importanti canzoni contro la guerra in Vietnam, benché in realtà il testo parli di tutt'altro. Loro sono i Coldplay, a seguire Temper City con Self Aware.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Radio Freccia.
6: Al molo 17 c'è Kat al microfono. E a proposito di cover molto celebri, quasi più celebri delle versioni originali, adesso ci ascoltiamo John Lennon, che nel 1975 nel suo album Rock and Roll decide di omaggiare quella che è stata un po' la sua formazione musicale da adolescente, appunto con il rhythm and blues americano. E tra i tanti brani di rock and roll c'è Stand By Me, che ci andiamo ad ascoltare, che è un chiaro omaggio a Ben E. King.

Stand By Me, una canzone in qualche modo senza tempo. È il 1961 quando Benny King trasforma un vecchio gospel in un vero e proprio inno all'amicizia, alla fratellanza. Poi nel 1975, come vi anticipavo, John Lennon fa il suo omaggio a Benny King con questa versione più scarna come arrangiamento rispetto all'originale, che riscuote immediatamente molto successo e acchiappa anche nuove generazioni di ascoltatori. Stessa cosa accadrà nel 1986, una decina d'anni dopo la versione di John Lennon, quando la versione originale ritorna in auge perché colonna portante della musica che accompagna Stand By Me, Ricordo di un'estate, un film celeberrimo tratto da un romanzo di Stephen King, che se non avete visto vi suggerisco caldamente di recuperare. Lo dico soprattutto a chi è più giovane, magari non ha mai sentito parlare di questo film. È veramente un film delizioso, triste il giusto, e veramente potremmo paragonarlo a un romanzo di formazione, soprattutto se uno è un maschietto. Too Sweet, Hoosier.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:38 al Molo 17, c'è Kat al microfono. Si intitola Window, il nuovo singolo dei Foo Fighters che è entrato nella nostra top 20, ovvero tra le 20 nuove canzoni più suonate qui su Radio Freccia. Il singolo naturalmente è estratto dall'ultimo album dei Foo Fighters, Your Favorite Toy, quindi abbiamo a che fare con il terzo assaggio da questo nuovo album. Naturalmente potete recuperare tutte le nostre top 20 anche grazie all'app gratuita RTL 102.5 Play, che vi consente tra le altre cose di continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque voi siate. E ora tocca a Moby, questa è In This World.

Angels World Moby. Nel frattempo al 366-663-4466 si è aperta una discussione nei messaggi circa la nostalgia nei confronti e il rimpianto, dai, diciamo, chiamiamo le cose col loro nome, per quel che riguarda la fine prematura di John Lennon, al grido di quante altre meraviglie avrebbe potuto regalarci. In particolare Paolo scrive esattamente come ha fatto Paul McCartney con l'ultimo album che ha pubblicato. Sì, insomma, certo, non c'è dubbio su questo. A proposito di Paul McCartney, che effettivamente ha pubblicato recentemente il suo ultimo album, un album molto dolce, molto malinconico, ma non triste, melanconico, ecco, direi melanconico. Dicevo, a proposito di Paul McCartney, è tra gli ospiti illustri del nuovo album dei Rolling Stones, di cui tra pochissimo ascolteremo l'anticipazione, che è In the Stars. Prima dei Rolling Stones, ascoltiamo i Social Distortion con Born to Kill.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19:52 minuti in questo istante al Molo 17, c'è Kat al microfono e dai neonati Rolling Stones, giovanissimi nel video di In the Stars grazie all'intelligenza artificiale, passiamo invece a tempi più remoti. 1984, i Frankie Goes to Hollywood pubblicano The Power of Love, suscitando l'indignazione dei ben pensanti, ma come, quelli di Relax, quelli così ambigui, addirittura vanno a scomodare i temi dell'amore divino, dell'amore universale, della spiritualità, ma come si permettono? E meno male che si sono permesse.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio Freccia. Walk Time.
6: 19:58 minuti al Molo 17. Inizia la nostra terza ed ultima ora insieme qui al Molo 17 nella sua versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Katia e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. Il prossimo brano che stiamo per ascoltare festeggia un anniversario importante. Infatti esattamente 46 anni fa usciva nelle sale cinematografiche The Blues Brothers, il film, e adesso ci ascoltiamo Everybody Needs Somebody.

Tutto comincia nel 1978, quando Dan Aykroyd e John Belushi inventano i personaggi dei fratelli blues Jake ed Elwood e portano il loro sketch comico sul palco del Saturday Night Live, componendo poi, visto il successo dello sketch, una vera e propria band. Nascono quindi i Blues Brothers come musicisti tra l'altro d'eccezione. Ed è nel 1980 che John Landis cura la regia del film The Blues Brothers ed è immediatamente un successo internazionale. Gli ingredienti ci sono tutti, perché a parte la colonna sonora, che la si può immaginare della portata e il valore di una colonna sonora appunto del genere, ma la sceneggiatura, l'interpretazione degli attori, i dialoghi che sono rimasti per sempre scolpiti nella memoria di chiunque abbia visto e rivisto questo film, perché è uno di quei film imprescindibili che, se lo vedi una volta e lo rivedi passare, non puoi fare a meno di riguardarlo anche la centesima volta e ridire tutte le battute, tutte, sempre. Backseat, Balu Brigada.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 12 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Volevo dire a coloro che magari ci stanno ascoltando in radiovisione e non hanno mai visto i Blues Brothers e vedono passare in radiovisione dei messaggi apparentemente senza senso, no, il senso ce l'hanno e sono appunto mitiche citazioni da questo film che davvero fa parte della storia del cinema e anche della musica, e usciva proprio il 20 giugno di 46 anni fa. E forse vi stupirà sapere che quando è uscito lo stesso giorno era già annunciato come un totale flop, e di fatto lo era. Poi vi spiego com'è andata.

What I Like About You 1980, e mentre i Romantics scalavano le classifiche con questo grande successo, The Blues Brothers, il film, usciva nelle sale e faceva un bel flop. E i motivi sono diversi, in realtà ce n'è uno in particolare che vi dirò poi. Diciamo che da un punto di vista produttivo c'è stata una bella diseguaglianza tra quanto ha speso la produzione e quanto ha ricavato uscendo nelle sale statunitensi il film. La produzione si era già posta il problema del regista che potesse tenere a bada una scheggia impazzita come John Belushi, e infatti la scelta ricadde proprio su John Landis, perché oltre al suo rinomato talento aveva già lavorato con John Belushi in Animal House e ci si illudeva che lo potesse tenere a bada. In realtà nessuno poteva tenere a bada più di tanto John Belushi. Ad ogni modo, non fu quello il problema. Il problema fu che molte sale cinematografiche si rifiutarono di proiettare il film. Secondo voi perché?

Radio Freccia, libera come noi.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Radio Freccia.
6: Minuti al molo, 17, c'è Kat al microfono. Perché gli esercenti nel 1980, il 20 giugno, si rifiutarono di far uscire nelle proprie sale quel capolavoro che è il film The Blues Brothers? Molte le risposte che sono arrivate al 366-663-4466, solo una però ha indovinato. Qualcuno che non si firma scrive: si rifiutarono perché c'erano molti artisti di colore, inaccettabile per tanti. Ed è esattamente questa l'incredibile risposta. Molti esercenti si rifiutarono di accogliere il film nelle proprie sale perché nel film, nel cast del film, c'erano moltissimi artisti di colore, da Aretha Franklin, Cab Calloway, Ray Charles, James Brown, e questo avrebbe attratto, secondo loro, un pubblico di colore che non era gradito agli esercenti. Vedi che i nazisti non erano solo nel Lillinois nel 1980?

New Girl Dream, Simple Minds. C'è da considerare che già dal punto di vista produttivo The Blues Brothers era costato uno sproposito per la Universal, perché mettere tante star in un unico film contrattualmente era molto impegnativo da un punto di vista economico, ma anche di tempi, perché comunque erano tutti musicisti straacclamati, strafamosi, straimpegnati con i loro tour, con vari impegni che andavano coniugati poi con la lavorazione del film, che necessariamente andava a rilento, e questo significava per la produzione comunque perdere dei soldi. In più, appunto, per i motivi suddetti, l'uscita nelle sale fu un vero e proprio flop, visto che il film venne boicottato per motivi razziali. Incredibile. Per quello e per un'opportunità di altro tipo, perché nello stesso periodo usciva il quinto episodio della saga Star Wars, che fu preferita perché meno problematica da un punto di vista politico, mettiamola così. Per fortuna arrivò l'uscita dei Blues Brothers, il film, all'estero.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 20 e 38 minuti al Molo 17, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta e non solo, perché potrete ritrovare tutte le repliche dei nostri programmi, oltre ai contenuti speciali, quindi i podcast, le interviste. Inoltre trovate la sezione Ultime Notizie Musicali, costantemente aggiornata da Gigi Riccardo e da Gianni Roiati. E poi ci sono i regalini, ovvero Legacy, biglietti dei concerti di cui Radio Freccia è radio partner, e il piatto è piuttosto ricco, come avete avuto modo di vedere.

Samba Patì Santana. Appena The Blues Brothers, il film, varca i confini statunitensi e approda nelle sale di tutto il resto del mondo, è un successo straordinario di critica e di pubblico e soldi a palate. Sarà volgare dirlo, ma di fatto è quanto accaduto. In questo modo la Universal, la produzione, rientra dei costi esorbitanti che avevano comportato, che avevano supportato per il film. Questo innesca una curiosa dinamica, diventando un successo anche commerciale in tutto il resto del mondo tranne che negli Stati Uniti, rientra il film dalla finestra e quegli stessi esercenti che per motivi razzisti avevano deciso di boicottare il film si ricordano di essere abituati a magari non saper dare un valore alle opere, ma certamente sanno dargli un prezzo, e quindi decidono di proiettare il film, e chiaramente anche lì soldi a palate per la produzione che rientra. C'è un elemento triste che si deve sottolineare, ovvero che purtroppo parte della leggenda del film The Blues Brothers è dovuta anche alla prematura scomparsa di John Belushi, che appunto morirà appena 2 anni dopo l'uscita del film, a soli 33 anni. Overcompensate, 21 Pilots. Welcome back to Trend.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 20 e 51 minuti al Molo 17, Cata al microfono ancora per poco e abbiamo appena ascoltato Jack White con G.O.D. and the Broken Ribs. Jack White che ieri ha trionfato sul palco del Lido di Camaiore per la prima estate, è stato a quanto pare un concerto davvero strepitoso, ma non avevamo dubbi e quindi chi ancora deve vederlo insomma sa a cosa va incontro, certamente non ne resterà deluso. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento insieme, vi rinnovo l'appuntamento per domani, ma vi lascio in ottime mani con la nostra Titania e i Tears for Fears. Non mi resta che augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Qui su Radio Freccia. È sabato sera, 20 giugno 2026 e sono quasi le 21. Siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime tre ore, anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione, e vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E allora intanto un buon sabato sera a tutti quanti. Più tardi ci collegheremo con chi è al concerto dei Kings of Leon questa sera, ma intanto The Rock Show, Blink 182.

0: Rock Show Blink 182, iniziamo così le nostre tre ore insieme.
1: Com'è che dice Titania?
2: Yeah.
1: Hey guys.
0: Ma ciao, hey guys. Un salutone al nostro piccola sfrecciata all'ascolto, quindi questa sera un salutone anche a chi sta mangiando, sta bevendo. C'è Antonella che dice: il mio compagno è fuori ad ascoltare gli Iron. Beh, devo dire che dopo questa settimana ascoltare gli Iron ti riporta anche un po' allo stadio San Siro, no? Anche per chi non c'era, secondo me. Un salutone anche a Ciocca, a tutti i suoi clienti, a Roberto da Domodossola. C'è anche Giovanni di Cattolica, stasera il mio compleanno, dice: allora tanti auguri Giovanni, facciamo che cerchiamo di festeggiarli al meglio, lo facciamo anche con un po' di Red Hot Chili Peppers, Snow, hey ho.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 21:11 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Dai, ancora qualche saluto in questo sabato sera che è appena iniziato, dove poi chiaramente cominceremo a parlare di rock and roll e di tutte le sue sfaccettature, delle ultime notizie che sono arrivate anche in questa settimana, oltre ai mille concerti.
2: Ciao Titania, buon sabato sera a te e a tutti gli sfrecciati anche in questo caldo infernale. Un grosso abbraccio, Manuel da Bologna.
1: Caldo infernale che peraltro ci fa sciogliere sotto i palchi, e qui vorrei portare qualcosa di importante, ovvero l'acqua. Allora, io lo so che ai festival l'acqua non può entrare, e questa oramai è una cosa che succede da tempo, perché non si possono portare le bottigliette, no, sostanzialmente. Sappiate che adesso esistono delle bottigliette che non sono bottigliette vere e proprie, sono sostanzialmente delle sacche che ti puoi attaccare alla borsetta, alla cintura dei pantaloni e che puoi riempire d'acqua. Quelle entrano all'interno del festival perché comunque è impossibile riempirle, per esempio, con dei sassi. Cercate di procurarvele, le trovate anche sull'internet.

dopo 20 anni, salvo, e qui buonasera, buonasera, buon sabato sera, buona festa del sabato sera, divertitevi tutti, ciao, ti tagna.

Survivor, The Eye of the Tiger, qui su Radio Freccia. Questa canzone è una di quelle canzoni che continua a farmi sempre sorridere quando la sento, un po' perché siamo talmente abituati a sentirla che quasi ci ha rotto gli zebedei, ma soprattutto non ha rotto gli zebedei solo a noi, lo ha fatto anche e soprattutto con i Survivor stessi. Questo perché la storia dietro questa canzone in realtà narra che loro non la volevano neanche fare, ma ad un certo punto hanno cominciato a rompergli talmente tanto le balle che hanno detto: sentite, ok, la facciamo, va bene, basta insistere. L'hanno fatta, sta canzone è diventata una canzone iconica, una canzone che tutti quanti conosciamo, forse la canzone che ha portato i Survivor dove li sentiamo adesso, anche se comunque loro hanno una discografia che, wow,

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia.
4: 21 e 24 minuti qui su Radio Freccia.
5: Ciao Tania, bentornata, ti sei divertita in giro. Bene, bene, bene. Un abbraccione forte dal tuo buttafuori preferito.
4: Allora, in realtà è un po' un mix tra divertimento, lavoro, no? Tante cose da fare, perché quello che non vedete dietro al nostro lavoro è effettivamente poi la fatica che ci mettiamo per creare tutto ciò che serve per portarvi con noi nel backstage, ad un evento, le interviste, i contenuti che vi facciamo avere. Quindi c'è sempre comunque una base di bellezza dietro, che è quella che la mia ragazzina sognava, quella di andare ad un evento, di assistere ad un concerto, essere lì anche per lavoro. E questa sicuramente è la parte che mi rende molto orgogliosa. Poi c'è quella che ti fa arrivare alla fine della serata stanco morto, che puzzi di caprone, ma quella sapete come si risolve? Con 87 gin tonic.

Stadia, sei magica. Facciamo anche tanti auguri a Cino Moreno.

0: Luca da Grosseto.
1: Rock and roll part 2, Gary Glitter qui su Radio Freccia. Allora, per quanto riguarda la situazione acqua, festival, concerti, Carlo, ciao. Aspetta, partiamo da capo, che qua mi è partito il vocale più avanti.
2: Ciao Carlo, guarda, io vado a correre e sia chi va a correre che va in bicicletta adesso usa molto dei gel, sono delle bustine con dei liquidi insieme a zuccheri, carboidrati che ti reidratano e ti danno energia. Con una bustina tu fai conto che io ci faccio 10 km di corsa. Yeah. E se tu stai dentro un festival che non ti puoi muovere anche per bere, fai un po' fatica, sono ottimi. Tu li hai mai provati? Sai di cosa sto parlando?
1: No Carlo, sai che non lo so, e anzi, se hai voglia di mandarmi un altro messaggio dove ci spieghi qualcosa di più, magari interessa anche ai nostri sfrecciati.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 21:36 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Allora, abbiamo aperto una piccola parentesi per quanto riguarda più che altro l'utilizzo e chiaramente la fruizione dell'acqua ai festival, ai concerti, che è sempre un po' un problema, no? Quindi stiamo cercando dei modi anche per ovviare a questo problema. È chiaro, io so che sono arrivati tanti messaggi che parlano del fatto che comunque i prezzi all'interno di un festival qualsiasi, siano esorbitanti. Adesso, per quanto riguarda per esempio le birre, l'alcol in generale, è chiaro che all'interno di una manifestazione qualsiasi essa sia, che sia un concerto, che sia una manifestazione di qualsiasi tipo, l'alcol comunque non è una cosa essenziale, no? Cioè uno può anche scegliere di non berlo, semplicemente. Per quanto riguarda l'acqua, chiaramente la cosa è differente, perché l'acqua è un bene essenziale. Quindi noi ci fermiamo momentaneamente qui, non tanto per i prezzi dell'alcol, per l'appunto, ma quelli dell'acqua.

0: Under Pressure, i Queen, qui su Radio Freccia. Ciao Salvo.
1: Buonasera Titania. Ma io ho sentito questa storia che non si può più portare l'acqua, tipo
0: da qualche anno.
1: Panini, acqua, cose. Mm-hmm. Dico, ma allora, se voi volete fare speculazione al mille per mille sulle persone, perché non c'è una scusa di sicurezza di questo o di quell'altro per l'acqua o il panino. Vogliamo fare speculazione mille per mille sulle cose, quindi allora se voi mettete l'acqua a un euro, il panino a 3,50, allora ci sta, ma se voi ficcate l'acqua a 3 euro, il panino a 8 e poi non c'è niente dentro, andate a cagare, no?
0: Allora, in realtà per l'acqua sì, è una cosa di sicurezza, per il cibo onestamente non l'ho mai capita nemmeno io. L'acqua, il problema è che la bottiglia è riempibile con dei sassi. E perché questa cosa è venuta fuori? Perché qualcuno purtroppo l'ha fatta. E quindi poi chiaramente, come tutte le cose che succedono e creano un precedente, poi ci rimettono tutti gli altri.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 21:49 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato 20 giugno 2026. I The Amazons della nostra Top 20 con Blood on the Bone. E la ritrovate sul nostro sito anche radiofreccia.it, ovviamente anche sulla nostra app RTL 102.5 Play. Allora, per quanto riguarda la situazione acqua e concerti, per esempio Salvo ci citava Ferrara Summer Festival. Ferrara Summer Festival in realtà è un evento dove l'acqua era a disposizione, perché all'interno della piazza c'erano delle fontane, quindi bastava procurarsi uno dei bicchieri forniti dall'organizzazione o una bottiglietta d'acqua, a cui chiaramente toglievano il tappo all'entrata, che comunque si poteva avere l'acqua fruibile sempre. Però questo non succede esattamente in tutti i festival, insomma, lo sappiamo, no? La problematica dell'acqua in realtà è qualcosa che ci portiamo dietro. Come dicevo, uno può anche scegliere di non bere alcolici, certo, magari ti farebbe piacere, no, berti quella birra in più, però non tutti sono disposti chiaramente a spendere 10 euro per una birra. Purtroppo, per quanto riguarda i festival e i concerti in generale, dal momento in cui entri all'interno di una situazione chiusa, esattamente come in discoteca per esempio, poi ognuno fa il suo prezzo. Detto ciò, invece, il problema dell'acqua rimane un problema. A San Siro, per esempio, per il concerto degli Iron Maiden, l'acqua veniva fornita al pubblico gratuitamente, tant'è che ad un certo punto in backstage mi sono avvicinata ad uno di quei container contenenti per l'appunto l'acqua e mi è stato detto: no, guarda, non prenderla da lì perché questa è quella per il pubblico, quindi bastava effettivamente andare a chiederla. Però anche queste sono cose che non è che accadono esattamente dappertutto. Io ricordo a Bologna, al Bologna Sonic Park, dove addirittura MC Chulive aveva messo diversi rubinetti e anche i nebulizzatori. Ecco, quello per me è il sogno.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania in questo sabato 20 luglio 2026. Allora ancora un saluto a tutti voi sfrecciati all'ascolto che siete arrivati qui sulle nostre frequenze e ovviamente ci ritroviamo anche al 258 del digitale terrestre, al 738 di Sky. Si parla di un argomento che io reputo sia particolarmente importante, soprattutto nel periodo estivo per quanto riguarda i concerti, ovvero l'argomento acqua. L'acqua che effettivamente non dovrebbe mai mancare all'interno di un festival e che invece purtroppo capita che non venga fornita adeguatamente. Noi stiamo cercando in realtà però di trovare un po' le soluzioni, no, a queste cose. Intanto tra poco vi faccio sentire un paio di messaggi vocali. Però come vi dicevo ci sono delle borraccine che sono borraccine pieghevoli che adesso si trovano tranquillamente in commercio per portarsi anche la propria acqua alla casa senza che la borraccia ti venga tolta.

0: The Fight Song, Marilyn Manson, qui su Radio Freccia.
1: Ciao Titania, bella iniziativa questa dell'acqua gratuita ai concerti. Io sono stato sia a Ferrara per il concerto del Megadeth di Compagnia Bella che a San Siro per gli Iron Maiden, ma non ne sapevo nulla, sicuramente sono rincoglionito io che me lo sono perso.
0: No, in realtà non sei rincoglionito tu, semplicemente, cioè, sono cose che se non le sai, poi chiaramente dai per scontato che non ci siano, no? E allora, visto che è appena passato anche Marilyn Manson sulle nostre frequenze, per chi sarà sabato 11 luglio 2026 al Ferrara Summer Festival per il concerto del Reverendo, sappiatela questa cosa, ci sono delle fontane all'interno della piazza, chiaramente si crea un po' di fila perché le fontane non sono 100.000, però se avete il vostro bicchiere che potete tranquillamente chiedere al bar, insomma, o anche al discorso dell'organizzazione, oppure avete le vostre borraccine, potete tranquillamente riempirle alla fontana gratuitamente.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Che canzone è entrata nella radio personale di Titania negli ultimi tempi? Questa qui, Electric Callboy di Offspring, Let the Good Times Roll, qui su Radio Freccia. Tra l'altro, per gli amanti del pop punk, insomma delle sonorità più leggere, questo martedì qui a Milano tornano anche i Social Distortion, che sono una band decisamente storica per quanto riguarda questi argomenti. Ma torniamo ai nostri festival adesso. Ciao Mauro.
2: Ciao Titania, allora, motivo di sicurezza per le bottiglie è che se tu hai il tappo, anche vuota, la bottiglia chiusa, buttata in terra, in caso di fuga ci inciampi sopra e essere calpestato a 20.000 persone non è bello. Però la bottiglia tu la puoi portare dentro, basta che levi il tappo. Se adesso non te le fanno portare dentro in alcuni festival, ma poi te le vendono dentro senza tappo, questo si chiama speculazione, non ci sono scuse, mi spiace.
1: No, ma infatti, guarda, allora, ci sono tante cose. Generalmente te la fanno portare dentro senza il tappo, eh. Poi, come vi dicevo, io ho trovato queste borraccine che sono borraccine pieghevoli, che anche se hanno il tappo, quindi tu puoi tenertele addosso, magari attaccate alla cintura, io per esempio l'attacco alla borsa, comunque, essendo che non sono gonfie e non ci puoi inserire niente dentro, e così te le fanno portare all'interno anche piene di acqua. Io devo dire che ultimamente ho risolto un po' così, perché effettivamente la problematica dell'acqua è sempre quella: o c'è tanta fila se l'acqua è gratuita, o altrimenti ti tocca fare delle file assurde anche per andare al bar a prendere semplicemente una bottiglietta.

Ah, questo potente, potentissimo inno pacifista dei Dire Straits, Brothers in Arms. Questa canzone è scritta da Mark Knopfler nel 1982. Una canzone che parla di sofferenza, la sofferenza di un soldato ferito che riflette sull'inutilità della guerra. Una canzone che anche oggi dovrebbe farci riflettere e riflettere ancora tanto, l'assurdità dei conflitti, il profondo legame anche fraterno tra chi combatte per una battaglia che non è mai la propria, ma quella di persone che stanno al di sopra e che tanto in battaglia non scendono mai.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: 22:25 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania in questo sabato 20 giugno 2026. E allora, visto che è stagione piena, tra l'altro, di concerti, festival ed eventi, stiamo parlando più che altro anche di come mettersi in sicurezza, no? Di riuscire a reperire l'acqua, portarla all'interno dei festival. Io so che c'è un grande malcontento per quanto riguarda comunque l'acqua ai festival. In realtà i prezzi di ciò che viene venduto dentro ai festival in generale, ma al momento non, diciamo che non sto portando le lamentele, quantomeno cerco di portare un minimo di soluzioni, no? C'è poi anche chi dice: però il problema è questo, cioè bere acqua o fare pipì senza perdere il posto. Allora, chiaramente se sei da solo diventa più complicato, ma io sono sempre andata ai concerti da sola e ti dirò che solitamente basta fare un po' di amicizia con quelli che hai di fianco. Poi nel metal, figurati, ci mettono un secondo a tenerti davvero il posto.

0: Sing Travis, qui su Radio Freccia. Attenzione signore, abbiamo un campione qua.
1: Concerto dei Metallica, Ippodromo, Milano. Un mio amico doveva veramente farla e stavano per iniziare. Eravamo riusciti a prendere un bel posto davanti. Era troppo tardi per andare i bagni, eppure sì, l'ha fatta davanti a tutti senza che nessuno se ne accorgesse nel bicchiere della birra, ragazzi. Questa è una skill che ancora adesso io ho tanta roba.
0: Mamma mia, no, questa è effettivamente una grande skill. Lui campione, c'è da dire che per dire per noi signorine diventa un pochino più complicata la situazione, ma proprio leggermente, leggermente.

0: Radio Freccia.
1: Violet Growl, Bug in the Cake, qui su Radio Freccia. Allora, questa canzone io mi ci vorrei soffermare un attimo, perché Violet Growl, secondo me, ha deciso di smettere di essere solamente la figlia di Dave Grohl. Insomma, lei esce finalmente con il suo primo album Be Sweet to Me, un omaggio agli anni 90, infatti richiama un po', no, queste sonorità, e la prima impressione è proprio quella di un disco che non nasconde mai le proprie radici. Lei sa di essere la figlia di Dave Grohl e sente gli anni 90, li sente ovunque.

0: Don't speak, no doubt. Qui su Freccia invece noi facciamo parlare, sapete chi facciamo parlare? Facciamo parlare Antonella. Oh, finalmente abbiamo un po' di rappresentata femminile anche, eh?
1: Beh, oddio, se ve la devo dire tutta, ne ho fatte un sacco di pisciate ai concerti, tipo alla Nick and Jamming Festival, sì? Quando c'erano i Depeche, uh-huh, ero attaccata alla transenna a prima fila, ragazzi, l'ho fatta lì, e non solo. Cioè, cosa fai? Se sei davanti, attaccata alla transenna, occhio che aspetta che vado a pisciare, sto cazzo, ti abbassi e la fai lì. Almeno io ho fatto sempre così.
0: Antonella, la nostra regina delle principesse, io sono con te, comunque sappilo. Anche se devo ammettere, no, non l'ho mai fatta sta cosa in transenna, io chiedevo di tenermi il posto.

0: Radio Freccia.
1: 22:49 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania ed eccoci anche con Storm Chiu dalla nostra Top 20. Allora, stavamo parlando di quei momenti divertenti, perché effettivamente sentiti da fuori sono divertenti. Allora, quando vai ad un festival, ad un concerto, no? Magari sei lì sotto il palco, ti sei preso il tuo posto, magari eri lì a dormire dalla sera prima, perché c'è anche chi fa queste cose, tipo ai Maiden c'era gente con la tenda che dormiva veramente lì dal giorno prima, e poi ti fai la tua bella corsa verso il palco, arrivi la transenna, te la prendi e cacchio, ti scappa la pipì. E mo cosa fai? Diciamo che abbiamo sentito anche qualcuno che diceva: vabbè, io la pipì la faccio in transenna.
2: Pink Floyd a Venezia. Ero in piazza alle 9:15 del mattino, avendo dormito in una calle col sacco pelo.
1: Tra l'altro posso dire che ti invidio tantissimo?
2: L'ho fatta lì verso mezzanotte in piazza San Marco, quando la gente cominciava a scemare. Siamo scemati tutti quel giorno lì. Ciao Andrea.
1: E beh, mi stai giusto parlando dei Pink Floyd a Venezia, sai com'è? Mi sembra giusto scemare. Io non so se sarei sopravvissuta all'emozione.
3: Ma no, se tu ti riempi di birra come un porca, o anche di acqua, allora stai lì fermo immobile, respiri, tieni e non ti viene più. Dopo 6.000 ore poi ti ricordi che nella pisciare, ma mai il concerto è finito e quindi tu vai tranquillo.
1: Non lo so, Salvo, a me non è mai successa questa cosa, non mi convince. A me si scappa la pipì, poi mi scappa la pipì, cioè nel senso quando hai bevuto troppo che ti senti proprio la vescica carica, no? Allora, abbiamo sentito chi se ne sbatte, decide di fare la pipì anche in transenna, anche se sei una signorina, e chi invece si ritrova a fare la pipì in un bicchiere. Però se avete delle altre storie, siamo curiosi di sentirle.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Allora, alla fine di questa ora sentiremo anche la nostra Fra, che ci racconterà com'è andato il concerto dei Kings of Leon, che si sta tenendo giusto in questo momento in quel di Milano. Ma intanto ci ritroviamo anche al 258 del Digitale Terrestre, al 738 di Sky. Io sono Titania e vi accompagno ancora per un'oretta, ovviamente qui sulle frequenze di Radio Freccia, dove ci stiamo anche raccontando...

Qualche bell'aneddoto per quanto riguarda la pipì ai concerti. Visto che siamo in piena stagione festival, vediamo se riusciamo a trovare delle soluzioni che magari non prevedano fare la pipì addosso ad altre persone. Vi spiegherò il perché vi dico questo.

Falling in Love, gli Aerosmith, qui su Radio Freccia. C'è chi scrive: io ai concerti non bevo mai, così non mi scappa. E ad ogni concerto che sono andata la facevo prima di entrare e appena uscita, dopo essermi ripresa dalla disidratazione per non aver bevuto per ore. Beh, effettivamente sì. Allora, questa è una cosa che onestamente faccio anch'io, al di là della borraccia che, come vi dicevo, ho trovato che si può portare all'interno dell'area festival. Zach scrive: si va al bagno e si torna combattendo in postazione. Allora, però posso dire una cosa, ci sono anche le persone che arrivano, sgomitano e magari rubano il posto ad altre persone che sono lì da un sacco di tempo. È vero che magari non è proprio rock and roll, però boh, a me piace essere gentile, onestamente.

0: Radio Freccia.
1: Evanescence qui su Radio Freccia, e di storie, di pipì ai concerti la vescica si riempì. Buonasera sfrecciata.
2: Di Liam, Milano, estate 2023, me la tenevo da tutto il giorno perché Liam è venuto dopo i Black Keys, a loro volta venuti dopo i Nothing But Thieves. Alla fine, disperata, cedo al bagno chimico, sì. E lui fa Stand By Me.
1: No.
2: E io dentro al cesso chimico comincio a cantare Stand By Me e tutta la gente fuori in coda per il cesso chimico cantava Stand By Me, e me la sono vista così Stand By Me, ragazzi.
1: Ma sai che io una volta sono andata ad un concerto di Alice Cooper e nell'esatto momento in cui entro nel bagno chimico parte Poison. Allora mi sono alzata i pantaloni in fretta e furia, non li ho neanche riallacciati, sono uscita dal bagno dopo aver fatto la fila e la pipì non l'ho fatta, però ho cantato Poison.

0: Let's spend the night together qui su Radio Freccia. Allora, abbiamo anche qualche altra storiella, ma prima, scusate, Antonella, questo è per te, eh?
1: Messaggio per Antonella. Antonella.
0: Ma nessuno c'ha un rubinetto a portata di mano da accendere, insomma, magari c'è qualche sfrecciato che ha in macchina, gli scappa già la pipì, e invece no, niente, noi stiamo interferendo con la vescica di qualcuno, magari, dai, vi lasciamo stare, ci sono i REM.

0: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Radio Freccia.
3: E sono le 23:21 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato 20 giugno 2026, dove ci stiamo raccontando, così anche un po' per ridere, quella volta in cui magari vi è scappata la pipì durante un concerto e come ve la siete cavata, perché poi stasera abbiamo sentito anche di signorine che la fanno in transenna. Devo dire che questa è forse quella che mi è rimasta più impressa, perché... A me non è mai capitato. Io avevo un'amica che ha fatto la pipì in mezzo effettivamente alle persone, ma in transenna è proprio da eroi.

0: You Follow Me Down, Skunk Nancy, qui su Radio Freccia. Allora, c'è Stefano che dice: che casino fare l'account di Amazon. Però con l'idea della borraccia pieghevole mi hai fornito l'assist per acquistare finalmente anche un posacenere da passeggio, grazie. Allora, intanto la borraccia pieghevole compratela, perché così quantomeno vi potete portare l'acqua ai concerti senza che vi rompano le balle per la bottiglietta, e questo di sicuro è un bell'assist. Angelo ci racconta: gli Stones al Circo Massimo nel 2014, se non ricordo male, a fine concerto centinaia di bottigliette da mezzo litro, avevano un colore paglierino.
1: Under my skin I can feel you.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Ma lo sentite anche voi? Qualcuno ha aperto i rubinetti.

0: Radio Freccia.
1: 23:35 minuti qui su Radio Freccia. Allora, io mi sto facendo la pipì addosso insieme ad Edith, perché ci state facendo spaccare dal ridere. Dice: al concerto al cesso anche no, muoio dal ridere, mettetevi un pannolone. Ciao.
2: Ciao Frecciati, noi siamo reduci dal concerto dei Kings of Leon a Milano. Tenerla è dura, l'abbiamo fatto in un cespuglio fine concerto.
1: Beh, però il cespuglio ci sta, dai, è una roba easy, sì.
3: Ciao, sono Omar. È dalle 3:30 del pomeriggio che non faccio la pipì.
1: Beh,
3: perché sono stato fino a quest'ora ad un evento dove insieme al mio amico Marco abbiamo fatto Reiki a chi veniva a farlo.
1: La Vishika ringrazia.
3: Avendo sudato abbastanza, bevuto anche abbastanza e tutto quanto, il vostro come non funziona?
1: C'è Marco da Casal Borgone che dice: ciao ragazzi, cerco soci per apertura attività vendita cateteri per i concerti.

0: Allora, il vero segreto è scalmanarsi il più possibile, in modo da espellere i liquidi dal sudore e non dalla pipì.
1: Ah, dici, ok, allora ci scalmaniamo, va bene.
2: Ciao Titano, Geppe da Milano. Al concerto di Kiss, la reunion, non lo trovo per l'emozione, devo accompagnare in bagno.
1: Per l'emozione, la pipì per l'emozione, effettivamente questa cosa un pochino ci mancava, eh?
3: Titania, sprezzati, buonasera, sono Roby da Reggio Emilia. In merito alle impellenze che possono sopravvenire durante un concerto, io ultimamente sono andato molte volte all'RCF Arena e c'è un'organizzazione tale per cui se si va in bagno è una cosa da 2 minuti, fantastico, dovrebbero essere tutte così. Ciao, buonanotte.
1: Il problema è lasciare il posto quando sei in transenna per andare in bagno, cioè bisogna imparare a tenersela e trovare i modi, che poi è quello di cui stiamo parlando. Purtroppo uno sfrecciato racconta che una volta uno gli ha fatto addirittura la pipì addosso e poi sono scappati. Cioè, ste robe sono assurde, però. Tra poco sentiamo la Fra, che arriva anche lei dal concerto dei Kings of Leon.

0: Radio Freccia.
1: 23:48 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Non sono più da sola, c'è la Fra che arriva direttamente dal concerto dei Kings of Leon di questa sera. Ciao Fra.
2: Ciao ragazzi, un saluto dalla tangenziale ovest di Milano.
1: Se sentite i beep, sappiate che la Fra sta cercando di non perdersi, è il suo navigatore lo teniamo.
2: È il mio navigatore acceso che non riesco a spegnere perché sto guidando e sto parlando con voi, e quindi capite che già insomma non potrei farlo. Allora, bellissimo concerto, i Fallwheel in grandissima forma, Caleb, la sua voce stupenda, una scaletta con grandissimi successi, per cui è stato una sorta di karaoke collettivo. E devo dire un'atmosfera davvero magica, hanno saputo ricreare Kings of Leon a Rock, e io ho per l'occasione rinominato Roccella, perché c'è la ruota panoramica e quindi essendoci un concerto e la ruota panoramica come a Coachella, vado a sé che è diventato Roccella.
1: Io direi che chi era presente sicuramente si sarà reso conto di questa situazione. Come ti dicevo anche prima nel fuori onda, abbiamo tanti sfrecciati che ci scrivevano poco fa che

0: effettivamente erano usciti dal concerto.
1: Oggi li ho incontrati e insomma è stato sempre bello, no? Incontrarli è sempre un'occasione bella per ritrovarsi e anche per vedersi finalmente, ma magari interagiscono con noi attraverso i messaggi tutti i giorni, però poi per un motivo o per un altro non riusciamo mai a vederci e i concerti sono sempre l'occasione giusta per dare anche no, un volto a chi ci segue tutti i giorni.
0: Senti un po', ma visto che hai parlato di Coachella, gli outfit di stasera com'erano?
1: Allora, beh, dai, Kings of Leon non sono per outfit, diciamo, eccentrici, però devo dire, c'era una coppia di giovani, due fidanzati, lui e lei, sembravano usciti da un festival californiano, veramente da Coachella.
0: Meraviglioso.
1: Biondissimi, bellissimi, stilosissimi, evviva.
0: Fra, io ti saluto, ti ringrazio e ti lascio tornare a casa e noi, grazie, sprecciati, invece ci sentiamo domani sera. Love you, to the moon and back.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente!

0: Cashflow Business ha il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
1: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
0: Scegli ora ING Business Banking.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.